Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar.
1: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
4: Ehi, hey, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci. Radio Studio
2: Più. Un'altra ora.
1: A belli.
2: Gira il divertimento di Radio.
1: Ci siamo.
2: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. A belli. 6-9 siamo qui. E si parte, signori, mercoledì 3 giugno. Simo da Verona, buongiorno. Il Baita da Bergamo, non da Yolanda, Roby da Lugagnano. Dai che facciamo l'appello. Tutti in carrozza, andiamo. Sul volume.

Andiamo! Il Nutria, buongiorno! Mike Steffi da Salone. Luigi, il metalmeccanico riporta potenza. Fabio da Tribiano. Maxi Nogara, Demis da Canneto. Il picchio. Forza, tutti in carrozza. Diamo, diamo. Ezio, il tassista notturno di Milano, un abbraccio.

il boccia da Ponte Vico. Avete fatto il ponte, eh? Alberto da Casteldazzano, il boccia. Lizard con This is the Time. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, mercoledì 3 giugno, le 5.47 in questo momento. Prontissimi con il nostro momento distensivo, eh? Stefano da Vignola, sei pronto? Beh, io direi di partire subito, ragazzuoli. Andiamo. Partiamo con gli Eiffel 65, Una notte o forse mai più. Sul volume, ragazzi, andiamo. Ci diamo la bella scossa per partire in questa mattinata. Andiamo.

0: Marco da Gazzoldo, Giorgio l'obiettologico da Castenedo, Steffi da Birichina,
1: all'improvviso ritornerai.
0: Paolo da Marmirolo, saremo domani sera a Marmirolo, Domani sera siamo a Marmirolo con l'Andrea Catavolo Show, ragazzi. E poi venerdì chiudiamo l'80 voglia di Andrea Catavolo Show, il tour teatrale a Bellaria, Igea Marina.

per noi. Manca l'acqua presente. La cavalletta è assonnata, Lorenzo da Brogherio. Salutiamo gli iPhone 65, andiamo con i W, signori. Dancing with an Angel. Moreno, di Torino, direzione Belfiore. Andiamo. Dancing with an Angel. 3 minuti di adrenalina.

Luchino, il contadino di Ravenna. 338 14 11 001. Non è finita, signori. Siamo per salutare il panda, in arrivo c'è Rex Anthony, eh?

Occhio signori, andiamo nei Polaris Dream. Toretto da Cervia, piove. Andiamo, dai.

arrivato Fabio da Mantova, vienici a trovare domani sera, Fabio, siamo a Marmirolo alla festa del riso.

Siamo per salutare Rex Anthony. Adesso andiamo nei secret. Entriamo nei vostri segreti più profondi con gli Absolute. Stefano di Teramo, beccati questa. Rita da Morciano di Romagna.

Andrea da Falconara Marittima, Angelo è taxi driver, Patrizia da Piacenza, Stani dalla Bielorussia, Pippo e Fede da Casteldazzano.

Siamo Samir da Riccione, direzione Malpensa, Cargo City. Eleonora da Vespolate Novara. Ne abbiamo ancora una, signori. Bella, abbiamo Giba da Maranello. Ciao Giba. Salutiamo gli Absalom. E la ciliegina di oggi è il buon Roland con le cascate lunari.

0: Abbiamo Susi, Lorenzo e Natascia da Belfiore. Buon mercoledì anche a voi. Signore, con Roland Blatt, Moon's Waterfall. Andiamo a chiudere le cannonate di oggi che torneranno domani. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo ancora l'appuntamento di domani sera. È arrivato intanto Dario Adrenalina. Ciao Dario. Domani sera con l'Andrea Cantavolo Show saremo a Marmirolo alla Festa del Riso. Gli stand aprono alle ore 19, lo spettacolo inizia alle ore 22, quindi avete tutto il tempo di cenare. E poi, mi raccomando, tutti davanti al palco ci saranno le sedie posizionate per voi, vi sedete e vi godrete lo spettacolo. Mentre venerdì, ragazzi, per gli amici di Bellaria e Gia Marina, andremo lì proprio a chiudere invece il nostro tour, l'Ottanta Voglia di Andrea Cantavolo Show. Ci sono ancora posti per Bellaria, ragazzi, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825, ma ve lo ricorderemo anche durante queste tre ore. A dopo, state lì.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: sí, sí. A prayer, Bon Jovi, beh ragazzi, ci stava tutta. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, le 6:12. In questo momento siamo prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo appunto non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Magari vi le siete persi ieri che eravamo in onda, ieri c'era ponte, c'era poco e niente, quindi ce li andiamo a riascoltare e a rivedere oggi, ragazzi. Siete pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show! Su Studio Più.
2: Voi siete il mio sorriso. Ma tutti questi complimenti stamattina, come mai? Cioè, non è. Ma insultateci che ci piace di più.
0: Chiedo scusa, Andrea.
2: Sì, che è successo?
0: Volevo chiederti, ma a Terracina è vero che hanno tutti gli occhi piccolini?
2: Oh, che carino! Ha fatto la battuta! Sì, però tu non puoi non arrivarci, eh. Dai, sono semplici, sono banali.
3: Terracina?
2: Dai!
3: Terracina. Sì, ma lei è un cinese? Ma
2: no, è andato, dove sei andato?
3: È andato via.
2: Oh. Ieri sera sono andato a mangiare, c'era a fianco a me un tavolo di cinesi. I cinesi a una certa età diventano come i cani pechinesi. Quelli col muso schiacciato, ci hai fatto caso? Non gli si arriccia la faccia. Io non capivo dov'era la bocca. Tutti arricciati erano in faccia, erano tutti, capito? La parte dietro no, la parte dietro è bella liscia, no? La parte della zucca della testa, non perdono i capelli, ci pettino in avanti, tutto in avanti, anche la pelle va tutto in avanti. Non si capiva niente. Uno Sharpei sembrava. Come si chiama? Lo Sharpei.
0: Lo Sharpei.
2: Il cane con le pieghe. Dai, lascia stare.
3: Cadavo
2: di Ugo di smettere di farsi i selfie. Non ho capito.
0: Ma è un po' che non mi faccio selfie, ragazzi. L'ultima foto sarà messa a marzo.
2: Ma anche perché dopo una certa età non so più selfie, ma so foto per le lapidi. Quindi voglio dire che non è. Non smetterei, insomma. Non,
0: ma io tanto la foto non l'avrò.
2: Perché se tu la posti dici dove è morto veramente? No. ma da quando? Ma quando è successo? Non puoi più postare foto così. Dimmi!
3: No, prima!
2: Mamma, che fastidioso!
3: No,
2: ma perché ti metti così? Ti c'hai le angurie sotto le braccia?
3: Non mica me se
2: ti metti così.
0: No, non sai perché si mette così, per adeguarsi alle gambe.
2: È vero! No. È vero, tu dovresti andare sempre in giro così. Così le gambe sembrano meno storte, capito? Dimmi,
3: no,
2: genio della lampada, dimmi, sì.
3: Hai parlato di Cina?
2: Sì.
3: E mi è fatto venire in mente un aneddoto di ieri,
2: sì.
3: Ieri mattina.
2: Un aneddoto.
3: Sono andato in questo negozio di cinesi.
2: Ma grosso. Ci stanno scrivendo Emanuele Ravetti. Chi era Emanuele Ravetti? Su Facebook.
0: Chi è?
2: E ciao, salutiamo.
0: No, ma quello è il mio profilo, sarà sicuramente salutando me.
2: Ah, ok, sul tuo profilo. Vai. Dimmi.
3: Ieri mattina.
2: Franco Lava, dimmi.
0: Ma chi è?
2: La lava è inarrestabile. Cioè, non la puoi fermare. Con cosa la fermi la lava? No, la blocco. Bruciato, c'ho io il camion la blocco. La lava non si blocca con niente, prova tu a metterti davanti alla lava, sì, cioè, è impossibile, capisci? Tu sei come la lava, inarrestabile.
3: Eh beh, guarda che da un certo punto di vista può essere un complimento, eh.
2: Parla dei cinesi! Ma sei anche un disastro, sei un disastro della natura, capito? Sei un disastro naturale, come si dice? Andiamo avanti!
3: Però guarda chi di notte c'ho perché.
2: Oh, sapete cosa ha detto Giuseppe Lavia? E voi mi chiederete chi è Giuseppe Lavia?
0: Io lo so chi è.
2: Ah, lo sai chi è?
0: È un poeta?
2: È un poeta?
0: Credo, non lo so.
2: Non lo so, ha detto che comunque.
0: Ma scusa, chi è?
2: Non lo so, manco io. Non lo so neanche io. Tu lo sai chi è?
3: No.
2: È come se dicessi Franco Zacca.
0: Ah no, ho sbagliato. Gabriele Lavia è un regista.
2: È un regista.
0: Questo non so chi sia.
2: Sarà il fratello, cugino, insomma. Vabbè, comunque. Il denaro non può comprare la felicità, ma il denaro non può comprare la felicità, dice lui. Ma il denaro può comprare uno yacht con le.
0: Certo.
2: Tu hai mai visto uno yacht senza. Di solito se tu vedi uno yacht, cosa c'è sopra? Chi c'è sopra? C'è sempre un vecchio rimbambito,
3: capitano,
2: sì. Brutto. Non è detto che sia il capitano. Il capitano magari è figo, che guida, che è pagato. Però il proprietario dello yacht solitamente non è figo, bello, giovane, abbronzato. No, quelli sono gli invitati. Sì. Ma di solito il proprietario dello yacht è un balordo vecchio. Vabbè,
0: vecchio.
2: I soldi li ha fatti rubando sicuramente, non è che li ha fatti così onestamente. Quindi è un vecchio balordo che che tutto è pieno di circondato,
0: sì.
2: Capito? Vabbè, non ci sono le castagne, ma non c'è il fuoco acceso, non ci sono le macchine con le portelle aperte, però ci sono quelle. E lui dice: il denaro non può comprare la felicità, ma il denaro può comprare uno yacht con le puntini puntini. E non ho mai visto nessuno essere triste su uno yacht con le. È giusto. Cioè, il ragionamento non è male. Cioè, se... Bravo Giuseppe, complimenti. Ma è incredibile, non, però non puoi fare il presepe vivente, mi dispiace. No. Dopo sta frase non. Prendiamo un altro Giuseppe, non ti offendere, ma non. Vabbè, si è presentato male, voglio dire. Dimmi, genio della lampada.
3: Dicevo che ieri in questo negozio di cinesi grossi.
2: Ancora questi cinesi e basta!
3: Cioè, sembra strano, però ho dato l'input
2: a chi?
3: A questo cinese, al gestore, presumo che sia. Non so se è il proprietario o è il gestore. Al responsabile.
2: Un mio amico mi ha detto: ma Achille è proprio così? Perché t'ha visto a teatro, no? È proprio così? O recita una parte? No, è nato così. Ha detto: sei un genio. Ha detto: sei geniale. Sei geniale.
3: Okay. Dimmi. E niente, praticamente mi avvicino a questo cinese perché sto cercando una cosa. Stavo cercando che cosa stavo cercando? Praticamente una sorta di ombrellino, qualcosa ventosa da mettere in macchina per coprire il mio cellulare quando lo utilizzo come navigatore, perché sennò altrimenti ci sbatte il sole, lo va a surriscaldare, è una cosa che faccia ombra. Niente, cerco e non trovo niente, sicché vado a vedere su internet e vedo che hanno creato questa sorta di ombrellino a ventosa da applicare al telefono. Allora mi avvicino al cinese responsabile.
2: Dura molto questo racconto.
3: No, poco. E gli faccio: scusami, ma questo non c'è questo. Vabbè, lui intanto mentre mi parla si stacca un pelo. No, si stacca dei peli dalla faccia, non lo so perché.
0: Ma i peli cinesi.
2: Ma infatti i peli non c'hanno cioè, i peli non c'hanno cinesi. I cinesi non c'hanno né peli né barba.
3: C'aveva
2: quattro peli.
3: Sai quei peli della barba, no? Vicino molto in alto, vicino allo zigomo.
2: Allora, non sono peli della barba, sono peli dello zigomo.
0: Peli dello zigomo.
3: Ma era molto scuro, era molto.
2: Ma che c'entra? Non vuol dire niente. Tu c'hai la barba marrone, cosa vuol dire? Non sono peli per la barba, allora.
3: Sì, però allora sul volto abbiamo certo una leggera peluria.
2: Ma come fai a essere così deficiente? Fammi capire.
3: Sei tutti quanti.
2: Ma il pelo che c'hai sulla fronte non è un pelo della barba, è un pelo della fronte.
3: Però
2: c'è un pelo sulla chiappa, non è un pelo della barba.
3: Certo,
2: a meno che non frequenti gente strana.
3: Sì, ma dove c'è lo zigomo?
2: Ti piace, andiamo avanti.
3: Dove c'è lo zigomo?
2: Sì.
3: Ok. Lo zigomo è qui, fratello.
2: Sì, ma la barba è qua. La barba è qua, lo zigomo è qua. Zigomo,
3: no,
2: barba.
3: Però guarda che.
2: Zigomo, barba.
3: Sì,
2: barba,
3: guarda...
2: zigomo. Sì. Lo facciamo per la replica. Barba, zigomo.
3: Sì, ma tu ti fai la barba.
2: Sì.
3: Ma tu altrimenti potresti avere la barba a questa altezza qui.
2: Sì, ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
3: Che quindi lui si è strappato un.
2: Oh. Possiamo dirlo un'altra volta.
3: Insomma, in poche parole, se troverete dei cinesi l'ombrellino a ventosa, piccolo mignon da poter applicare al telefono, è grazie a me.
0: Ma la storia qual è?
2: Ma qual è la storia? Non ho capito.
3: Perché ti spiego, perché hai parlato di cinesi e sotto da un cinese.
2: No, è ripartito dall'inizio!
3: No, la storia è
2: la
3: che...
2: La storia qual è la storia?
3: Stavo cercando un ombrellino, una cosa...
2: Ma l'ombrello per il telefonino stavi cercando, veramente?
3: Da mettere in macchina, perché il telefonino...
2: Ah, perché sennò prende il sole.
3: Certo, perché quando,
2: il caldo.
3: Quando lo utilizzo come navigatore, ci sbatte il sole. Allora, una cosa che faccia ombra...
2: Prendine due di ombrellini, uno per il telefonino, uno per il cervello. Lo metti sulla testa, perché secondo me quello è già andato, cioè, è già in forma liquida. Mamma, ragazzi.
0: Andrea, comunque una soluzione per Achille. Achille è semplice.
2: Uno scrive se siamo in diretta. No, è una replica, è una replica, è una replica, è una replica. Si capisce che è una replica.
0: Achille, è facile. Mentre tieni il telefono lì, col poggia telefono, tu accendi, visto che fa caldo, l'aria condizionata. Tanto tu lo appoggi sicuro dove c'è la gratina, da dove esce l'aria batte contro il telefono telefono e te lo tiene fresco, basta, hai finito, senza ombrellini, senza niente.
3: No, io il telefonino non lo appoggio.
0: Ma tu ce l'hai
3: condizionato.
4: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, medicina 33, neanche il nome mi ricordavo. Oggi parliamo dell'aria sui telefonini. Abbiamo un esperto di aria, il signor Ugo Palmisano, che ci parlerà di dove appoggiare il telefonino quando siete in macchina e fa caldo.
2: Io posso andare via, tanto vi, cioè, voglio dire, vi lascio così esilaranti e sbrillanti, anche sbrillantanti, vi lascio così belli, freschi, belli, dai, dimmi.
3: No, perché poi lui, il
2: fatemi
3: tipo...
2: un po' di tatuaggi, almeno coprite un po' di difetti, dai ragazzi, anche dentro, fatti il tatuaggio dentro il cervello. Dici, ma come mai parli così? C'ho un tatuaggio pazzesco nel cervello, ma non lo posso vedere? No, dentro.
3: E no, beh, insomma, questo cinese qua,
2: sì,
3: mi ha guardato
2: ancora, tazze, tutti i peli. E poi se l'ha venduto sto ombrellino o no?
3: Mi ha guardato
2: e ti ha detto: non te lo meriti.
3: Mi ha detto: mi fa, non ce l'ho questo. Non mi fa, fammi vedere.
2: Allora, perché tu c'avevi la foto del.
3: Gli ho fatto vedere, gli ho detto questo.
2: Ma
3: qua.
2: Dove l'hai trovata la foto dell'ombrellino?
3: Ho detto, di al momento l'ho cercata su internet.
2: Ah, su internet.
3: Perché io pensavo di trovare qualcosa, non ho visto niente.
2: Come la lente di ingrandimento, no? Quando tu scrivevi da bambino per allungarti il pistolino e ti arrivava la lente di ingrandimento. È la stessa cosa a te, no? Ti hanno coglionato, ma non ti preoccupare.
3: No, e allora fammi vedere se magari, sì, comunque esiste veramente. Vado a vedere su internet e su alcuni siti fanno vedere che c'è, che esiste.
2: Sì. Dobbiamo andare in pubblicità cinese.
3: E mi fa, questo mai visto, prima mai visto. E allora lui
2: mi se fa, l'è comprato anche lui.
3: Aspetta un minuto, fatto foto.
2: Fa,
3: io cerco, poi io do. Quindi è per dire, cioè che comunque se troverete.
2: Pensa a un mondo fatto così, ragazzi. Fatto, cioè, di foto e basta. Cioè, capito? In futuro, tu l'hai mai visto il film quello The Water Wars?
0: Chi?
2: Con come si chiama? Kevin Costner. Quello che
0: rimane... Water Wars.
2: Dove lui rimane col catamarano, figo, tutto figo col catamarano, e praticamente è sparito tutto il mondo, sparito tutto. Sì, e sì, si combatte per un pezzo di terra, ma anche in un barattolo, un pezzo di terra, o una piantina da sniffare, che non è marijuana, però si è perso tutto, no? Anche le foto. Ti fanno le foto, costano un sacco di soldi, no? Penso perché i cinesi sono avanti? Perché loro fanno le foto a tutto. Perché quando sparirà il tutto, loro avranno le foto e tu dovrai comprare i campioni da lui, gli album di foto. La nonna era così, i deficienti erano come Achille, e via dicendo, capito? I peli dello zigomo, tutto, fanno qualsiasi cosa.
1: Andrea,
0: da tavolo
1: show su Studio Più.
0: Andrea Catavolo Show.

0: Alok insieme ad Ava Max. Primo momento andato, ragazzi, ce ne sono altre due. Ed eccoci qua. Allora, mi hanno scritto in tanti, volevano sapere a che ora inizia domani a Marmirolo. Allora, domani sera con l'Andrea Catavolo Show saremo a Marmirolo alla Festa del Riso. Gli stand aprono alle ore 19, quindi avete tutto il tempo di venire a cenare. E poi 21:45 vi aspettiamo sotto il palco, ci saranno le sedie posizionate. Ragazzi, prendete posto e poi alle ore 22 si inizia, ragazzi. Quindi mi raccomando, domani sera vi aspettiamo a Marmirolo alla Festa del Riso. Siamo nell'area feste dietro il Rossetto. Mentre venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere il tour teatrale 80 voglia di Andrea Catavolo Show. Saremo a Bellaria e Giamarina in Riviera. Ci sono ancora posti, ragazzi, per Bellaria, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, amici di Bellaria. Dai, 389 83 34 82 5. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind. E ci siamo, ragazzi, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Ma tu sei Glenn Station?
0: Chi è?
4: Sei Glenn Station?
5: Glenn Station.
4: Glenn Station.
0: Yeah.
4: Non.
2: Sai chi è Glenn Station? Yeah. È il peggior autore di Hollywood. è quello che ha vinto il premio come peggior attore di Hollywood. Sì, non protagonista, tra l'altro. Cioè, è incredibile, incredibile. Va bene. Allora, ringraziamo le persone. Grazie. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà la replica.
0: Io
2: domani.
0: Vengo domani.
2: Ci sarà la replica. Domani
0: no.
2: Ci sarà la replica. Domani ci sarà una battuta. La replica. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché non mi fermate?
5: Perché pensavo che adesso
0: va avanti.
2: L'abbiamo capita. Non l'hai capita la battuta? Fa niente. Non ti preoccupare.
6: Ah, già è vero la replica.
7: Dai, che sei veramente Glenn Station.
2: Ma non ho capito bene. Dove siete giovedì prossimo? Non è giovedì prossimo. Questo giovedì.
0: Questo giovedì
2: 4. Siamo a Marmirolo per la festa del riso. Venite a sorridere con la festa del riso. Vi aspettiamo alle 7. Se magna il risotto. E poi c'è Ugo che fa il suo solito stripper.
0: Lo stripper.
2: Achille non c'è perché deve andare a chiudere un locale. E io poi intervengo anch'io che faccio. Vabbè, insomma. Devo seminare. Il giorno dopo, venerdì, invece, siamo al completo. Venerdì sera, va in replica. Venerdì sera, questo venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di Rimini. Vi aspettiamo. Qui per avere maggiori informazioni dovete chiamare George Michael.
0: Ma chi è?
2: Sei tu, George. Tu sei George, la controfigura. La controfigura strana di George Michael. George Michael di Vinted. Eccolo qua. Però se ti metti la parrucca,
0: certo.
2: Ho visto la foto di un mio amico con la sua fidanzata. Io te lo giuro, lui è pelato. Se l'hai vista anche te, se sposti la parrucca di lei e la metti a lui, sono uguali. Vabbè, chi si assomiglia si piglia, no? Si dice, no? E infatti lui esce con la madre. Assomiglia alla madre. Sei uguale. Siete sputati. Dimmi.
0: Allora diamo il numero, amici di Bellaria.
2: Questo venerdì si sono liberati un po' di posti, visto il caldo, visto il ponte, la gente dice no, ma io vado al mare, faccio il ponte. Vabbè, non ci volete bene, non c'è problema. Stai tranquilli, preferite questo. Poi quest'inverno ci vediamo,
0: certo.
2: Che vuoi prenotare? Non c'è posto. Tu segnati questi qua, Segnateli.
0: Sono
2: questi
0: tutti segnati.
2: Lista nera.
0: Ma sono cazzate, eh?
2: Ah, bravo, che fai? Che fai? Non vieni perché devi fare il ponte? Sì, lista nera, tu non verrai mai più a vedere un mio show. Basta, chi se ne frega, non mi interessa. No, ma io non mi interessa, hai capito? Basta, non verrai mai più. Allora, fa caldo, c'è l'aria condizionata. Si fa? Si sfascia pure questa. Questa è proprio iellatura. Allora, giovedì sera c'è venerdì sera, giovedì no, siamo all'aperto, non c'è l'aria condizionata. Non venite lì con le pretese, fa caldo. Siamo all'aperto. Mentre venerdì c'è un po' di aria condizionata, quel giusto aria che mette a posto tutte le cose, tutte così. Venerdì sera siamo a Bellaria, vi aspettiamo, c'è anche Joe Templeton. Lui è Benjamin Button. Tu piano piano diventi sempre più deficiente, hai capito?
5: Come Brad Pitt, insomma.
2: Ma chi c'entra Brad Pitt?
5: Ho ispirato la storia e lui ha detto scegli tu.
2: Era Brad Pitt. Ah, era Brad Pitt.
5: Grandissimo mio amico Brad.
2: Sì, siete uguali proprio, veramente.
5: Beh, ho capito perché lui
2: siete culo e camicia.
5: Perché lui
2: si fa la camicia. Però.
5: Lui ha 60 anni, quindi è per quello.
2: Infatti, no, è vero, è più vecchio di te.
5: È 18 anni dopo.
2: Sì.
5: 19, 60, 61.
2: Pensa, se vi mettono vicini, cioè tu sembri più vecchio di lui.
0: A parte che Brad Pitt c'ha 65 anni, c'ha ragione Andrea. Ah. Il confronto a te.
2: No, non ne ha 65, ne ha 63. Beh, non 62, 63.
0: Scusate,
2: No, lo so perché mi chiama tutte le sere.
0: Ma chi?
2: Non se lo ricordo, dice quanti anni c'ho, cavolo, te lo dico io. 62 ne hai. 63.
0: Bravo Andrea. Bravo.
2: E mi chiama, ti dico che mi chiama.
0: 62.
2: Psicofarmaco, dimmi.
5: No, perché lui è lì con Tom Cruise. So che lui, Brad e Tom sono lì, sono si girano nell'anno del
0: possiamo dare il numero per gli amici di Bellaria, ragazzi.
2: L'anno del dragone, dimmi.
0: L'anno del dragone era.
2: Grazie Catavolo, a teatro a Brescia mi hai ammazzato dal ridere nonostante il caldo. Grazie, vi voglio bene, grazie mille. Grazie.
0: Allora, amici di Bellaria,
2: venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini. L'abbiamo detto, ma in replica. Venerdì, questo venerdì vi aspettiamo a Bellaria, provincia di Rimini.
0: Chiamami 389 83 34 82 5.
2: Ripeti il numero, vai.
5: 389 83 83 30. Sì, ok. 389 83 34 82 5.
2: Sono anni che lo diciamo, fischia, manco questo sai a memoria.
5: No, ma sai perché?
2: Perché
5: solitamente dico 389 83. Qua invece è voluto dire 389 83. E
2: ah,
5: di conseguenza
2: è andato un po' in confusione, il cervello è andato un po'.
5: E quindi la cosa
2: sì, anche ai topi, se tu gli cambi è vero. I topi, quelli bianchi, quelli topolini, quelli da fare gli esperimenti, no? Fanno gli esperimenti, non fisici, cioè non però di percorso. Non hai mai visto un topo che fa i percorsi?
0: Sì, sì, sì.
2: Per capire l'intelligenza di un topo gli fanno fare i percorsi, no? Gli mettono, che ne so, un pezzo di formaggio, poi dopo un po' gli mettono, che ne so, un ostacolo, un imprevisto, poi c'è la casetta, poi c'è il Parco della Vittoria. Allora, se gli sposti la casetta all'albergo, un casino, vanno in confusione alcuni, altri no, fanno lui è vabbè, andiamo avanti, non fermiamoci qua.
5: Vabbè, però qual è che sono altri?
2: Venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, giovedì a Marmirolo, il venerdì siamo a Bellaria. Telefono
5: 389 83 34 82 5.
2: Poi ad agosto io forse me ne vado in Sardegna, vuoi venire con me? Vuoi venire? Te la senti?
5: E quando è quando? Dimmi da quando?
2: No, quando vuoi, io vado un mese, faccio un mese in Sardegna.
5: Ah, oh,
2: vado a lavorare, vado a lavorare, che vado in ferie. Vado a lavorare in Sardegna, vuoi venire?
0: Portatelo,
5: Andrea. Beh, se la cosa è fattibile. Perché no?
2: Perché no, si può fare, dai. Adesso vediamo. Se te comporti bene, vediamo un po'. Va bene. Allora, canzoncina. Dai!
3: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: For Fun, Flash in the Night, e ci siamo ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Leila Kay con Open Sesame. Ed eccoci qua ragazzi, arrivati all'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare e poi a rivedere, poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavoli e Achille Ferrari fino alle ore 9. Mi raccomando, scaricate l'app se non l'avete fatto, altrimenti rischiate di perdervi quello che poi succederà qui in studio fino alle ore 9, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti? Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Allora, ancora buongiorno, qui parla sempre Andrea Catavolo e siamo con Marmisano. Ricordiamo che venerdì invece siamo, anzi giovedì siamo a...
4: a Marmirolo, alla festa del risotto.
3: Allora, Marmirolo in provincia di Mantova, giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Dove? Giovedì sera siamo a Marmirolo alla festa del riso a Mantova. Marmirolo. Provincia di Mantova. A che ora inizia il tutto, diciamo?
4: Alle 22 inizia lo spettacolo, quindi venite lì per le 21:30. Insomma, tanto la gente sarà già lì che mangia il riso, quindi alle 8 venite lì.
3: È agitato oggi, è agitato, un po' nervoso, anche un po' triste, ragazzi.
4: Alle 8? Cioè la gente verrà prima perché c'è da mangiare.
3: Ti rifaccio la domanda, tu fai finta che fino adesso hai dormito, ok? Ok, ti svegli adesso e ti faccio: Ugo, a che ora inizi il tutto a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso?
4: Alle 7 aprono gli stand.
3: Ok, perfetto.
4: Alle 7 aprono gli stand.
3: Bravo. Ma in che senso aprono lo stand?
4: Lo stand da mangiare.
3: Ah, lo stand da mangiare.
4: Da mangiare, noi saremo nella zona esterna, nell'area feste.
3: Area feste.
4: Che si trova dietro il rossetto, così mi hanno detto di dire.
3: Il
4: Rossetto. È il centro commerciale.
3: Sì.
4: E noi saremo fuori, il palco è all'esterno, quindi vi aspettiamo. Inizio dello spettacolo, ore 22.
3: Giovedì questo.
4: Questo giovedì.
3: Questo giovedì. Giovedì 5.
4: Dove? A Marmirolo.
3: Giovedì
4: 4.
3: A 4.
4: Il 5 siamo a Bellaria.
3: Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria. Dove? A Bellaria. Il 5. Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria, provincia di Rimini. Quando? Giovedì 5?
4: No.
3: No, venerdì 5. Allora, giovedì 5 siamo a Marmirolo.
4: Giovedì 4.
3: Giovedì 4. Ma non si fa 2 e 5, che è più facile.
4: Ma come?
3: No, giovedì 5, venerdì 5, non si può fare. No, si no, può. Non si può fare. Allora, giovedì 4 siamo a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso. Mentre il 5, che è venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di
4: Rimini.
3: Lì lo spettacolo inizia molto prima, alle 9. Va bene, allora, le cose abbiamo detto, quelle che dobbiamo dire, possiamo anche andare a casa, voglio dire.
4: Certo.
3: E faccio un bel ponte. Un bel pontino, un pontino. Mezzo ponte.
4: Mezzo ponte cosa?
3: Va bene, portate il costume da Marmirolo. È balneare. Non ho capito. Ah, Marmirolo.
4: Ah,
3: portate il costume a Marmirolo. Perché è balneare, capito?
4: Certo.
3: Oh, ok, allora dillo. Questa è una sfida, fratello. Oggi zero traffico, come fa chi? Achille è essere in ritardo, vabbè, Achille è parte con ritardo,
4: sì,
3: è proprio insito in lui. Catavolo, tu sei un genio, ti ho visto per la prima volta a teatro, sei veramente, io non ridevo così da quando ero pischello, da quando ero pischello. Si vede che da pischello ha riso, poi non ha riso più, voglio dire, cioè può succedere. Vuoi salutare anche un'altra persona che dice: io sono andato a vedere un sacco di comici e non ho mai riso, no, mi facevano addirittura innervosire.
4: Addirittura.
3: Conte, ho riso, Catavolo, grazie della bellissima serata. Vabbè, che vi devo dire? Questi complimenti fanno piacere, ragazzi. Nonostante il vento.
4: Il vento caldo
3: dell'estate, però adesso è arrivato il fresco. E questo fresco ce lo portiamo per tutta la settimana. Ci voleva una settimana di fresco. Già si lamenta la gente. No. Mi ha sporcato la macchina. Cioè, ha piovuto sabbia, Questa arriva dall'Africa, Io sono razzista,
4: Ma che razzista?
3: Non voglio neanche la sabbia dell'Africa, io. Chi sta meglio di voi? Lavorate 2 ore al mattino e poi non fate niente. Tua sorella non facciamo niente. Cioè, ma ti sembra normale dire una frase del genere a uno che non ha voglia di fare niente come me? Cioè, non... Allora,

0: gli piace, insomma, è come si dice quando uno prende un'infatuazione, è infatuata di te. Se invece una donna gli piacciono più cose di te, magari è innamorata. Se invece a una donna piace tutto di te, è tua nonna.
1: Ma chi?
0: È tua nonna. Alla nonna, per la nonna tu sei Dio. Se scende Dio mentre lei è in chiesa, praticante, si è fatta tutti i percorsi, quelli di Međugorje, tutti i percorsi benessere.
1: Fuori benessere!
0: No, per esempio, se lei è in chiesa e il prete è lì che. Andate in pace. E la nonna, qua sto io, mi piace stare qua, non devo fare niente a casa, fa anche più fresco. Se mentre c'è la messa che lei così quella scende Dio, per esempio, no, eccomi, sono il Signore. E sai che ti facevo più bello? Mio nipote è molto più bello.
1: Ma
0: è vero, è vero. Sì, sì. Per la nonna tu sei Dio, sei una roba meravigliosa. Ma io vedevo anche quelli un po' mischiati, un po' strani, un po' come te, no? Erano un po', diciamo. Per tua nonna eri il massimo. Cioè, Raul Bova era una fetecchia al tuo confronto. Eri il più intelligente, il più bravo. E le nonne ce l'hanno portate via troppo presto. Devono farcele andare avanti almeno a accompagnarci fino alla vecchiaia, almeno, no? Fino a, perché quando hai un momento di sconforto, un momento di debolezza, come ce l'hai tu stamattina, no? Che sei triste, tu facevi una chiamata alla nonna, ehi, bello di nonna, che c'è? Eh sì, bello che sei! Al telefono dicevo, che bello che ti vedo bene stamattina. Ma sì, bellissimo, mamma mia, sei forte, intelligente, ma troppo intelligente sei. E tu partivi la mattinata, bom bom bom, era una botta di cocaina, era una botta di Red Bull. E vabbè, è andata così, ragazzi. Dobbiamo ricostruire il mondo, ridisegnarlo un pochino meglio, perché l'hanno fatto male. Va bene, Fletcher, allora andiamo ragazzi, andiamo. Buongiorno, ben trovati. Vai.
2: Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e dopo si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci da questo momento anche sul canale 809 GoTV Channel di Sky oppure 833 per tutta Italia. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose.

0: ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Tutti a destra, ragazzi, tutti a destra. Girate, girate. Andiamo tutti a destra oggi, dai, forza. Non politicamente, non pensate male, non. Buttiamoci a destra. Però. Avete visto la natura com'è più rigogliosa stamattina? C'è che ha piovuto, c'è un verde diverso, è tutto più bello, c'è. Ci ha fatto bene un po' di pioggia, ma.

0: Una ha scritto: cavolo, per te queste temperature non vanno bene, poi ti ammali. Tua sorella. Ma io non mi ammalo mai. Sono cagionevole, devo andare ai Caraibi, io devo andare. D'inverno io parto, me ne vado, basta. Abbandono il programma.
1: Abbandono la nave.
0: Vi lascio con il capitano Ugo e il mozzo Achille.
2: Il mozzo.
0: Eh sì. E chi si è visto, si è visto.
3: Vado a scaldarmi le ossa.
0: Allora, vabbè, la canzone è bella, ragazzi, però dopo un po' Sgan away. Vabbè, andiamo avanti. Come mai non ci sono le repliche di ieri e lunedì mattina? Come mai?
2: Che senso? Cioè, le repliche.
0: La domanda è difficile.
2: No, non ho idea.
0: Vuoi temporeggiare perché non sai la risposta? Sennò...
2: No, non so onestamente la risposta. Se parlano dei podcast, non ho idea, Andrea.
0: Non hai idea cosa vuol dire?
2: Non lo so perché non ci sono. Andiamo
0: a
2: vedere.
0: Non lo sai. No, ma non andare a vedere.
2: Perché magari è un problema.
0: Ma non c'è bisogno che. Allora, non c'è bisogno che vai a vedere. La domanda è semplice: come mai non ci sono le repliche?
2: Non lo so.
0: Vabbè, bastava dire, non lo so. Basta, non. Vabbè, va a cercare.
2: No, no, è vero. Anche sul mio non ci sono.
0: E quindi?
2: Non lo so, il computer, come gli agir.
0: Come gli agir un computer? Cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vi fate... già facciamo schifo la diretta. Volete andare a sentire anche le schifezze che facciamo? Cioè, secondo me la gente va perché dice... Sono talmente delle chiaviche che voglio sentire proprio... La voglio risentire, quella chiavicata. Andrea Machile, non puoi lasciarlo a casa. È già a casa, ragazzi, non è assunto, quindi state tranquilli. Non è... Buongiorno questo non si può leggere. Andrea, oggi 3 giugno la povertà regna sovrana. È vero, perché ieri eravamo tutti ricchi, tutti siamo fatti, diciamo, quando uno pensa e sogna di fare un ponte, no? Dice, siamo fatti in ponte, siamo ricchi, così qua oggi sentiamo poveri. Oggi, fate i ponti, voi rende ponte più e poi vi lamentate, non c'ho soldi, dai, sempre un giro sta. I ristoranti pieni, tutti i posti di vacanza tutti pieni, non c'ho soldi, sta a casa. Allora, come mai non ci sono le... ancora? L'abbiamo detto, è colpa del computer. Secondo me è Ugo che si è dimenticato di metterle dentro.
2: Ma non le metto là io.
0: Non le metti là?
2: Non c'entro niente.
0: Tu non c'entri niente?
2: Con podcast no.
0: Ok, vabbè, andiamo avanti. Secondo me è sempre colpa sua.
2: Ma no, scusami.
0: C'ha sempre un po' di colpa. Certo. C'ha sempre, la colpa è sempre sua. Cavolo, premio Oscar. Allora, c'è uno che ha vinto il premio Oscar. Ma hanno dato le statuette stanotte?
2: Ma no, non è a febbraio, Andrea.
0: A febbraio, allora perché mi hanno mandato uno con la statuetta in mano?
2: L'avrà vinto. L'avrà vinto.
0: L'avrà vinto. Ma è bruttissimo, però. Non,
2: ma chi?
0: Secondo me è una fake news.
2: Ma chi?
0: Lui, quello del. Che ha vinto l'Oscar è Oscar Rafone.
2: Mamma mia, io pure dire.
0: Mamma, ragazzi, mamma. Il livello è bassissimo stamattina, ve lo dico. Vabbè, andiamo avanti. Puoi dire a Ugo di cambiarsi la maglietta che sta in piedi da sola?
2: No, è diversa, vedi che non è diabolica.
0: Non è diabolica, l'ha cancellato. L'ha cancellato. Con la gomma pane, l'ha cancellato.
2: Con la gomma pane?
0: Sì.
2: Sei antichissimo.
0: Io sono antico. Guarda come diversi. Lascia stare, dai. Lui c'ha una serie di magliette nere. Oggi 2 ce ne hai, quante ne hai? 3?
2: No, le ho contate 20.
0: 20 magliette
2: però,
0: nere. Però attenzione.
2: No, devo comprare le altre.
0: Ma va?
2: È perché alcune non mi vanno più.
0: Non ti vanno più. Ok. Alcune sono scolorite. No. Altre c'hanno i segni della gomma pane, insomma, non... Perché lui non le lava, le macchie le tira via con la gomma pane, per quello che... Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Buongiorno, hai visto le galline nane, Catavolo? Dove?
2: Dove?
0: No, ci sono le galline nane, esistono. No. Vabbè, ride, non c'è da ridere, la natura è bizzarra. Anche tu sei bizzarro, sei un personaggio della natura, anche tu. È bello ascoltarvi in diretta, meno male che non ci sono le repliche, vedi, la cosa importante è quella. Allora, chi siamo lo sapete, questo è il momento della presentazione, è inutile che ci presentiamo perché insomma siamo due chiavi che il numero per mandarci messaggi da commentare, non me lo ricordo, se volete fare qualche scherzettino a qualche signorina che può essere vostra zia, vostra nonna, moglie, fidanzata e tant'altro, il numero è sempre lo stesso, quello dei messaggi, che non mi ricordo, ma non fa niente, non, così andate di fantasia, al limite scrivete un'altra radio, non c'è problema, sicuramente li fanno meglio gli scherzi. Allora, scrive solo cose pulite, mi raccomando, non parolacce, cose strane, non facce strane, via dicendo. Vai, andiamo, buongiorno.

0: Lui è Kenny Leggins, quello dei è quello dei Leggins, quello che ha inventato i Leggins. Sì, perché lui ballava in Footloose, ballava, sudava, poi inciampava sul pantalone a zampa d'elefante. Allora dici, sai cosa c'è? Invento qualcosa di appiccicato al corpo e ha inventato i Leggins. Eccolo qua, l'inventore dei Leggins. Va bene, allora pubblicità e qua siamo. Vai,
1: Andrea, da tavolo show su Studio Più.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Allora, maledetto il giorno che ho detto a Ugo, mi raccomando, cambia le canzoni perché sono sempre le stesse. Vai a ripescare canzoni del 60, del 1960.
1: No, solo questa è Footloose, avevo messo.
0: Ma la Footloose è bella, Footloose, ma questa è del 61.
1: Ma questa è Ray Charles, Andrea.
0: No, ho capito, però a parte che ne ha fatte altre più belle, però
1: questa è bella.
0: Sei andato proprio indietro nel tempo con la macchina. Mamma. A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto: puoi dire a Katia di non starmi attaccata al sedere con la macchina e che l'amo tantissimo. Bella sta cosa. Si vede che sono usciti di casa, no? Lui davanti, lei dietro, nel senso con due macchine. E lei gli sta appiccicata, è innamorata, capito? Non riesce a staccarsi da te, capito? Levati! E mi stai troppo attaccato. Anche Ugo, per esempio, sta sempre attaccato alle macchine. Sei innamorato degli automobilisti.
1: No.
0: Lui gli va proprio sotto, che prima o poi sbatterà il muso, prima o poi. Sicuramente prima o poi. Uno basta che fa una mezza frenata, tu gli vai addosso, cioè non, senza problemi proprio. Vabbè, fa niente. Chi se ne frega, voglio dire, tanto. No. Buongiorno, cadavolo. Io vorrei fare uno scherzo a mio fratello. Ha una Ducati, inventa te. E in che senso?
1: Cioè, abbiamo capito solo che ha la moto.
0: Ha la moto, la Ducati però, Panigale, la Ducati Panigale. La Panigale è quella quella là, insomma. Sì. Allora, se mi dai un po' di indizi, magari lo scherzo lo faccio, ma se che mi invento? C'ha la Ducati Panigale. Allora, non lo so, è andato da qualche parte nel weekend, non lo so, per dire la lascia in garage, faccio finta che gliel'hanno rubata, dove ce l'ha parcheggiata, un po' di vizi, ragazzi, un po' di fantasia. Non è che posso inventare cose che poi non sono reali, poi ci sgamano, già ci sgamano. Se invento cose che non sono reali, che non appartengono alla realtà delle cose, poi è un casino. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivato al lavoro. Katia, questa è la fidanzata, capito? Quella che stava dietro appiccicata. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivata al lavoro, Katia. Quindi non ho capito, non
1: c'è amore proprio.
0: No, nel senso che lui non vuole che lei gli stia attaccata al sedere della macchina, perché ha paura che lei lo controlli dove va. Ma si può controllare anche a distanza, anche con dei microchip.
1: Certo.
0: Quando uno vuole sapere una cosa, basta che mette una cosa e è fatta, non lasciamo stare, non scendiamo in particolari. È bello sapere di essere cornuti, no? È bello sapere, ma perché uno è cosciente perlomeno, capito? Tu lo sai e allora combatti con la stessa moneta.
1: Certo.
0: Tu, certo, non è che stai lì con le mani in mano. Tu hai lanciato il sasso, che faccio io? Faccio il portiere, faccio. Tu lanci il sasso, lo lancio anch'io. Lo lanciamo in due. Magari ci incontriamo, che ne so, non si sa mai, non si sa mai. Cadavolo, commenta questa: miliardario che si autodefinisce il primo padre della Cina avrebbe avuto centinaia di figli. Ma in che senso? Non ho capito.
1: Questo miliardario, Andrea, padre della Cina.
0: Ma che padre della Cina? Padre della Cina.
1: Sì, hai detto.
0: Ma no, il primo padre della Cina.
1: Il primo padre della Cina.
0: È il primo padre nel senso che c'ha più figli di tutti. Non è che è il padre della Cina.
1: Vabbè,
0: chi è? Chao Ping.
1: Chi è?
0: Che ne so. Come si chiama il presidente della Cina? Come si chiama?
1: Non lo so.
0: Allora, Chao Ping. Non cambia niente, non lo sa nessuno.
1: Chao Ping.
0: Vabbè, se n'è andato. Dimmi.
1: Questo qua.
0: Quando non capisci le cose, tu
1: l'ho capita. Allora
0: adesso l'hai capita.
1: Questo miliardario ha 100 figli, dice di avere 100 figli. È quel primo padre della Cina.
0: In che senso il primo padre? Adesso l'hai capita.
1: Perché c'ha 100 figli?
0: Ma prima non l'avevi capito.
1: L'avevo capita, mancava la I.
0: Ma mancava qualcosa, mancava
1: l'articolo. Primo padre.
0: Il primo padre, nel senso che si sente capito, so io quello che, capito?
1: Sì, sì.
0: Il piuttosto di tutti. Sono io il Lentidur. Non lo so, comunque c'ha 100 figli. Vabbè, prima cosa devi mostrare che sono tutti tuoi. Lui ha detto mi assomigliano. Assomigliano anche a tua zia, a tuo fratello, al vicino di casa, alla zia del vicino di casa. Sono tutti uguali. Come fa a dire sono miei? Bella forza. Sono tutti uguali. Che poi per noi sono tutti uguali i cinesi, ma non sono. Per loro no, capisci? Cioè, nel senso che se tu vai in un ristorante di sushi, per esempio, no? Arriva il cameriere e dici vuoi e ordini qualcosa così. Ne arriva un altro, dici scusa, ma il foglio che ti ho dato prima, lui fa, ma non l'ero io. Come no? Siete tutti uguali, vestiti uguali, la faccio uguale. Per te sono tutti uguali, non cambiano. Per loro invece che si vedono, che loro che vedono le differenze,
1: certo.
0: Pensano, non gliel'ho mai chiesto, io glielo devo chiedere, io glielo voglio chiedere. Se la prossima volta che vado dici, ma voi notate le differenze? Perché io non le noto. Cioè, pensa, sai quei giornali che fanno nota la differenza, che ci sono, c'è il disegno e nell'altro disegno ci sono 5-6 cose che mancano, no? Tipo il fungo, Biancaneve, il cappello di Pinocchio e via dice, i puntini della zebra per dire per dire, no, nell'altro disegno non ci sono. Ecco, la stessa cosa vorrei fare con, faccio due foto di due cinesi, nota le differenze. Diventa difficile. Per quelli, sai, quelli che prendono quella settimana enigmistica, quella tosta, quella per super professionisti, quelli con la sigaretta in mano sotto l'ombrellone che stanno lì tutto il giorno a fare quella cosa là. Dici, ma perché vai al mare per la settimana enigmistica? Ecco, l'ultima difficoltà, nota le differenze tra due cinesi. Cioè, non è male.
2: A tavolo, show su Studio Più.

0: Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Aspetta, andiamo a vedere. Andiamo a vedere.
1: Cos'è?
0: No, sto andando a vedere.
1: Ma cosa?
0: Ok. Ma ho visto.
1: Ma cosa?
0: Non lo so, ho visto qualcosa però. Ho visto. Lasciamo stare, non è... Buongiorno Achille!
2: Buongiorno Andre, buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene? Stamattina ho visto un...
0: Basta così, grazie, basta così. Cadavolo, puoi commentare questa per favore? Allora, non mi mandate donne senza costumi, perché io sono sensibile, ok? Quindi non... E anche lui è sensibile, questo è come quando tiri via, sai la retina dello champagne? La retina di fil di ferro, come si chiama la... La capocchia di Filippo.
2: Sì, il copritappo. Gioco lì e
0: vabbè, il copritappo, mi accontento.
2: Il fermatappo, perché
0: vabbè, fermatappo. Cos'è? Fil di ferro, cos'è?
2: È fil di ferro, sì, sì.
0: È fil di ferro. Quando togli, che tu magari la bottiglia l'hai anche agitata un po', no? Tu sei un po' agitato, sei agitato tu. L'hai agitata e tiri via la retina, parte subito il tappo, che non è... Ecco, tu sei sensibile esattamente come quando togli la retina e hai agitato la boccia. Uguale. Siete agitati stamattina? Come mai siete così agitati?
1: Ma io no, sono tranquillo.
0: Ah, io sono tranquillo. Sì. Anch'io sono tranquillo.
1: Beh, certo.
0: Allora facciamo i tranquilli. Sei tranquillo anche tu?
2: Ah, io sono abbastanza tranquillo.
0: Ok, perfetto.
1: Come allora. Parla.
0: E allora trasmettiamo così, dai. Così, tranquilli, dai.
1: Tranquillissimi.
0: Perfetto. Io aspetto che diate un motivo di...
1: Devo dire una roba, stamattina mi sono arrabbiato. Devo dirlo. Stamattina mi sono arrabbiato che ieri sera ho dato il salamino affumicato al cane Rio. Stamattina mi sono alzato per andare in bagno alle 2. Era buio, ero scalzo. Bravo.
0: Che schifo, ragazzi. Ma perché devi raccontare queste cose in radio?
1: Ho detto,
0: però?
1: Non l'ho sgridato, poraccio, perché era già tutto annichilito. Aveva capito.
0: Annichilito?
1: Sì, lo vedevo.
0: Voce il verbo annichilire. Cosa vuol dire annichilito?
2: Annichilire.
0: Andiamo a vedere, andiamo a vedere.
1: Annichilire era triste, Andrea.
0: Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Annichilito, annichilito. Oh, vediamo.
2: Tipo
0: un po'.
2: Sconforto, no?
0: Aspetta, sto cercando.
2: No, stavo pensando.
0: Annichilire significa sentirsi ridotti a zero, annullati completamente, svuotati dalle proprie energie fisiche e mentali. Non c'entra niente con quello che hai detto.
1: Era proprio triste.
0: Triste, annichilito sono due cose diverse.
1: Però svuotato ci può stare.
0: Ma che svuotato?
1: Svuotato sui tappetini, perché sì. Ora li ho presi e li ho buttati tutti.
0: Allora, ma io posso dire una cosa, ma possiamo parlare di queste cose in radio?
1: Tu mi hai detto di una cosa.
0: Ma di una cosa, non ti ho detto di una cosa, ma una cosa che sei...
1: È una cosa normale.
0: Ma che normale?
1: Ma perché tu non la fai?
0: A parte che gli dai il salamino piccante al cane. Di notte.
1: No, non di notte.
0: Ma se tu mangi male, non è che devi mangiare male anche il cane.
1: Allora era il salamino affumicato.
0: Affumicato, sì.
1: Affumicato. Era lì che...
0: Ma era lì da sei mesi, no, il salamino. Era nel frigo da sei mesi, poveraccio. C'aveva la muffa.
1: Ma non è vero.
0: L'hai affumicato bene, il salamino.
1: Erano nuovi. Erano nuovi.
0: Affumicati li hai presi?
1: Sì, quelli normali non c'erano.
0: Ah, quelli che costavano meno.
1: No, costano di più anche questi, pure. Perché sono affumicati. E mi guardava, no, tu devi mangiare le crocchette. Mi guardavi, oh, mangia, 3-4, se le hai mangiati i piccolini così.
0: Beh, non è che se le hai mangiati, gliele hai dati te, gliele hai dati.
1: No, era lì. Gli piacciono alla
0: ma va! A quale cane non piace il salame affumicato?
1: Però ho capito che non deve più mangiarli, perché poi che... sta male.
0: Sei quasi geniale, lo sai.
1: Ho capito, però la cosa che...
0: Continua a fare esperimenti. Dagli il biopresto oggi, non lo so. Vedi se si sente male. No. Fagli mangiare uno zampirone, non lo so. Un pezzo di zampirone.
1: Ma io, guarda, ti giuro, gli do sempre le crocchette, ma ha fatto pena, glielo date. Però la cosa che mi ha fatto proprio pensare è che ha mirato proprio tutti i tappetini, cioè non è che
0: l'ha mirati, dove ha sentito morbido, voglio dire, mi sembra normale, no? Non la fai su qualcosa di come si dice,
1: di duro,
0: ma quale duro, di freddo, pavimento è freddo, invece c'è il tappeto che è morbido, è più morbido.
1: Ora ti voglio insegnare ad andare nel vate, nella tazza.
0: Sì, certo, vale, andiamo avanti.
1: Almeno vai nella tazza.
0: Sì, almeno vai nella tazza, ma ti rendi conto, povero cane, ragazzi, che brutta fine che ha fatto.
1: Ma quale brutta fine, che è un principe
0: in gabbia, però in gabbia. No, in gabbia. Gli ho regalato un padrone che non... Vabbè, lasciamo stare. Cioè, io sono sicuro che quei cani lì, no? Quei cani che vengono abbandonati, che stanno in quei posti lì, sperano sempre di trovare un padrone di un certo tipo. Ma anche fra loro si chiacchierano, se la parlano, no? E beh, certo, il cane parla a suo modo, no? Nel senso che annusa, fa, dice a quell'altro, così quella, come mi sono trovato? Va bene, ma io ho trovato un padrone fesso, per dire, no? Fesso. Che mi dai i pezzi di salame affumicato. Certo. Poi gliela faccio sul tappetino, se la prende con me, ti rendi conto? Si proprio uno scemo, si parleranno, no?
1: E poi napoletano, ecco, poi certo.
0: E io immagino i cani nel canile che dice, te com'è andato? Ah, lascia stare, ho preso uno, mamma mia, mi tiene in gabbia dalla mattina alla sera. Mamma, ho certi odori in quella casa che non puoi capire, cioè, fuma come un disperato, come un turco.
1: Ma,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: La senti la tosse, la senti. Poveraccio, non è... mi fa uscire 3 volte al mese.
1: Sì.
0: Sono agli arresti domiciliari,
1: ma
0: praticamente.
1: No, ma non è vero.
0: Mamma. Cadavolo, cosa dici del tempo? È bellissimo il tempo. Ha fatto un po' di freschino. Il verde è più bello. E adesso tornerà il sole. E arriveranno i 70 gradi, no? Di umidità. Vabbè, ma non ci lamentiamo del tempo. Se no, dobbiamo lamentarci anche della faccia di Achille, che mi sta guardando. Mi sta guardando come il cane Rio ha guardato Ugo. Che vuoi, il salamino? Vuoi?
2: No, no,
0: anche
2: no.
0: Tu il salamino. Non...
2: No, perché effettivamente, parlando di tempo,
1: Andrea, c'è la pubblicità, eh?
0: Sì, infatti c'è la pubblicità, meno male, dai. Vai. No, così la parlare.
2: Ti sapevi che stamattina
3: studio più
4: spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: dimmi una canzone dei Rolling Stones, dai, sentiamo. Vai, dimmi una canzone dei Rolling Stones.
1: I can't.
0: Te lo immagini? Achille che entra in un negozio di dischi e cerca un disco particolare. Dica, che disco vuole? Me la può cantare? Uguale.
1: No, allora ho sbagliato. Il titolo è Satisfaction.
0: Satisfaction.
1: Però stavo dicendo il coso, il ritornello che fa I can't get no satisfaction.
0: Ma proprio così, aspetta che vado a cercare.
1: Tu cerca Satisfaction.
0: Satisfaction. Satisfaction.
1: Secondo me è Satisfaction.
0: Lascia sta dando, lui corregge. Satisfaction.
1: Quindi,
0: eccolo qua.
1: I can't get no.
0: I can't get no.
1: Cioè non posso
0: prendere.
1: Non posso prendere il no, forse.
0: Ma il no, non posso prendere il no.
1: I can't non posso.
0: Non posso prendere il 6 meno, se no mi abbassa la media. Dai, andiamo avanti, dai. Comunque si chiama gabbietta quella dello spumante, ci hanno scritto, l'hanno scritto in 150, vabbè. Vabbè, la gabbietta, abbiamo imparato un'altra cosa. La gabbietta! Quella di ferro, di coso, di che come si chiama? Filo spinato,
2: sì. Filo spinato.
0: Di filo.
1: Però scusami,
0: filo di ferro, mi guarda male.
1: No, ma
0: tu
1: aspetta.
0: mi guardi male.
1: Ti sto dicendo,
0: ma guarda me, prova a dire la gabbietta, si chiama la gabbietta quello dello sfumante. Prova.
1: Si chiama
0: prova.
1: La gabbietta quello dello sfumante.
0: No, faccia. Sembra che non capisci.
1: No, ho fatto così.
0: Hai fatto così. Ma io lo trasmetto con uno dall'altra parte con la faccia da salame affumicato.
2: Affumicato.
0: Tu sembri un pezzo, sembri veramente un pezzo di carne affumicata. E quest'altro mi guarda così, cioè è impossibile.
1: Sai perché allora?
0: Dai.
1: Perché quando tu hai detto gabbietta, mi è venuto a pensare. Aspetta,
0: affogati con la panna montata.
1: No, ci sono alcuni vini, alcuni spumanti.
0: Sì, ho un'immagine bellissima di Ugo davanti al frigo con la mutanda, quella dove si vedono tutta la ciccia che esce di fuori, le 7-8 pance. E davanti al frigo in piedi con la ciabatta, quella con le unghie di fuori.
2: No.
0: Che prende la boccia della panna montata. E se la mangia così, questa immagine meravigliosa. Dimmi. Anche perché la panna montata va mangiata così, ragazzi. Davanti al frigo in piedi, fino a affogare.
2: Allora lo fai!
0: Sì, lo faccio. Allora, tutto il resto sono sovrastrutture, cioè non servono a niente. Dimmi, 1, 2, 3, 4. Basta così,
2: Andrea, posso dire una cosa riguardante i podcast?
0: Aspetta, vado a cercare.
2: Allora, mentre tu cerchi, io lo dico. Allora, sul sito nuovo.
0: Sì, attenzione. Sul sito nuovo, allora, lui quando non capisce le cose che dico fa questa faccia qua. L'altro invece, quando sa una cosa, sgrana gli occhi. Cioè io vedo anche il colore, perché fino a quel momento io non riesco a definire il colore degli occhi di Ugo, perché sono tutti stretti. Sembra un cinese che ha preso i pugni in faccia. E invece quando sa le cose sgrana, sai che Johnny Facce qua, io trasmetto con Johnny Facce. Dimmi.
2: Sul sito nuovo, Andrea, ci sono tutti i podcast, quindi sull'app non ci sono, però sul sito nuovo è tutto regolare.
0: Non ho capito niente, tu hai capito?
2: Allora, no, Achille ancora non c'era, ci hanno detto perché mancano i podcast dell'1 e del 2 giugno sull'app, e ho detto non lo so perché. Sono andato a vedere per curiosità sul sito nuovo invece,
0: sì?
2: Nella sezione podcast, e lì invece ci sono tutti, Andrea.
0: Ah, ho capito.
2: È nuovo, l'app forse è un po'...
0: Vabbè, non, continua a non capire, ma non fa niente. Non,
2: vabbè,
0: io non devo capire tanto. Ma è arrivato il pensionato!
2: Eccolo!
0: Il pensionato!
2: È il pensionato!
0: È arrivato il pensionato! Non siamo molto coordinati, ma non fa niente. Questa è la classica camicia a manica corta col taschino da pensionato. Cosa ti porta da queste parti?
3: Niente, a riprendere la vita di prima, perché mia moglie mi ha 7:15 e mi ha detto dove vai?
0: Infatti non vai più a lavorare, cioè non c'è più la scusa.
3: Dove vai? Anima in pena.
0: Sai che io sono entrato nel tuo cervello per un attimo, ho preso paura. Sono uscito subito. Sono entrato anche nel cervello di Achille una volta. Che sensazione!
3: C'era l'eco.
0: Mamma mia,
3: Però, sai, è una. Non è una bella sensazione.
0: Tristezza. Per favore va via. E allora... fuori da casa Polloni. Allora, come mai? Come mai? Come ci si sente da pensionato?
3: Ci si sente...
0: che sei inutile, non serve a niente.
3: Non bene.
0: No, vedi, è il momento di candidarsi come sindaco,
3: bravo,
0: di
3: De
0: Senzano. Vedi?
3: Adesso tutto il
0: fino tempo... a ieri ti sembrava una cosa impossibile perché volevi stare con la famiglia, con i figli. Adesso che stai con i figli e la famiglia e basta, tutto il giorno ti sei reso conto che forse devi impegnarti un pochettino. Altrimenti invecchi.
3: Giustamente.
0: No, cioè, ti vedo arrivare col bastone qua nel corridoio della radio.
3: Perché adesso mi continuano a chiamare.
0: Sì.
3: E sto facendo.
0: Ma dove? All'ospedale?
3: No. I cittadini con le varie problematiche che ci sono in giro, e sto facendo il difensore civico.
0: Ok. Difensore civico sarebbe tipo.
3: Difensore civico quando c'è un contenzioso o qualcosa col comune.
0: Chiamano te.
3: Una volta c'era il difensore civico, poi è stato eliminato.
0: Sì.
3: E lo faceva. A spese del comune, veniva stipendiato, ogni comune stipendiava il
0: l'hanno tolto civico, giustamente
3: era una persona esperta in diritto amministrativo,
0: sì.
3: E qualsiasi contenzioso problematica si rivolgevano a lui i cittadini, e lui si rivolgeva all'amministrazione scrivendo quello che
0: però sai perché non funzionava? Cioè, lui prendeva i soldi, questo qua, dal comune, e doveva andare contro il comune. Cioè, capisci che era un ruolo che non aveva senso.
3: Anche perché
0: l'hai capita, Achille?
1: Esatto.
0: Ti vuoi svegliare? Sei rimbambito.
1: La veniva pagato dal comune.
0: Sembri la penna che manca dal taschino di sai che nelle camicie col taschino c'è sempre la penna che esce fuori, no? Non ce l'hai. Lui sembra la penna, sembra. Sei magro come la penna.
3: Anche perché tante persone anziane non hanno una mail, non hanno la PEC, eccetera, e allora chiamano
0: i più fortunati non hanno neanche la moglie, cioè. No, scherzo.
3: Ho fatto anche l'anniversario, oltre il compleanno venerdì,
0: sì.
3: Oltre la pensione,
0: sì.
3: È il 31 maggio
0: L'anniversario
3: matrimonio.
0: Cioè, tre sfighe così attaccate, ragazzi, ma neanche chi è nato a Natale. Cioè, sai quelli sfigati che nascono il 25 di dicembre? Un regalo solo, ma come? Cioè, sei nato il 25 dicembre, mica è colpa mia. Cioè, non...
3: La fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Non ho capito, scusa.
3: La fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Vado a cercare un attimo. Vado a cercare su Google. No, vabbè, sei fortunato perché hai trovato quella giusta, no? Quella che vabbè, andiamo avanti.
3: Oggi
0: gli viene da piangere.
3: Oggi il compleanno di mio figlio.
0: Pure.
3: Infatti all'1:30 mi sono alzato, l'ho sentito che è rientrato. Abbiamo festeggiato.
0: Nostalgia. Cara. Già è triste. Sente il figlio che torna all'1:30. Lui è andato a dormire alle 8:30. E dici, mamma mia, che bello quando tornavo anch'io all'1:30 di notte.
3: Avevamo preparato la torta, il regalo, eccetera.
0: E lui se ne è fregato proprio. All'1:30 avete fatto la sorpresa.
3: E via.
0: Ho capito.
3: E oggi riprendiamo la solita vita.
0: Sì, però sta tristezza. Non mi piace sta tristezza. Allora, distruggiamo la tristezza con una barzelletta. Vai, secca.
3: Te la racconto sull'ospedale?
0: Quella che vuoi.
2: E allegra anche questa.
0: Allegra anche questa. No, sei partito con l'ospedale, voglio dire. Se no, buttati sulle ciabatte della suora. Dai.
3: No, che c'era il ponte del 2 giugno.
0: Uno ha scritto: mi date il numero di Rino, ho bisogno di aiuto.
3: C'era il ponte.
0: Cercatelo su Facebook, Rino Polloni. Vi aiuta veramente, vi aiuta.
3: C'era il ponte del 2 giugno, no?
0: Sì.
3: E perciò tanti partivano. E io venerdì sono passato su in ostetricia in ginecologia.
0: Sì.
3: E c'era un'ostetrica.
0: Che bel reparto, eh!
3: C'era un'ostetrica che conosco. E gli ho detto: ma cosa fai il ponte? Sai cosa mi ha detto? Parto.
0: Mamma mia. L'ha capita anche Achille, anche la penna l'ha capita. Mamma. Puoi tornare e uscire e rientrare per favore, Rino, perché questa modalità tristezza non è riuscito a fare neanche il tempo comico. Cioè non, Rino aspetta solo la morte. No, dai, non dite così.
3: Via.
0: Mi date il numero, tutti che vogliono il numero di Rino, cercatelo su Facebook e poi votatelo, però quando si presenterà, perché io lo costringerò a presentarsi. Votatelo, non fate solo quelli che ho bisogno quando avete bisogno, poi quando non avete bisogno gli girate le spalle. Non è bello.
3: Pensa che settimana prossima, domenica, dovevo partire per andare al mare.
0: Sì. Domenica questa?
3: Domenica prossima.
0: Vai al mare?
3: Sì, ma parto un giorno più tardi perché c'è un'udienza lunedì a Brescia.
0: Sarà contenta tua moglie. Pensa alla moglie. Cioè, per un cretino che devi aiutare, io devo partire il giorno dopo. Mi ero già organizzata.
3: Lei parte il giorno stesso in camper con gli amici, con Scontrino e Giovanna.
0: Ah, lei parte da sola.
3: Frega,
0: se ne frega proprio. Cioè, stai lì, non ti preoccupare, che io parto.
3: Vado a bere il caffè con gli amici.
0: Con i pensionati,
3: no, con gli amici.
0: Con gli amici pensionati. No. Ah, all'ospedale vai lo stesso.
3: Sì,
0: ah, vai sul posto del delitto. Come si dice? Sul posto.
3: No?
0: Quando sai che l'assassino torna sempre sul posto del.
2: Sul
0: luogo del delitto. Lui torna sul luogo del delitto.
3: Perché è il mio punto d'incontro lì. Arrivano tutti.
0: Sì.
3: E io, se sto lì all'entrata, mi conoscono tutti.
0: Ah,
3: mi fermano, mi parlano.
0: Ma ti danno, prendono i bigliettini o tu dovresti mettere una rotella con i bigliettini?
3: Bravo, non pensato.
0: La metti all'ospedale con scritto Rino Polloni, problemi Rino Polloni, uno prende il bigliettino e fa le cose.
3: Vabbè. Ragazzi, buona giornata.
0: Grazie,
2: ciao, Rino.
0: Grazie,
3: è importante fratello. Iniziare la giornata con un sorriso con voi.
0: Importante avere anche un lavoro.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Rino.
1: Ciao Rino.
0: Ciao fratello.
4: Su Studio Più.

0: Allora, solo il boiler può mettere una canzone del genere. Ma è bella la canzone.
1: C'era,
0: l'ha messa lui. Però allora, no, se gli avessi fatto un complimento, avrebbe detto sì, l'ho messa io. Invece, siccome uno ha fatto la critica, no, c'era, non l'ho messa io.
1: No,
0: ma è bella sta canzone.
1: Io ho detto stamattina due ne ho messi.
0: Ok, ti sei sforzato.
1: Due stamattina.
0: Poveraccio, ragazzi, c'è un sacco di cose da fare, poverino. Sì, cioè, vado a cercare, aspetta che vado a cercare.
1: Aspetta che cerco anch'io. Tu a che lettera sei?
0: Ugo, sembra un. Non lo posso dire quello che è scritto. Non so, perché la mia lingua è più accelerata del mio pensiero. Ma hai notato che. Vabbè, te sempre praticamente. Però quando sbagli a parlare, a volte è perché quello che stai pensando l'hai già detto, capito? E quindi si accavallano le parole. Lascia stare, è troppo difficile.
2: No, ho capito.
0: Ma quando mi guardi così, perso nella savana, non.
2: No, ma ti capisco, è come stamattina. Quando
0: mi
2: ho
0: saluti
2: visto...
0: il Ciccione Puzzone. Ciao, Ciccione Puzzone. Saluta. Potremmo fare il pupazzo Ciccione Puzzone?
1: No, allora no, non sta bene, ragazzi, perché qua deve arrivare la pila, se no qui.
0: Allora, qua deve, certo che prendi la percentuale, l'1% lo prendi.
1: Come l'1%?
0: Ma guarda che tanto l'1%.
1: Ma lo faccio io da solo.
0: Che cosa?
1: Io, il pupazzo.
0: Ma lascia stare, ci vuole tutta la grafica, le cose, chi lo disegna, chi lo cuce, sembra facile. Accontenti dell'1%, voglio dire.
1: Certo.
0: Strozzino. Allora, mi hanno mandato un cartone animato, dice che assomiglia a Ugo. Chi è questo?
2: Io onestamente
0: è il bambino di Up.
2: Ma lui
0: sembra più il nonno di Up.
1: Ma io non so manco cos'è
0: sto Up è quello lì bello, quel cartone animato. Vabbè, siete troppo ignoranti.
2: Io non l'ho mai visto quel
1: cartone animato. Ma è roba giovane, non è fresco.
0: Ma che fresco, ma voi non state bene. Ciao Andrea Luidì, non posso leggere questo messaggio, comunque andiamo avanti. Si può mettere questa canzone, per favore? No, non si può mettere questa canzone. Ragazzi, io ho qualche problema di vista. Cioè, non riesco a leggere bene i messaggi, come mai?
2: Stamattina il tempo ha causato che dalle parti mie c'era la nebbia. Quindi può essere che
1: la nebbia.
2: A lì non c'era la nebbia.
0: Ma c'è la nebbia, che io non leggo i messaggi. È entrata qua la nebbia, è entrata.
2: Magari se a volte.
1: Ma devi mettere gli occhiali, Andrea, almeno quelli da lettura.
0: Fatti gli affari tuoi.
1: È un occhio più piccolo.
0: Io vedo bene che i messaggi si accavallano, scorrono via. Mi devo ricordare quello che. Capito?
2: Certo.
0: E poi alcuni si possono leggere, altri no. Io devo fare una cernita. Metti che inizio dalle 7 alle 9. Meglio sentire le parole e non la musica. Dalle 9. Vedi, questo per esempio non lo posso leggere tutto. E quindi mi devo fermare. E devo far finta di niente, capito?
1: Devi fermare alle 9.
0: Basta, cretino che non sei altro. Allora. È uscito fuori un nuovo, hanno scoperto un nuovo pesce, ha la bocca strana, non lo guardare.
2: Non lo sto guardando.
0: Riparte la gabbietta dello spumante.
2: Non lo sto guardando.
0: Infatti, allora, guardalo, ma così. E ti giri subito, basta. La faccia di Achille. Recentemente scoperta una sorprendente nuova specie di pesce a largo della costa del Venezuela, ma il processo di classificazione scientifica è ancora in corso. Non ha ancora ricevuto un nome, anche se, voglio dire, dalla bocca. voi siete dei maialini e pensate male.
1: Ah, noi!
0: Che io!
1: Noi.
0: Tu non hai manco visto il pesce.
1: Ma immagino!
0: È un pesce donna. È una specie, diciamo, di. Che fai? Continui a guardare?
2: No, non guardare.
0: È una. Non è una platessa. Comunque c'ha la bocca strana, dai, ha una bocca strana. Io non è una platessa, è una plafetta, è una. Andiamo avanti. Comunque, è un bel pesce.
2: È un bel colore, tra l'altro.
0: È un bel colore.
2: Elegante.
0: Possiamo andare avanti.
2: È un blu per un bel abito da sera.
0: Ma quale blu? Solo tu hai visto il colore. Cioè, hai notato il colore. C'era una. Ma che fai? Noti i colori, noti.
2: Per dire che comunque per guardare anche altri aspetti del pesce, comunque, capito?
0: In che senso?
2: Cioè, nel senso che sicuramente la bocca. Cioè, tutto. Il contorno delle. Cioè, è una bocca particolare, capito?
1: era tanto bella la battuta, era finita.
0: Infatti, era finita, la battuta la vuoi rovinare. Cioè, quando la battuta va, che è simpatica, è bellina così quella. Se tu azzecchi parole, rovini quello che abbiamo fatto, capito?
2: Sì, no, no, no, no, non volevo.
0: E lei non me l'hai fatto. No, no. Adesso ne esci fuori tu, dai.
2: Allora, il pesce, il pesce, io a volte.
0: Devi fare una battuta più bella della pla, capito?
2: Ah, lo fa la battuta.
0: Tu, certo, se tu ti è, devi, devi superarla, poi, capito?
2: Che pesce cola, il pesce luna.
0: Stai distruggendo tutto, capito?
2: Allora, cioè, una battuta.
0: La prossima volta che lo fa, io esco e me ne vado e ti lascio così, capito? Non ti aiuto nemmeno.
2: Siamo al Venezuela. Siamo
1: al Venezuela.
2: Nel Venezuela.
0: Sì.
2: Attenzione, mi hanno suggerito, mi hanno passato, mi hanno filtrato una notizia.
0: Sì.
2: Dei venezuelani hanno fatto una ricerca. C'erano i pescatori? No, i pescatori del Venezuela.
0: Momento veramente imbarazzante questo. Non so se non so se possiamo classificarlo solo imbarazzante o qualcosa di più, cioè non.
2: Allora, aspetta.
0: Cose da non fare in radio, cioè di no. Allora, sai, un catalogo di cose che uno non dovrebbe fare per fare lo speaker radiofonico.
2: Facciamo innanzitutto un'analisi.
0: Sì.
2: Allora, parliamo di quello che riguarda notizia. Notizia, analizziamo la notizia. Notizia.
0: Cioè, sente quando Gatto Silvestro si arrampica sul vetro che scivola giù perché il cane gli ha buttato sopra l'olio e bollente anche. E lui cerca ma scivola. Uguale.
2: No, è come se fosse una piccola lezione per gli altri, capito?
0: Sì.
2: Allora, analisi della notizia. Situazione.
0: Sì.
2: Siamo in.
0: Accorcia però perché se no ti prendo a pugni, giuro.
2: Venezuela.
0: Pronto?
3: Achille?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Anche lei è una pasta dal mare.
2: È una pasta dal mare?
3: Sì.
2: È una pasta del mare.
0: È una, ti stiamo suggerendo, è una pasta del mare.
2: È una pasta del mare.
3: Passera del mare. Passera
0: del mare.
2: Io pensavo che tu una
0: pasta. Ti ha suggerito la battuta. Grazie. Ciao fratello.
1: Che tristezza.
0: È una passera di mare. Passera di mare. Esiste il pesce passera di mare, capito?
1: Sì, esatto, sì.
0: Vai, allora fai finta che

0: Cosa hai detto? Stuppa, ha detto
1: Suppa.
0: Dice, Suppa. Vabbè, andiamo. Vabbè, comunque in Venezuela Achille mi cala la palpebra. È una donna che te lo scrive. Cioè, mamma. Di vorrei raschiarmi. No, andiamo avanti. Sempre donne.
2: Comunque qua in Venezuela
0: abbattilo cadavolo, sta soffrendo.
2: Sì. Dei tipi hanno trovato un nuovo pesce.
0: Sì, tu no. Hai trovato solo quello padulo, vero? Così ne usciamo, capito? Okay. Dai, continua!
2: Sì.
0: E vai! Ma giuro che lo annaffio adesso!
2: Hanno trovato sto pesce qua.
0: Sì, c'ho un bicchiere d'acqua pieno, glielo tiro in faccia.
2: Hanno trovato un pesce.
0: Sì. Okay,
2: con una bocca molto particolare.
0: Particolare, sì.
2: Che è un po'.
0: Ma non c'è bisogno di descriverla.
2: Però stanno ancora
0: facendo. Mai vista, poi, hanno un cosa descrivi? Qualcosa che. Vai a cercare.
2: Hanno un dibattito sul nome.
0: Non è un dibattito, non gli hanno ancora dato il nome, non c'è nessun dibattito.
2: Hai capito? Allora mi hanno scritto, mi hanno chiesto a chi, ma tu che. Come lo chiameresti? E gli ho detto, Potto, io lo chiamerei la passera di mare.
0: Che bella battuta!
1: Bravo!
0: Ah, ragazzi, che tristezza!
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità, Andrea.
0: Ah, ok. Vabbè, potevi dirlo prima, così evitavamo tutto sto casino.
1: No, non mi hai sentito.
0: No, non ho sentito. Quando l'hai detto?
1: Ho detto, mentre stava parlando a chi, ho detto, Andrea, c'è la pubblicità.
0: Vabbè, ma sgrana un po' di più gli occhi, altrimenti non...
3: Andrea, bravo. Show su Studio Più.
4: Spot.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai fori imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una

0: data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
2: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: cioè, se uno lo vede sembra anche impegnato, capito? Cioè, fissa lo schermo in continuazione. Non so perché fissa lo schermo.
1: Ma chi?
0: Cioè, se uno lo vede dice: mamma, sei impegnato quello là, farà la regia, farà i volumi, che ne so. Invece non fa niente, fissa e basta lo
1: schermo.
0: Ma non
1: stavo fissando lo schermo, ero sovrappensiero, stavo così.
0: L'uomo che fissa lo schermo. C'era quello che fissava le capre, lui fissa gli schermi. Questa è bella, oh!

0: la finestra dovevi aprirla a Vasistas, capito?
1: A Vasistas.
0: Vasistas.
1: Cos'è il Vasistas?
0: Vasistas è quella cosa che tipo si alza solo la parte sopra, capito?
1: Ah. Ma così me lo vediamo
0: a costa!
1: Metto così, scusami.
0: Ma è uguale, uguale. Non è uguale, ma...
1: Metto così, no, scusami.
0: C'è il sistema Vasistas, praticamente. Non lo sai, veramente?
1: Ma sì, sì, no. Allora, che no... Allora... Adesso devo fare il fenomeno. Non sapevo che si chiamasse Vasistas.
2: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti, dai, cioè.
1: Tutti che sanno quello che fa.
0: Ma certo. Vai a cercare, vai a cercare.
1: Scusami, cioè... Tu mi sento uno dire... Scusami, potresti aprire gentilmente la porta, però in versione Vasistas.
2: No, la porta non puoi.
0: Non è la porta, la finestra.
1: La finestra è Vasistas, dai.
0: Anche la porta finestra fanno io... Vasistas, sì. Ma una cosa...
1: No, allora...
0: Ma
1: non...
0: si dice...
1: No,
0: le persone normali parlano così.
1: No, se aspetta, no,
0: normale,
1: no,
0: mica è colpa mia.
1: No, aspetta un attimo.
0: Lui c'ha gli infisti di legno a casa, quelli del dopoguerra.
1: Sì, lo ammetto. Ma una cosa è dire il sistema.
0: Sì.
1: E va bene. Una cosa dire... Chiunque va in giro a dire scusami, potresti aprire gentilmente la finestra?
0: Ma
1: però...
0: tutti lo sanno.
2: Ma esatto, si chiama così.
0: Allora guarda, faccio un numero a caso e lo chiediamo alle persone normali. 3, 4, 5 per dire adesso, 6, 7, 8, 9. Quanti numeri sono di solito? Non devi vedere quello che sto facendo io. Quanti sono i numeri normali? Il numero
1: dopo di me sì, mi è 3.
0: Mamma,
1: sette numeri sono troppo corti.
0: Ma che
1: troppo corto? Sì,
0: ma
1: è corto, corto.
0: Gratuito. Questo è corto, te l'ho detto che è corto. 3, 4, 5 2, 5 sì 8, okay. Ok, va bene così.
1: Va bene.
0: Ok, vediamo. Bene, via. Vediamo, facciamo una... Facciamo tre. Non ci risponde mai nessuno a noi, come mai? Achille, non alzare la voce che mi vengono i picchi glicemici. 034. Esiste come cosa, sì.
1: Un prefisso, ma che cos'è?
0: Aspetta, giusto? Mi stanno chiamando. Oh, questo che è. Questo è della Svizzera. Cos'è? Del...
1: Più 49 Svizzera,
0: sì.
2: No, più 41 Svizzera.
0: Pronto?
3: Buongiorno Cataulo, Vasistas in tedesco vuol dire cosa c'è?
0: Cos'è questo? Ah, senti,
3: questo?
0: Ma tu la finestra Vasistas l'hai già sentita, no?
3: No, veramente non l'ho mai sentita.
0: Ma da quanto che sei in Germania?
3: Da 8 anni che sono in Germania.
0: Ah, 8 anni, ho capito, va bene.
3: Forse l'hanno inventata che sono andato via io.
0: Può essere.
2: Scusate.
0: Vabbè, ti do il numero di Achille comunque, così uscite insieme. Ciao fratello, ciao. Vabbè, io pensavo che lo conoscessero tutti sto coso, invece non è...
1: Non è premessa. Non devi aprire con
2: Andrea,
1: finestra.
2: Andrea,
1: dire Vasistas.
2: Io c'ho anche la spiegazione, scusate.
0: Attenzione.
2: Finestra Vasistas, che poi non si scrive in tedesco, ma si scrive normale in italianizzato, proprio Vasistas.
0: Aspetta, mi stanno chiamando, magari qualcuno che lo conosce, l'inventore. Pronto?
4: Ciao Andre, buongiorno.
0: Ciao.
4: Vasistas, porte finestre, si apre su in cima, solo su in alto.
0: In alto, lo sanno.
1: Sì,
0: lo
1: ma
0: sanno.
1: Cosa c'entra?
0: Grazie.
1: Ma cosa c'entra?
2: Il termine Vasistas deriva dal tedesco, veniva usato per indicare un serramento apribile per l'illuminazione e la ventilazione degli edifici.
0: Lo vedi. Okay. Pronto?
1: Sì,
0: Rondo.
5: Si chiama basculante, ignoranti.
0: No, ma la basculante è un'altra cosa.
2: È la sala cinese.
0: Noi siamo ignoranti, ma lui di più.
2: Questo
0: cavolo.
2: È peggio.
0: No, questo è peggio di noi.
2: La basculante.
0: Oh.
2: Metti la macchina da la fonetta.
0: Uno ha scritto: ho fatto 6 anni in Germania, ma in galera forse. Lì non c'è il Vasistas, delle sbarre, non c'è. Achille, hai il cervello a Vasistas. Può essere. Sistema basculante, ignoranti ancora, ma non è il basculante.
2: Non è basculante, si apre così.
0: Si apre così. Il basculante non è quella del garage.
1: È certo,
2: quella la basculante.
1: Basculante è quelli del garage.
0: Del garage.
1: E mica la finestra.
0: Dai.
2: Chiedo scusa a tutti, mi ha chiamato la basculante, c'è il blocco corto.
0: Tua sorella come sta? Sta bene?
2: A Vasistas.
0: piegata, sempre piegata la sorella. Piega i panni.
6: Andrea,
7: Cataulo
6: Show, su Studio Più.
8: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cataulo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cataulo Show.
7: Spot.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: partita la frequenza di Milano, ragazzi, purtroppo a Milano abbiamo dei problemi sulla frequenza, non riusciamo a sentirvi. Fate qualcosa, grazie. Vabbè, adesso vediamo di fare qualcosa, grazie della segnalazione, grazie, grazie, grazie. Avverti.
1: Va bene.
0: Apri la finestra di... Oh, 60!
1: Milano! Devo dire che si sente o non si sente bene?
0: Che non si sente!
1: Milano, non si sente bene, né? Adesso, dicono che non,
0: mi... A Milano, di spostati!
1: Allora, l'antenna, sposta l'antenna.
0: Ma più forte, non te sente, più forte.
1: Ma che lavoro fa lui?
0: Ma il tecnico è sull'antenna, cretino.
1: Ecco, tecnico. Ascolta.
0: Ma non capisci neanche le gag. Dai, chiudi la finestra. Chiudi.
1: Sposta l'antenna. Chiudi,
0: imbecille. Ehi, chiudi.
1: Più a nord.
0: Lascia stare.
1: Perché pensavo che dovessi parlare a Milano, fino a Milano. Invece no.
0: Ah, e parlavi così piano perché pensavi di parlare fino a Milano? Cioè, stai peggiorando la gag.
1: No, perché io pensavo che dovessi parlare fino a Milano.
0: Ma tu sei cretino fino a che punto? Cioè, no,
1: ma qui scusami, qua c'è la galleria di Lonato, magari.
0: Ma lascia stare.
1: Viene agevolato, no?
0: Ma non ce la posso fare.
1: C'è anche il detto nella
0: mi
1: vecchia
0: cascano
1: galleria.
0: Veramente tu, tutte e due le ginocchia mi cascano ogni volta. Cioè, ma la gag, se non la capisci, non fa niente. Però non puoi peggiorare la cosa per giustificare che volevi fare una gag. Lascia stare, no?
1: È perché ieri sera ho visto un film con Robert De Niro.
2: Se n'è andato cataolo.
3: Qualcuno lo vada a recuperare, per favore.
1: Ma perché ieri sera ho visto un film con Robert De Niro.
3: Che
1: quindi...
3: film era di De Niro?
1: È coso.
3: Che film era? Ce ne sono mille. Quanti ne ha fatti?
1: C'era anche Gwyneth Paltrow.
3: Gwyneth Paltrow? Ah, no, so io quello che hai visto, è The Score, hai visto, dove lui faceva il ladro.
1: No, è quello dove c'è un altro ragazzo.
3: Ma nel frattempo Andrea si è suicidato.
1: Che fa l'artista?
2: Ugo, abbiamo un problema.
3: Dove è andato?
2: Se n'è andato catavolo, penso.
3: Vai a vedere dov'è Achille, vai a
1: vedere. Ma è stato per un caffè.
3: Allora se è illuminata, allora c'è una faccia che
0: sei insopportabile, veramente. C'era un
1: scusami,
0: c'era un bicchiere. No, l'ho preso un altro. Perché lo voglio affogare, lo voglio.
1: Stavo raccontando del film che ho visto ieri sera.
0: Non me ne interessa, non me ne frega niente. Sei fastidioso come... Non posso fare esempi perché mi vengono esempi strani. No, ma non mi mandate cose che non si possono far vedere a Vincenzo,
2: no.
0: Dai,
2: cos'è sta roba?
0: Andiamo avanti. Mi mandano anche queste cose, non so come mai. Io che sono un bravo ragazzo.
1: Potrei suggerire una cosa?
0: Andiamo avanti.
1: No, aspetta.
0: Anche lei ha Vasistas.
1: Vedi, caldo e freddo, vedi?
0: In che senso?
1: Lascia stare.
0: Che fai? Ti sei fissato pure tu?
2: Stavo cercando di capire.
0: Sembravi la crema fissa.
2: La via d'ingresso.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Perché lì c'era uno splitter.
2: Non ho
1: c'era
2: capito
1: anche...
2: bene.
0: Allora, parliamo di... Mettiamo il
2: contromano.
0: Basta.
4: Studio presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
3: Vince, buongiorno, ben trovato.
0: Ma sì, però non puoi fare.
2: Ciao
0: così.
2: Ragazzi,
0: Vince,
2: buongiorno,
0: ben trovato. Oggi siamo on Vincenzo.
3: Appena detto Claudio l'ha detto nel jingle. L'ha detto lui.
2: Fai la cappella, Ugo.
0: Però posso dire una cosa? Sono diventati polemici o sbaglio? Vero. Tutti e due, vero? Quello dice: no, vado a cercare. Quello... E allora ci ha detto Claudio: sempre giustificare. Quell'altro, no, perché a Milano pensavo fare la gag. Sì, quella. Siete polemici.
3: Ma noi non siamo polemici. I veri polemici li faccio conoscere io. I veri polemici.
0: No, no, sei
2: qui
0: polemico.
2: Non ci sono sindacati. Guaglio.
0: Oh, bravo, diccelo. Sì, qua non si parcheggia la macchina. Allora, Vincenzo di Non Solo Clima, parliamo di
2: climatizzazione.
0: Parliamo di caldo, ragazzi. Parliamo di stufe perché è arrivato l'inverno. Era arrivata l'estate. Ma... 2 giorni è durata l'estate. Sì. È arrivato l'inverno.
2: Tu scherzi, ma l'altro ieri, lunedì, ero in ufficio, sì? Il 1° giugno. Dico, dai, teniamo le linee telefoniche attive. Prendiamo qualche sopralluogo. Faceva un caldo porco.
0: Sì.
2: È entrata un'assistenza.
0: In che senso?
2: Un'assistenza, una richiesta di assistenza tecnica.
0: Sì.
2: Per un odore di uccello morto dentro la canna fumaria. Sai che purtroppo gli uccellini vanno a finire nelle canne fumarie.
3: Sì. Quello di Achille.
2: E dice c'è odore di...
0: Ma perché fai battute che non è il tuo mestiere? Lascia stare.
2: Però la cosa che ci ha un po' sconvolto è che era urgente.
0: Sì.
2: Perché era un po' che non accendevano la stufa, ma volevano riaccendere la stufa. E c'era 40 gradi l'altro ieri. E quindi dico, ok.
0: Noi puoi siamo... ripetere perché mi ha distratto.
2: Allora, ti stavo dicendo che lunedì, primo giugno, ho deciso di andare in ufficio e rispondere alle chiamate che arrivavano. Sì. Anche se l'azienda era chiusa, facevamo il ponte.
0: Sì.
2: Per prendere dei sopralluoghi o delle assistenze.
0: Che bravo che sei.
2: Pensando che magari c'è gente che magari ha bisogno, che è al caldo, il clima che non
0: va. L'hai fatto per i soldi comunque.
2: Certamente, sempre. Okay. E comunque però dico, sai, dobbiamo cercare di fare in modo di
0: per i soldi,
2: prendere assistenza a chi ha il clima che è fermo, che non
0: la
2: va.
0: La barca costa,
2: E invece ci siamo ritrovati con l'assistenza di odore di cadavere dentro.
0: Di cadavere, di uccello
2: Il caminetto. Si presume un uccello morto.
0: Si presume, ma non si sa.
2: Più di un uccello.
0: Ah, ammazza.
2: Nella casa
0: avete
2: fumaria,
0: fatto la strage, avete fatto.
2: E entrano. La qua entrano per fare i nidi.
0: Lo spiedo.
2: E in qualche modo vengono risucchiati giù gli uccelli. E quindi
0: ragazzi, c'era odore di. E cosa hai fatto?
2: Ho preso l'assistenza e andremo in questi giorni
0: a svuotare la canna fumaria.
2: Tenga aperte le finestre, un po' di pazienza. I prossimi giorni arriviamo. E risolviamo.
0: Così ce l'hai detto.
2: Esattamente.
0: Un po' di pazienza, signore.
2: E poi fa perché era urgente sta assistenza e devono accendere la stufa.
0: Se no, potevi consigliare di mettere un gatto nella canna fumare che andava.
2: I gatti devono andare a tetto, devono andare a controllare a tetto più che dentro le canne o sotto le canne, devono andare sopra le canne.
0: Ma ci vanno i gatti a tetto?
2: Ma non ce vanno più, Andrea Magna.
0: Che è successo? Basta.
3: Che è successo? È saltata la frequenza.
2: Se l'ha perdita?
3: È saltata la frequenza.
0: Ha toccato qualcosa?
3: No, c'è. È la frequenza della radio.
2: C'è una perdita d'acqua, sembra. Io non ho le cuffie, ma
0: boh, non lo so.
3: La frequenza della radio.
0: Ci sono i bicchieri d'acqua.
2: Non sputare nell'acqua, Ugo.
3: Vabbè, non possiamo fare niente.
2: Ah, non va più la radio proprio.
3: No, è proprio la frequenza 92.7.
2: Ah, ci avevano avvisato.
5: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.

0: l'uccello è finito anche nella frequenza di Radio Studio Più, sulla frequenza di Brescia.
1: Si parlava di uccelli.
0: E portato sfiga, portato.
1: Quando pare si è appoggiato sull'antenna.
0: Si è appoggiato sull'antenna e niente, è cascato.
1: Però è arrivato un messaggio prima di un vostro ascoltatore.
0: Sì.
1: Che ci faceva una domanda, se vuoi era anche intelligente.
0: Sentiamo.
1: Ci chiedeva se per la pompa di calore.
0: Sì.
1: Era obbligatorio montare il fotovoltaico. Rispondigli tu che il fotovoltaico
0: ma
1: ce l'ha.
0: Ma che ne so io, non lo so. Io ho il fotovoltaico, no? Ma non so se... No, non c'ho la pompa di calore io.
1: No, però è tutti così.
0: C'è un po' di confusione tra la pompa di calore, che è lo split, che fa funziona anche come pompa di calore, sì. E la pompa di calore caldaia.
1: Ad acqua, bravo. C'è confusione. Perché le chiamano...
0: È lo stesso nome, scusa.
1: Perché l'italiano sa il brutto vizio. Cambiate che deve chiamare tutto pompa di calore.
0: Esatto.
1: Oh, un conto è un climatizzatore normale.
0: Sì.
1: Quello che fa raffrescamento e riscaldamento... con l'espansione diretta del gas refrigerante,
0: sì.
1: Quindi con la ventilazione poi in casa, e un conto è la pompa di calore idronica, si chiama.
0: Idronica. Mi sto annoiando, lo
1: no,
0: sai?
1: Però vabbè, fammi finire la risposta, tanto stavo a dare la spiegazione. Pompa di calore idronica ad acqua,
0: sì.
1: E beh, è consigliato.
0: Ragazzi, si sente solo la musica e non la vostra voce. Adesso sì, però adesso ci sentite, dai, non...
1: È consigliato il fotovoltaico, certo, sì. Produci l'energia che sotto consumi, ci vuole il fotovoltaico, ma sì. Non è obbligatorio. No.
0: Ok.
1: No. Se vuoi buttare via i soldi, pagare la bolletta.
0: Possiamo rimettere il jingle?
1: Sì, forse è meglio.
0: NonSoloClima.com. Abbiamo Vincenzo di Non Solo Clima. Ciao Vincenzo.
2: Ho messo una cremina stamattina.
0: Ma si vede che sei bello lucido. Come mai?
2: Ti ha rilassato tutta la pelle. Vedi
0: ti ha rilassato
2: qua.
0: La pelle.
2: Prova a toccare.
0: Tra un po' ti cade, però.
2: C'è un bel grip, è ruvido.
0: C'è un bel grip, sì.
2: È sfiziosa.
0: Puoi sgommare sull'asfalto.
1: Andrea, è tornato un po' di fresco.
0: No, fa freddo. Fa freddo.
1: 12 gradi 12 di minima stamattina non c'è un giubbino a portata di macello.
0: Quindi
1: c'è da approfittarne. Adesso bisogna approfittare.
0: Sei il figlio dell'Androcchia.
1: No, non gli voglio vendere le stufe, giuro. Certo che se le comprano è meglio.
0: È meglio.
1: Non gli voglio vendere il caminetto, ma se lo comprano è meglio.
0: In magazzino non mi rimango.
1: Però io ne approfitterei sti giorni per richiedere un sopralluogo per la climatizzazione.
0: Perché poi torna al caldo.
1: Torna, abbiamo visto un assaggio, Madonna, ha fatto delle massime, faceva paura.
0: Pazzesco.
1: Sembrava veramente, non sopportava nessuno quello che dicevo io, insomma, sembrava luglio.
0: Sì.
1: Oh, siccome torna,
0: torna il caldo.
1: Tra qualche giorno ce l'abbiamo di nuovo addosso.
0: Sì, ce l'abbiamo addosso.
1: Portatevi avanti.
0: Chiamate.
1: Sopralluogo, consulenza, preventivo, finanziamento.
0: A casa vostra, sopralluogo gratuito a casa vostra o nell'azienda.
1: O quella del vicino.
0: O quella del vicino, certo.
1: Ecco, cercate di mettere insieme 3-4 persone se abitate in una multiproprietà.
0: Ma perché mi guarda a me? Sta parlando, perché guardi me?
1: Allora, io volevo
0: lanciare... Chiudi la porta poi, chiudi la porta.
1: Allora, dopo 15 anni mi è venuta un'idea intelligente, senti se ti piace, no?
0: Sì.
1: Io sono la signora Maria del terzo piano,
0: c'ho
1: caldo e richiedo un sopralluogo.
0: Sì.
1: Prima di richiedere questo sopralluogo... Mettiamoci d'accordo coi vicini.
0: Coi vicini?
1: Quella della signora, diciamo la porta a fianco, no? E quello sopra e quello sotto, così ne famo 3 o 4 in un colpo solo, che dici?
0: Non ho capito niente.
1: Allora, ti ho detto, dopo 15 anni mi è venuta un'idea.
0: Brutta però.
1: Come brutta?
0: È bella.
1: Il sopralluogo multiplo. Invece di richiedere il sopralluogo solo per te,
0: lo
1: richiedi anche per il tuo vicino. E chiedi in giro.
0: Certo.
1: O no?
0: Bella sta cosa.
1: Invece che perché di solito
0: fai un prezzo più basso però poi.
1: Gli faremo un po' di sconto.
0: Se no,
1: gli fa un po' di sconto, no? Perché di solito cosa succede? Che quando monti il clima, la signora Maria del terzo piano, quell'altra in parte rosica e dice: lo volevo pure io.
0: Ho capito.
1: E dopo la trafila, hai capito? Okay. Oh, là. Comunque.
0: No, stavi a parlare, se volevo interrompere.
1: Ragazzi. Famo. Allora, ancora con sto Rimini, si chiedono continuamente se apriamo a Rimini. Voi siete molto gentili, vi ho detto qual è il discorso. Quando Andrea entra in società,
0: mai praticamente
1: che ci mette
0: ho finito i soldi,
1: quando Catavolo metterà
0: io
1: in fondi.
0: Io devo pagare a Ugo, devo pagare tutta questa centaglia qua. Non
1: ci chiedono addirittura la crema in privato, quella che ho messo io su stamattina. Io sono ignorante come una bestia su queste cose.
0: L'hai rubata tua moglie?
1: No, l'ho comprata, giuro.
0: L'ho
1: presa io. C'è una delle mie impiegate che le spaccia su quelle buone, sul serio.
0: Su quelle buone,
1: però me lo devo. devo far dire, sinceramente.
0: Sì, la crema della segretaria. Andiamo avanti, non vogliamo scendere nei particolari. Allora, se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra della Non Solo Clima, dovete chiamare questo numero:
3: 030 91 31 117. Ve lo ripeto: 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e sito nonsoloclima.com.
1: Bussolengo, Andrea, ci dobbiamo ricordare Bussolengo.
0: E ricordiamoci di Bussolengo.
1: Oh, è aperto.
0: Fondamentale.
1: È aperto, sì, per tutti gli amici di Verona.
0: Ma lo showroom
1: Mantua,
0: di Bussolengo, sì.
1: C'è il nuovo showroom operativo.
0: Sì, sì. Ma perché guarda me? Perché Achille guarda me?
1: Ragazzi.
0: Ma io mi sento fissato, mi sento.
4: Te ma ogni tanto gli guardo.
0: Ma no, guardi solo me, guardi. Ma guarda anche Ugo, guarda Vincenzo. Mi stai a fissare. Io mi sento gli occhi addosso.
1: A Bussolengo. Andrea,
0: mi sento come una guaglia, sai le guaglie in tempo di caccia, no?
1: In via Virgilio 4 a Bussolengo, nel nuovo showroom, ci sono le pompe di calore che prendono il nuovo conto termico. Se togli la caldaia, fino a 8.000 euro di contributo a rottamazione, scontato subito direttamente in fattura.
0: Tanta
1: questo
0: roba,
1: ci
0: tanta
1: voleva,
0: roba. Va bene, contattate la nonsoloclima.com al numero che ha dato Ugo, 030 91 31 117, oppure entrate sul sito internet nonsoloclima.com.
1: E se avete un teatro, perché chi è che non ha un teatro, parlandosi chiaramente, parliamoci chiaro,
0: e lo vuoi...
1: climatizzate
0: sti teatri
1: perché
0: ma sono climatizzati,
1: sono climatizzati,
0: ma può succedere che magari va in tilt
1: con i pinguini,
0: con i pinguini la climatizzazione
1: comunque
0: può succedere.
1: Condizioniamo i teatri
0: e
1: le scuole, Andrea,
0: le
1: c'è un tema molto delicato col caldo porco che c'è stato a maggio, è un problema serio. I bambini schiumavano, cioè 2026 climatizziamo le stalle per il benessere animale, e poi abbiamo i figli a scuola con 35-40 gradi.
0: Mi stai a far paura, lo sai?
1: No, se ci pensi è allucinante,
0: sembri Paperone dei Paperoni.
1: Sai perché chiude la scuola a giugno e riapre a settembre?
0: Perché?
1: È perché non so climatizzare.
0: Per me la scuola dovrebbe chiudere già a maggio, secondo me.
1: Ma c'è stato il problema del caldo, perché
0: caldo
1: non climatizzano le aule.
0: Ok.
1: Cioè, ma che è vietato per legge? Non ho capito io.
0: Non lo so, ma perché mi stai a fare queste domande a me stamattina?
1: Ma è venuto un attimo di vena polemica, perché dico, c'è il benessere animale nelle stalle, ben venga,
0: però
1: climatizziamo
0: anche
1: gli animali,
0: giusto,
1: che ci, voglio dire, poi ce li mangiamo, fa niente, ma i ragazzini a scuola
0: che fai? Poi che fai? Possiamo mangiarceli poi?
1: Signor preside,
0: va bene, allora.
1: Signor preside,
0: grazie Vincenzo,
1: signor sindaco.
0: Ciao, sindaco.

0: negativa questa, oh. Oggi prenderei a schiaffi tutte e due, eh? Oggi non so come mai, ma siete belli rintronati, belli. Siete inganasciati, siete. C'avete la ganascia, c'avete. Siete rallentati, siete lenti, siete mosci, siete rimbambiti. Io ve odio oggi. Me vorrei picchiare.
1: No, oh, che tu mi vuoi dire che sono rimbambito? Vabbè, okay,
0: sei rimbambito, veramente. Moscio, rimbambito, quello è tossisce, sta a morire quello. Mamma ragazzi, ne la posso fare. Ma io ve cambio. Io voglio due signorine, voglio.
2: Ma prendile che poi vi vengo a trovare.
0: No, no, non ti facciamo entrare, non ti facciamo, non ti facciamo entrare.
1: L'importante è che le signorine possano venire domani sera.
0: In che senso?
1: Perché domani sì, sera si è a Marmirolo.
0: Sì.
1: A Marmirolo, serata dove c'è la festa del riso, sì, del risotto.
0: Mi abbasso il micro, l'ascolto in cuffia. Così non ti senti. Ti metto solo a destra, almeno soffro solo per un orecchio.
1: No, perché ci sono le ultime, cioè l'ultima data in teatro, venerdì sera a Bellaria,
0: sì,
1: il 5 giugno, mentre domani sera si è in quel di Marmirolo che c'è la festa del riso,
0: sì,
1: del riso, del risotto, no?
0: Non ho capito niente, lo sai?
1: Domani sera c'è la festa del riso a
0: domani
1: Marmirolo.
0: Domani sera c'è la festa del riso,
1: e
0: sì,
1: c'è lo spettacolo.
0: Che spettacolo?
1: È il tuo.
0: Ah, ah, non lo sapevo.
1: Okay. Alle ore 22.
0: Sì, che cosa?
1: C'è lo spettacolo.
0: Ma no, alle 7, alle 7.
1: Alle 7.
0: E che fai? Mangi alle 22 alle e ti rimane tutto sulla stomaco.
1: Alle 7. Ah, ho capito che era alle 22.
0: Alle 7 si mangia il risotto.
1: Sì, alle 7 si mangia il risotto.
0: Sì.
1: A partire dalle 7, no?
0: Dalle 7 in avanti,
1: ok.
0: Sì.
1: E poi alle ore 22
0: sì,
1: c'è lo spettacolo.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Dove?
1: A Marmirolo.
0: A Marmirolo. Ma perché indichi lui?
2: Perché, Marmirolo, è giusto?
1: Perché quello che ho sentito,
0: sì,
1: a Marmirolo alla festa del riso.
0: Sì.
1: Mentre venerdì.
0: Questo domani, questo domani.
1: Questo qui domani sera,
0: sì,
1: che è giovedì.
0: Che è giovedì.
1: Mentre venerdì
0: sì,
1: c'è l'ultima tappa in teatro.
0: In teatro.
1: A Bellaria.
0: A Bellaria, sì.
1: E lì ci sono ancora dei posti a disposizione,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì.
1: Chi volesse può ancora aggiungersi
0: sì,
1: alla combricola di Bellaria.
0: Sì.
1: E magari venire a farsi
0: ma come
1: un
0: parli?
1: Giro.
0: Ma come parli?
1: Come parlo?
0: Parli veramente male,
1: c'è senso.
0: Sembri un non lo so. Sei che ne so, tipo lasciamo stare, non posso non posso. Però sei strano, diciamo, sono la combriccola, che è la combriccola?
1: Ah, sì, la combriccola, compagnia, no?
0: Ma quale compagnia? Ma chi si conosce?
1: C'è la
0: ma no.
1: però
0: cioè, non è che la gente si conosce.
1: Ma però può essere invece anche un modo per conoscere nuove persone.
0: Ma che stai dicendo?
1: Ma sì,
0: adesso scambiatevi un segno di pace. Dai,
1: ma no,
0: ma per favore, andiamo avanti.
1: Nel
0: dai,
1: senso che
0: allora,
1: tu...
0: domani sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova per la festa del riso. E poi venerdì sera siamo a Bellaria in provincia di Rimini. Vi aspettiamo. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare quella cosa, quella specie di essere umano che doveva fare lui sta cosa e l'ha fatta fare a te male, capito? Vabbè, lasciamo stare.
2: Chiamatemi 3.
0: No, basta, adesso non, mi dai fastidio, adesso non do neanche il numero. No, non, mi date fastidio, cioè. Siete fastidiosi, veramente. Non...
1: È come stamattina tu hai detto che c'erano le doppie nuvole.
0: Io domani, se non mi sentite in onda, ragazzi, perché non vengo. Domani è venerdì, io non vengo. Vi lascio loro due perché veramente io non li sopporto più. Non vi sopporto. Non vi sopporto. Ma tu dove hai fatto sta cosa?
2: Ho capito, siamo in ho capito.
0: E perché non l'hai fatto?
2: Ha iniziato lui.
0: Ma hai iniziato male, correggilo, no?
2: Ok.
0: Che fa? Se prende la cito, prende. E ti sono mai risposto.
2: No,
0: ha risposto male, ha risposto.
2: Babuda,
0: no, ha risposto pure male. Sei pure agitato, capito? Vabbè, dai il numero, dai.
2: 389
0: sì,
2: 83 34 825. Questo è il numero per prenotare per Bellaria. Quindi facciamo un resumé.
0: No, basta, non dovevi farlo prima. Il resumé. Il resumé, basta. Sta cosa, sta parola che. A me 20 anni fa il resumé.
2: Sono tu la

0: Oh, la gente è veramente cattiva, perché ha detto sì, cambiali, cambiali con due ragazze, molto meglio, per par condicio. Vabbè ragazzi, dai, non sono così chiaviche, cioè, non sono così, cioè, mi stanno anche simpatici. Oggi li picchierei, però mi stanno anche simpatici. Uno ha scritto: Catavolo, una ragazza già ce l'hai a fianco. Ma non è vero, di che sei uomo, dillo, dillo.
1: Ma io non
0: uomo,
1: sono un ragazzo, io sono un ragazzo, sarò uomo. Ma io lo ammetto, sì. Ma quando mi dicono, mi vengono a dare da lei e mi dicono che è uomo, signore, no, io sono un ragazzo, io mi sento un ragazzo.
0: Ti senti ragazzo?
1: No, perché secondo me uomo...
0: Ma di campagna o ragazzo?
1: Sì,
0: ma... Quella canzone, ragazzo di campagna.
1: Ma sì, mi sento un ragazzo... Sì. Diciamo così, sì, di ragazzi.
0: Ma sai che ogni volta che parli io mi rendo conto che veramente io non ho capito perché ti ho fatto venire qua in radio.
2: Pronto? Pronto, Andrea?
0: Sì.
2: Devi fare qualcosa, non ce la faccio più. Sto male.
0: In che senso?
2: Ogni volta che sento Achille mi scappa la casa.
0: No! Servi a qualcosa, serve.
1: È una cosa, attenzione, guarda che
0: È fondamentale.
1: È un problema avere
0: uno esplode, se no.
1: Ci sono quelli che veramente soffrono, hanno un blocco. Quindi si scherza. Se io ti do una mano che ti do uno stimolo. Comunque, io so che sicuramente non avrai un.
0: Allora, quando parli così sei anche sopportabile, ma quando vai sul lento, che fai le pause, stai lì così, sei moscio, ma sei fastidioso.
1: Non
0: veramente.
1: È moscio, è un
0: discorso. No, sei moscio. No, lo dico io che sei moscio.
1: No, moscio è un'altra cosa.
0: No, sei moscio.
1: No, ancora. Moscio.
0: Parli piano, lento, fai ste pause. No. Perché? Pensi di fare una gag?
1: Moscio.
0: Fai schifo.
1: No, sto facendo una gag, ma io sotto pensiero. Sono sotto pensiero. Moscio è il mio amico brasiliano, Rio de Janeiro. Ciao, sono Gian Moscio. Gianninho Moscio.
0: Ok, una gag è questa, una gag. Dovrebbe fare questa cosa. Fa schifo, andiamo avanti.
1: Hai capito?
0: Cioè, attenzione, c'è uno che ci continua a mandare foto hard. Occhio, perché verrai bloccato dal sistema. Perché le foto così, poi insomma, a parte questo ci sta male. Perché insomma, è bruttissimo. Cioè, non è. 8 anni che non tu gli mandi queste foto, capirai, questo va a casa con se ci arriva a casa, può essere che si è fermato prima con la macchina, capito? Che non, anche quell'altro dall'altra parte lì, coso, salame affumicato, è messo male anche lui, insomma, non mandare queste foto, che non
3: non le vedo io, Andrea, quindi.
0: Lui non le vede, non da quanto non le vedi, un po', un sacco di... Vabbè, comunque a proposito di questi c'è stato un gioco erotico finito in tragedia, ragazzi, perché è pericoloso, sono pericolosi i giochi erotici. Uno parla come se tutti potessero fare queste cose, ma i giochi erotici non sono per tutti, lo diciamo, cioè non state attenti. Perché mi guardate così?
1: Perché dico che effettivamente ce ne sono alcuni che
0: molto pericolosi, cioè questo è finito in tragedia, se sono sposati, pensa, c'è cioè, una roba brutta, cioè, ragazzi.
4: Su Studio Più.

0: suggerito lassativo Ferrari, non è male. Lassativo Ferrari, perché ogni volta che parli la gente, capito? Quindi fai Ferrari dei coglioni.
1: Sì,
0: ma io non capisco cos'è che non capisco. Cioè io parlo, ma lui... Sì, ma hai capito che il tuo sguardo è sempre uguale, cioè è inquietante. È come quando parli alle bambole assassine, c'è presente la bambola assassina che c'ha lo sguardo così. Io te parlo, c'è sempre lo stesso sguardo così. Prova a parlarmi, prova, io mi giro poi ti faccio lo sguardo tuo, vai, parlami.
2: Allora, Andrea, c'è lo...
1: No, dai.
0: Te lo guardi così, te lo
1: ma
0: giuro.
1: No, ma cosa stai dicendo? Dai,
0: così mi guardi.
1: Ma dai, così.
0: Sì, così.
1: Ma no!
0: Fa impressione.
1: Cioè, così
0: io non riesco a parlare normalmente.
1: No, scusami, ti guarderei così.
0: Così mi guardi. Mi guardi così.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Che stavo dicendo? Cosa ho detto?
2: Stavi parlando dei tassativi.
1: No, ma che cosa parli di come?
2: No, ma poi i lassativi si presume si presentano in questa forma di supposta o di liquido?
0: Il tuo lassativo? No, non so. È la supposta, no, sarebbe la suppostina, non funzionerebbe, capito?
2: Aspetta. No, ma il lassativo...
0: Ve lo giuro, mi guarda così, mi guarda.
1: Ma non è mica vero.
0: Ma come no, è verità.
2: No, stavo appena perché mi era venuto in mente.
0: Sto cercando di capire quanto ci metterebbe Achille davanti a una donna a convincerla tra balbettare e emozioni, sicuramente scapperebbe in bagno, ma chi, lui o la ragazza? Lui va in bagno, quando torna in camera la ragazza è sparita. Dice, amore, dove stai? Amore, sono già rivestita, è scappata. Sai come nei film, quelli che fanno l'amore, no, di notte, poi la mattina sono quelli che si svegliano prima, o lui o lei, si vestono e se ne vanno, no? Per dire, che cavolata che ho fatto, capito? Cioè, capito? Mamma mia, cosa ho fatto? Perché guardi lei o guardi lui appena sveglio, capito? Dici, mamma mia, con questo sono stata, mamma mia, ma quanti cintoni che mi sono fatta. Vabbè, andiamo avanti. Ogni volta che Achille parla una gazzella si lancia verso un leone. Può essere. A cadavolo, io... Perché muovi la freccia?
3: Non sono io.
0: Ah, non sei te?
3: È l'altro.
0: Allora, c'è una donna che ha scritto una cosa, cioè praticamente che la figlia gli ha chiesto: mamma, spiegami che significa avere torto. E lei gli ha detto: chiedi a tuo padre. Io che ne so, cioè, è bellissima. La battuta più bella di oggi questa, non l'hai capita, ma fa niente.
2: No, l'ho capita.
0: Mi stai guardando ancora così.
2: No, perché si intende che ha sempre ragione la mamma.
1: No, non faccio così.
2: Perché ha sempre ragione la mamma.
0: Ha sempre ragione la mamma. Siccome la figlia ha detto: mamma, cosa vuol dire avere torto? E lei gli ha detto: ma che ne so io, chiedi a tuo padre. Cioè non che mi fai queste domande che non hanno senso. Allora, ci hanno mandato, leggili te, cioè descrivite i tre: il ghepardo, il leopardo e il giaguaro. Perché sì, tu sei leopardo, no?
2: Io mi sento ghepardo.
0: Ah, ghepardo, ho capito.
2: Infatti ho un tatuaggio.
0: Ma il ghepardo è quello che corre di più?
2: È quello più veloce.
0: È più veloce, ok.
2: Ha poca resistenza, ok, perché d'altronde sì, raggiunge i 100 km orari.
0: Stiamo parlando di felini, signora, di felini. Sì, sì, sì.
2: E infatti lui...
0: Non il salame. Ah, tra l'altro, nella lista delle cose da non dare ai cani, c'è proprio il salame affumicato.
3: Addirittura.
0: C'è proprio nella lista proprio... Complimenti, l'hai preso.
3: Tu l'hai detto,
0: se vuoi ti leggo gli altri, se vuoi.
3: No, vabbè, il cioccolato lo so sicuramente.
0: Ma quale cioccolato? Non c'entra niente il cioccolato.
3: Il cioccolato è veleno per...
0: Ma lascia stare, ma chi l'ha detto?
3: Come no?
0: Ma non c'è nella lista nera.
3: Ma stai scherzando?
0: Ma questa è la leggenda della metropolitana che si dice, ma non è vero. Allora, c'è il bacon, le ossa rotte, il pane, tu glielo dai il pane?
3: No.
0: Ah, ok. Carne secca, il tofu, il mais, il melograno, e poi il salame affumicato.
3: Ma non è vero, ma c'è scritto salame affumicato.
0: Scusa, che c'è scritto qua?
2: Sì. Salame.
0: Ok, piccante, salame. Piccante, la menta e il latte. Il latte? Latte, anche senza lattosio, quindi fa male.
3: No, io guarda, ieri è stato per puro caso. Lui mangia solo le crocchette con me.
0: Sì, ma adesso non ti devi giustificare con noi, non siamo i veterinari. Stai tranquillo,
3: non
0: rilassati. Non so manco, cioè, non parente del tuo cane, quindi non te posso neanche citare il giudizio.
3: Citare
0: il giudizio, non dimmi che vuoi dire.
3: No, non lo sapevo. Hai fatto bene a dirmelo, Andrea. Non avevo idea.
0: Che cosa non facevo?
3: Del salame. Io sapevo del cioccolato, di altre robe, ma non
0: altre robe. Quali?
3: Quelle che hai detto tu, perché
0: no, non lo sapevi. Tu sapevi solo il cioccolato, come tutti quelli che stiamo ricordando. Ah, il cioccolato fondente fa male al cane.
3: Comunque fa niente, non gli do più il salame, hai ragione. Parliamo dei ghepardi, dei tre animali.
0: No, parliamo del cioccolato fondente.
3: No, ma no, cioccolato
0: che
3: in genere.
0: Che ti ha fatto di male sto cioccolato fondente?
3: No, io non lo mangio, no, il cane.
0: Vado a cercare.
3: Per il cane è veleno.
0: Vado a cercare, perché secondo me è una leggenda metropolitana. Cioccolato fondente.
3: Ma non fondente, sì. Cioccolato al cane. Fondente, di gusto.
0: Vabbè, no, è quello fondente, dicono che faceva. Vabbè, cioccolato al cane, vediamo, fa male, vediamo. Sì, il cioccolato è estremamente tossico per i cani. Contiene teobramina e caffeina, sostanze che il loro organismo non riesce a metabolizzare. Ah, vedi, fa male, c'ha ragione il ciccione. Va bene, ok, è un altro elemento che fa male. Andiamo avanti.
2: Allora, praticamente stiamo parlando dei felini. Ci hanno mandato questa foto. Allora, sono tre felini: il ghepardo, il leopardo e il giaguaro.
0: Sì.
2: Qualcosa che dovresti sapere nel caso ti perdessi nella giungla o roba simile. Quindi c'è il ghepardo, leopardo e giaguaro, che al di là è, da quello che io comunque so, la differenza di stazza per, nei tre c'è un discorso anche della maculazione. Quindi in base a
0: Stavo scrivendo nel frattempo, tanto quello che dici non serve a niente, devo rispiegare tutto poi dopo. Quindi.
2: No, allora, ghepardo,
0: l'altro manco d'aiuta, quello è
2: ghepardo.
3: Ma non ce l'ho la foto, che cosa devo vedere?
0: Ma comunque, che c'entra, state scrivendo tre felini, dai.
2: Ghepardo che è il felino più veloce sulla terra.
0: Sì, okay. Tre, ma qua parlano di macchie sulla pelle, le vedi le macchie? Sono diverse.
2: Sì.
0: Ci dicono qualcosa, leggi!
2: Allora, ci dicono, allora, praticamente...
0: Leggi sopra!
2: Sì, qualcosa che dovresti che dovresti sapere nel caso ti perdessi nella giungla o roba simile.
0: Che poi chi è che si perde nella giungla? Cioè, anche sta cosa, no? Ah, tu ti perdi nella giungla.
2: A me è successo.
0: Ah, in Africa.
2: In Kenya.
0: Poi hai seguito la corda.
2: No, stavo correndo.
0: Dai, prendimi la mano.
2: Sono andato a correre in mezzo alla giungla.
0: No, dito, mano.
2: No, ero andato a correre in mezzo alla giungla.
0: Sì.
2: Sono tutto dritto.
0: Sì.
2: Poi tutto punto.
0: Perché
2: letto.
0: Sei un cretino. Cioè. Ah, è veramente vietato correre nella giungla. Tu sei andato proprio nella giungla.
3: È veramente vietato.

0: la conformazione di quella zona lì si chiama crick perché va a fare questa forma di un gomito.
1: Di un gomito?
0: Di un gomito.
1: Ma perché c'è il gomito a crick tu?
0: Lì chiamano crick.
1: Ah, ok.
0: Lì i gomiti sono a crick. Non mi chiede perché. E quindi ad un certo punto il mare è come se lo vai a ritrovare.
1: Lo vai a ritrovare.
0: Prima hai il mare di spalle.
1: Perdersi nelle tue parole è fantastico.
0: Ti spiego.
1: I ragazzi non si devono drogare, devono ascoltare te. Cioè, se voi ascoltate lui, non vi drogate più, perché è come se fosse una droga lui. Non si capisce niente di quello che dice. Niente si capisce.
0: È colpa mia se là c'è il crick.
1: Ma che c'entra il crick?
2: Ma il crick.
0: Ti spiego.
1: Hai corso nella giungla. Ok. Sei arrivato fino al mare, sei tornato indietro. Basta, finito.
0: Vabbè, se lo dici così.
1: E beh, che è il crick, che c'è dal crick?
0: Perché praticamente lì dove stavo
1: correndo. C'è uno che sicuramente è stato anche lui. Pronto!
3: A tavolo, in testa glielo devi dare il crick a quello lì.
1: Grazie, amore!
3: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buona giornata. Bacio, bacio adesso. In testa, c'ha ragione. C'ha ragione.
0: Praticamente qui, allora, sullo corso.
2: Sono le 9, Andrea.
1: Sì, prima infatti, dobbiamo andare, dai, lascia stare, dai.
0: Comunque ci sono tre felini.
1: C'è tre felini, tre ghepardi, sì.
0: Ghepardo ha le macchie praticamente a pua.
1: A pua, ok. Sì.
0: Alla maculazione pua.
1: Sì.
0: Il leopardo ce l'ha a zampetta. Il giaguaro invece ce l'ha
1: a zampetta col puntino dentro.
0: Va bene, ok.
1: Sì.
0: È un misto, è la zampetta più il maculo del ghepardo.
1: Quindi tu mi vuoi dire che se incontri nella giungla il ghepardo, il leopardo o il giaguaro, devi guardare le macchie, no? Giusto?
0: Sì.
1: Non quelle che c'hai nelle mutande, ma le macchie che hanno sulla pelle loro. È giusto, perché se uno dice aspetta, fammi vedere le macchie che c'hai e il ghepardo, fammi vedere le macchie che c'hai nelle mutande, te. Fammele vedere. Andrea Catavo. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, vi voglio bene. È stato bello. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma. Domani non vengo io. Dai, non vengo.
4: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani, capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica a Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra, secondo la Casa Bianca Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti fanno sapere le autorità libanesi per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Bella balla.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao.

0: Il morning fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Vabbè, signori, buongiorno. Intanto vi dico che partiamo da mercoledì, partiamo dal giro di boa, quindi avanti, signori, non ce n'è per nessuna. Intanto vi spiego, io sono il Capitan Massa, capitano, c'è la base altissima. Se Damiano sei all'ascolto, abbassami la base. Volevo dire che io sono il capitano e qui siete voi a scegliere la musica al 338-141-1001, dateci dentro, siete voi a scegliere la musica, siete voi a completare la playlist. 338-141-1001, un numero WhatsApp con una nota vocale, quindi prendete parte a questo programma. Grazie Damiano. Bene, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma io partirei con Voilà, Elettro Lamborghini.

0: Che mi manda un po' di, sai, qui è un po' come un documentario sulle foto di Badia Calavena, delle, è un po' insomma come va l'andazzo. Bravo, grazie Beppe, sei il numero uno. Intanto andiamo a cominciare a salutare chi è qua. Buongiorno Gianluca da Teramo, buongiorno Capitan Massa, poi buongiorno Walter, buon mercoledì, buon giro di boa a tutti, un abbraccio Elisa da Monza. E poi ancora salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Lorena, i gemelli diversi. Il Poppy che dice: amo il morning fever, qui il tempo non passa e non scorre e basta, si smette. E allora basta. Sì. Allora, in poche parole dice: amo il morning fever, qui il tempo non passa e non scorre e basta. Si rimette in fila per un bis e porta pure gli amici. Hai capito, Poppy? Bravo, Poppy! Queste piacciono a Beppe Rambo, le perle di saggezza gli piacciono tantissimo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno amici, sono Mauro da Lanciano e vorrei ascoltare Personal Jesus dei Depeche Mode. Grazie.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 40 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alok, Bebe Rexha, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua dal Capitan Massa. Siamo arrivati al momento del primo party time, quindi siete pronti a tornare indietro nel tempo? Vabbè, qui è andata via tutta. Va bene. Comunque ci siamo, signori. Party time, I Remember Yesterday.
1: 92.4
2: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Beh, partiamo alla grande con Roberta Kelly, tanta roba devo dire. Io sono...
1: Buongiorno capitano!

Samuele c'è al raduno, Samuele c'è. Ciao Ivano da Fano, buongiorno, l'Angela Nazionale, buona giornata a tutti. E 15 gradi, vabbè, insomma ci sta. Il Ghigio vivaista da Canneto, anche lui non manca mai.

E il Coda Verona c'è, buongiorno, Daniele da Basiano, il 65enne. Dai che ce la facciamo, ci siamo tutti al raduno, bene, bene, bene, questo sabato, signore Cappelletta, il raduno del Morning Fever. E vai!

Come promesso, tornato ad ascoltarti. Vamos, Andrea. Ciao Andrea, mi fa molto molto molto piacere. Andrea da Rimini. Grazie, grazie. Salutiamo anche Max dal trattore da Trento. Andiamo.

Buongiorno Walter Ugliano, se buon mercoledì Alberto, lo scarabilista Team AG Wood, Maria Botta e Poldo Chloe ci sono.

Buongiorno Massa, un saluto da Mauro di Mauro 70. Buongiorno da Egas, dal Canguro, il Breccio da Terre Roveresca, Vocal B. Questo sabato e domenica ho doppio turno in ambulanza, sarei venuto. Vabbè, insomma, prima il lavoro, prima il dovere. Però, insomma, per tutti quelli che sono liberi, il 6, questo sabato, c'è il raduno del Morning Fever con il Capitan Massa e DJ Dami. Mi raccomando, da non perdere. Cappelletta, festa del macaron. Domani vado a ritirare le magliette dal mitico Enrico Cellini. E poi, insomma, chi la vuole, ce l'avrò lassù.

Daniele sempre presente, Bergamo, ciao Massa, Patacca, il capo da Pesaro, dai che c'è, dopo il drift, il capitano. Ah, tra l'altro volevo fare un ringraziamento a tutti gli amici di Aqualagna, quelli che erano i piloti, quelli che sono stati gli organizzatori, che eravamo io e Enrico Pazzaglia insieme a Leonora e tutto il nostro gruppo, la massa di strapazzi. Un grande saluto e ringraziamento al nostro, trattore, il nostro, non so, sarebbe l'assessore sul trattore, ma il nostro trattorista specializzato su... allora, lui è il numero uno, cioè è un assessore, Curzi, però è diventato uno strapazzo. Salutiamo anche a Federico Arceci. E grazie, veramente grazie di cuore, è stato bellissimo. Aqualagna assolutamente da rifare quest'altr'anno.

È arrivata la Diana Dadi che dice: la piada è bella e buona con il tuo sound audio meraviglioso. Cioè, allora, in poche parole posso dirti che la piada è come te. È come te, va bene? Salutiamo anche Marcello, l'angolo. Riccione c'è. Chissà se c'è la Babi. Misano.

C'era anche Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. L'ho caricato io, in macchina. Lui, abbiamo girato belli lisci come un orologio, come le lancette dell'orologio. Abbiamo fatto il tondo come le lancette dell'orologio. Ciao Massimo, numero uno.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino, di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee con la sola Londra quasi invariata, Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con IVM purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Papi, questo è il titolo della canzone. Massa, Massimo non vedeva l'ora di scendere. Rovaldo da Carpegna, non penso perché Massimo si è divertito tanto, rideva come un matto e poi lo sa come guida il Massa, cioè, non è che sto lì a pettinare le bambole, adesso quel che è da dire è da dire, non è che mi voglio vantare, però insomma drift come il pane. Andiamo a sentire il primo messaggio, tocca a te, vai. Aspetta che ti apro il microfono, vai.
1: Buongiorno Walter, Andrew di Lendinara. Mi fareste ascoltare stamattina il bel brano del 2013 Empire of the Sun e Live? Grazie, buona giornata, ciao.

0: Grazie. Il Vespista presente, buongiorno Massa. Ciao Valterone, un saluto da Marco, il meccanico Polini Racing. Domani partenza per Misano, se vieni a trovarci ti aspettiamo, che fa anche rima. E mi saluti il Gange, il ragnista pazzo, certo. Allora, ti dico la sincera verità, spero di riuscire a fare un salto veloce, perché io poi alla sera di sabato devo essere a Mantova e rientrerò nella notte, quindi domenica me la prendo comoda, però se riesco sabato vengo a salutare il Mauri, poi il Mauri lo devo salutare assolutamente. Andiamo in pubblicità, fra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Getaway, bella lì, mi piace. Buongiorno dai Paoli da San Marcello. Buongiorno a tutti, Ale da Villafranca. Buongiorno Walter, un saluto da Jacopo il trattorista di Camerino, Lucia e Marisol. Salutiamo il Vespista e salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Latterone, ben rientrato alla base. Dio buono, ci sei mancato un totto. Ascolta, sono Ciro da Modena, è possibile una qualsiasi di corona. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Ciao, ciao, Ciro da Modena.

Corona, Corona, con Corona fatemi salutare il barzellettiere pazzo delle Marche e tutto lo staff dell'Officina Morganti. Monsano, ciao belli!

0: Bene, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla, via, via, via, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: Purificatori d'acqua, e quando parliamo di purificazione dell'acqua parliamo con il leader, da tanti anni si occupa di questa cosa, è entrato ormai con i suoi elettrodomestici in tante famiglie italiane e continua perché è il benessere, parliamo di benessere. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno Walter, hai perfettamente ragione, il purificatore d'acqua IVM è un elettrodomestico, è entrato e sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, vuol dire benessere, vuol dire salute, vuol dire risparmio. Abbiamo la grande fortuna di avere a casa nostra l'acqua potabile e spendiamo invece un sacco di soldi per andare al supermercato. Purtroppo la plastica, a causa di alcune persone maleducate, viene lasciata in giro, sta inquinando il mondo. Abbiamo l'acqua potabile e per renderla più pura e cristallina basta veramente poco. Installare un purificatore d'acqua IVM vuol dire avere tutta l'acqua che si vuole, per bere e per cucinare. Ma qua, e poi se volete qualche informazione andate sul sito ivmacqua.it. Però qua Walter mi fermo perché la pubblicità annoia e rompe un pochino le scatole e ho una grande, grande novità per gli ascoltatori di Studio Più. Ti ricordi qualche anno fa che avevamo fatto un concorso e regolavamo dei depuratori? Te lo ricordi?
0: Certo, certo che me lo ricordo.
3: Bene, abbiamo fatto tutte le pratiche, siccome molti ascoltatori di Studio Più mi hanno detto ma dai perché non lo ripeti, è pubblicità per voi. Annuncio oggi che è di nuovo in vigore il concorso, tutto il regolamento lo trovate sul sito iqmacqua.it. Come funziona? Adesso i primi tre ascoltatori che compongono il numero telefonico che poi tu mi aiuti e darai e fanno squillare i nostri centralini hanno la possibilità, vincono i primi tre, vincono un purificatore d'acqua a membrana. Tutto il regolamento lo trovate sul sito, ripeto, ivmacqua.it. La novità qual è questa? Che però aspetto che mi fai tu la domanda, me la fai tu? Vale.
0: Sì, no, quella è, ma è proprio, cioè, gratis, non devono avere, cioè, non devono fare il contratto di manutenzione, niente.
3: Bravissimo, la domanda è questa: quanto c'è da spendere? Le nuove regolamentazioni dicono che se hai vinto noi non ti possiamo chiedere nulla, quindi se vinci il purificatore d'acqua è tuo, non ci sono costi. La domanda è perché lo fate? Beh, chiaramente è per pubblicità, per farci conoscere. Poi diciamo questo, che se qualcuno dei vincitori di uno di questi purificatori dell'acqua doveste poi rivolgersi a noi per assistenza, per ricambi, per l'installazione, saremmo ben contenti di servirlo. Però questo concorso è dedicato solo alle famiglie, quindi famiglie, certo, coppie, conviventi, chi ha una casa e ci abita, che sia di proprietà, che sia in affitto, non ha importanza, che sia, ci sia una famiglia. Prendete il telefono, state pronti, solo tre ne mettiamo a disposizione. Io direi, Walter, tu dai il numero telefonico e io do il via alle chiamate.
0: Ok, attenzione, il numero è questo: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
3: Via alle telefonate per vincere adesso uno dei tre purificatori d'acqua a membrana della IVM. Chiamate il numero che vi ha dato Walter.
0: Ti ringrazio Alfredo, alla prossima. Spero che ne regali altri, prima o poi lo voglio vincere anch'io.
3: Allora aggiungo questa cosa: sul regolamento ci sono tutti, questo qua per la legge si chiama momento gioco, c'è l'orario e i giorni dei vari momenti gioco sulle varie emittenti radiofonico-televisive italiane, perché potrebbe succedere che qualcuno adesso chiama e gli si dice sei arrivato un pochino troppo in ritardo. No, non siamo noi a stabilire chi ha vinto, perché ci sarà un controllo di un notaio, ma se uno partecipa oggi e non ce la fa, può andare sul sito ivmacqua.it e trovare l'elenco delle prossime volte che lo farò o con te o con altri emittenti.
0: Certo, quindi preparatevi, andate a dare una controllatina e preparatevi se non avete vinto, magari alla prossima, si dice così, no?
3: Poi altra cosa, io direi che tra un attimo ridai il numero telefonico, perché quando lanciamo questa operazione il centralino si intasa e quindi succede che magari per i primi tre minuti non si prende la linea, poi uno la prende dopo e magari rientra tra quelli che
0: certo.
3: Si è riuscito. Quindi ridai il numero e poi ti saluto.
0: Allora il numero è questo, 800 800 829. Via.
3: Via. Un abbraccio.
0: Ciao Alfredo, alla prossima.
3: Il sito è ivmacqua.it. Ciao.
0: Ciao Alfredo, ciao. E noi andiamo avanti con la musica, signori. Via, tocca a te. Dance Station. This is the real
2: deal. Ciao Capitan Massa, Alberto lo scarrabilista del team IGV, potresti mettermi i Ghostbusters?

Ghostbusters. Vabbè, signori, è un po' presto, è un po' presto, devo dire la verità, devo dire la verità. Potremmo ascoltarci un'altra canzone, devo dire, sì, sì, sinceramente, vediamo cosa tiro fuori qua. No, è perché abbiamo fatto un po' troppo presto con questo che mi piace. Questa qui ce l'ascoltiamo, dai. Vai.

0: Magnetic, 10 e 27 minuti, adesso ci siamo. Adesso siamo al Party Time Free Selection.
1: 7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Brescia da terre roveresche, Daniele sempre presente, Bergamo, ciao Massa. Salutiamo anche il Gallinaro che sarà presente al raduno. Ciao Gallinaro! Porta la cinzia, mi raccomando, Finalmente, quando ci sarà la musica giusta, vedrete come la balla il Gallinaro.

Eccomi Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda. Ciao Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto. Un bacione, grazie, brava.

Ciao Walter, sono 10 anni e più che aspetto. Ok, va bene. Arriverà prima o poi, arriverà. Sta parlando del depuratore. La Maya Morgana, buongiorno Walter. C'è musica nell'aria che unisce il corpo e l'anima. Ciao, meraviglia. Dal Grand Hotel di Rimini, un saluto. Abbiamo Vasco fino al 9. Sergio, grande. E io mi rimango qua perché mi piace Rimini, queste cose. Ho fatto il concerto, la prima, è stato uno spettacolo. E...

Un saluto, ciao da Edone, ciao, ciao Walter, Fabio da Pavia, ciao capitano Floriano da Dibra, è presente. Ciao capitano, va Walter, sei fortissimo, saluti dal Dash di Loreto, oggi vado al concerto dei Metallica con mio figlio Nicola, 16 anni, siete grandi, vi ascolto ogni giorno, grazie. Come to me.

Ciao capitano, ti sto ascoltando e guardando dalla televisione. Lorella da Canneto sull'Oglio, ti faccio anche un ciao con la mano. Ciao Lorella, grazie. Buongiorno capitano, buongiorno popolo del Morning Fever. La Gabri della Bassa Bolognese c'è.

Ciao capitano, gira voce che Pecco Bagnaia diventa papà. Che bello, auguroni, auguroni a Pecco. Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico di Castelnuovo Brescia. Sei grande capitano, grazie, grazie.

Ciao, sono Barbara, volevo solo dire che vi ascolto da quando avevo 14 anni, adesso ne ho 49, siete sempre stupendi, vi amo, ma che bello questo messaggio, grazie Barbara.

0: Fabulous, chiude il party time, il party time free selection, tutto da rifare alle 11.30 con il party time DTM, a più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità, dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia, temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica Bam Bam, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, lo dico a quelli che si sono collegati in questo momento. Mercoledì 3 giugno, siamo all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever, ne abbiamo tre, sapete, si inizia alle 9 e si finisce intorno a mezzogiorno. E con le dediche, le vostre dediche, intanto salutiamo Oscar da Rimini, grande Bez Aprilia, ma anche grande Mark Marquez, settimo, con due interventi 20 giorni fa. Tuo parere sulla gara? Io ti dico la sincera verità, la gara non l'ho vista perché ero impegnatissimo, ero all'evento di Aqualagna, però grande Bez sicuramente, grande Marquez perché è un mostro, rimane un mostro del momento, cioè non ricordiamoci sempre che per me ancora oggi il miglior pilota è Valentino Rossi, io sono di quel parere lì, però del momento adesso un pilota forte è Marc Marquez, perché continua purtroppo con i suoi interventi, le sue cadute, ma ce la mette sempre tutta per essere là, per farsi notare, insomma, da tutto, è uno che dà tutto e quindi è sempre, lo ritengo un grande pilota. Buongiorno Massimo, il ballerino canarino c'è, buona giornata da Gloria da Treviglio. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao Valterone, buongiorno, buon mercoledì a tutti, buon giro di boa. Sarebbe possibile ascoltare Ale Wala di Nausicaa? Grazie, buona giornata.

0: Ale, Ale, voilà, Nausicaa, mi piace. Ale, Ale, voilà, voilà, voilà. Capitano, Marquez sarà un gran pilota, ma anche Martin non scherza, che ne dice, è stato sfortunato. Vabbè, io non è che sto dicendo che esiste solo Marquez, o cioè, io dico che comunque Marquez sta andando forte e ce la mette tutta. Poi ci sono tanti piloti, Martin, c'è Bezzecchi, c'è Di Gianantonio, sono tutti bravi, sono tutti diciamo che pronti a vincere il campionato quest'anno, devo dire la verità, sono veramente bravi. Acosta, un altro di quelli che va forte, Alex Marquez, il fratello di Marquez, sono tutti bravi, quindi quest'anno è molto combattuta. Non so, adesso come adesso non saprei dire chi può vincere, è ancora troppo c'è ancora troppo tempo, però insomma sono tanti. Ciao Walter, buon mercoledì, sempre presente Roberta da Mantova. Cioè, Roberto, hai messo là, adesso ti prenderò per il fondelli tutto sabato. Roberta da Mantova, Roberta. Va bene, andiamo a sentire la pubblicità, torniamo subito, stay with us, rimanete lì.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Gianni, mi piace, andiamo a sentire, intanto salutiamo la Fabiola da Faenza, la Fabiola da Faenza, Gianluca da Ravenna, insomma mi piace, Faenza, Ravenna, Faenza, vabbè insomma, viva la Romagna, viva la Romagna, bella lì, allora, c'è stato un bel weekend lungo, devo dire, tanta gente che è venuta qua giù in Riviera, non so, poi in tanti, quelli della Riviera vanno su al lago, vanno su in montagna, vabbè, insomma c'è un po' uno scambio, no? C'è stato bello questo weekend, purtroppo ieri non è stato proprio il massimo, anche l'altro ieri, insomma, ha piovuto, che volete fare? Non è, al tempo non ci si fa nulla purtroppo. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Billy Moore e dedicarla al mio amico Andrea Lodi. Ciao, buona giornata.

0: You Sexy Thing, Hot Chocolate, mi piace la musica di Radio Studio Più, grazie. Salutiamo anche Mario da Fermo che dice anche fortuna che il karma esiste per Valentino. Vabbè, insomma, adesso io non è che sto lì a pensare. Io bisogna a un certo punto passare oltre, no? Andare oltre e dire vabbè, adesso è andata come è andata, è inutile stare lì per il 10° titolo mondiale di Valentino. Per me ne ha vinti 10, ecco, basta. Poi dopo ognuno la pensa come vuole. Per me rimane un grande pilota, come dice Mauri Del Barba, i due piloti che fanno la storia sono uno, Valentino Rossi nella MotoGP, e Cairoli, Tony Cairoli nel cross. E in effetti non fa una piega quello che dice Mauri. Tra l'altro mi dice che menù c'è al raduno del Morning Fever, non lo so, chiedi a Roberto. È la festa del macaron, quindi macaroni ci sono sicuro. Poi non so cosa c'è di secondo, io il menù non so. Se Roberto lo vuoi pubblicare, tagga anche il Mauri, così saprà cosa ordinare. Detto questo, andiamo a sentire questo messaggio. Tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, mi piacerebbe poter ascoltare Cosmic Rays dei Rockets, che per me è sempre una bellissima canzone. Grazie, ciao.

0: Cosmic Rays, Rockets, sì, ci siamo signori, ci siamo. I numeri uno dice Rossella, grazie. Salutiamo Enrico da Senigallia. Oggi è tornato a passeggiare in spiaggia, ci credo, dai. Oggi non è proprio limpido, però adesso qua in Riviera c'è il sole. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Ciao, buongiorno, Radio Studio Più. Mi puoi fare gli auguri oggi per il mio compleanno? Abbiamo fatto 58. Cominciamo a sentirli, sinceramente. Grazie. Buona giornata.
0: Niente, non ti preoccupare, 58, guarda, faccio di più, ti metto la canzone di tanti auguri, Raffaella Carrà.

0: tanti auguri per i tuoi 58. Vai tranquillo, che altri 100 di questi giorni, si dice così. Bene, signori, intanto salutando il marchigiano in Germania. Buongiorno a tutti e ai suoi colleghi. E Gas il ciclista, andiamo in pubblicità perché poi ci sarà Alex Castellini che presenta il Party Time DTM. Studio Più Dance Station. This is Studio Q.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mercoledì 3 giugno, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90. Come avete passato il ponte? Speriamo bene per chi l'ha fatto, per chi non l'ha fatto, pazienza, perché anche noi non l'abbiamo fatto. E siamo pronti a ripartire come sempre con il DTM90. E oggi il protagonista è Diego Di Merone, vuole ascoltare Africa Bambata, Just Get Up and Dance, Miranda, Vamos a la Playa, Dario G, Sunshine Mean. Rinnovarvi l'appuntamento a questa sera dalle 20 alle 22. Partiamo con Gala, Free From Desire.

Perroni Faenza, buon mercoledì Valterone. C'è Dani, ci vediamo il 21, il 21 corso di drift. Ti faccio driftare anche col trattore. Un saluto Arena Chierro dall'officina Orsi. Ciao belli.

Buongiorno Motor Massa, io sto driftando col ferro da stiro, saluti anche tutte le donne no motors. Però immagino, no? Immagina quando stiri una camicia e fai i giri attorno ai bottoni e sono un po' come i giri delle balle, i giri delle chicane, ok? Mi piace. Buon giro di Boa Elidon da Fermo, Luigi della Fa Marcè. Andiamo! Vai Alex!

Buongiorno, super meraviglia, bacioni della grazia. Buongiorno Massa, scappo al lavoro, un abbraccio a tutti e gli amici di Radio Studio Più, Dario da Castelfranco Emilia.

Volevo salutare Luca Casadei, mi ha mandato la foto di Omar Del Prete, in via Del Prete, cioè è vero, in effetti lui ha le vie personalizzate. Dove vai, Omar?

Buon giro di boa a tutti i produttori del... Vabbè, ok, dopo faccio pubblicità, non va bene. Salutiamo gli aerografisti da Siria.

Ma presente, dai che andiamo, il Moise c'è, perché tu non fai mai pubblicità, è arrivato il simpaticone, ma oggi mi mancava, ho detto mi mancava, che ne sai te che ci sono dei nomi proprio proibiti, cosa ne sai te, ma vieni a fare radio invece di scrivere, stai lì, ciao bello,

Con questa musica chiudi gli occhi e viaggi, signori, viaggi. Arriva anche l'ultimo disco, bravo Alex. Intanto salutiamo Mara da Vittoria. Siamo in Sicilia, salutiamo gli amici della Sicilia.

0: bambolina Roby Rossini, e con questa canzone ahimè siamo arrivati in fondo. Grazie Alex, è tutto da rifare. Domani è giovedì, insomma la settimana è corta perché diciamo avendo fatto il ponte è iniziato oggi, però va bene, però andiamo avanti perché sabato ci sarà il raduno del Morning Fever a Cappelletta, saremo io e il DJ Dami, mi raccomando da non perdere, raduno del Morning Fever a Cappelletta, Mantova, Mantua! Bene signori, adesso la Seal.k con Guess for Lunch, a domani, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo.
1: Se vuoi fargli fuori, tirali proprio bene bene.
0: Uno nuovo con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guests for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Secondo me io stavo parlando e avevo il microfono aperto. Sì, infatti. Eccola lì che stavamo parlando qua in studio. Buongiorno, avete fatto il weekend lungo? Oggi è mercoledì 3 giugno, weekend super lungo. Io sono andata al mare, mi sono ustionata un pochino, ci siamo divertiti un sacco. Poi lunedì sera sono andata con Paromix a lavorare, a Presine, e un sacco di cose questo weekend. E adesso in studio abbiamo un cagnolino che è entrato dalla porta smarrito, anzi si chiama Chloe. Se la signora Graziella sta ascoltando, ce l'abbiamo qua noi, ecco, nel caso ci va 338 141 1000. Ah, ecco qua, ecco qua. Va bene, allora diamo inizio. Diamo inizio, ovviamente il numero era quello della radio, eh. Mi scrivo un messaggio qua in radio. Le dico dov'è il cagnolino. Che non è in ostaggio, è qua in studio da me. Vabbè, se stavo zitta era meglio.

0: Parliamo di questo oggi, dai, parliamo di questo argomento qui. Che cosa fare? Io ho un'attività, uno studio e mi è entrato il cagnolino dentro al negozio. Un cagnolino smarrito con targhettina e la signora non risponde. Che cosa bisognerebbe fare? Che cosa avreste fatto? 338-141-1001.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ed eccoci qua, Gestor Lancio, studio a pranzo. Ma come sono un po' bronzatina, sembrerò senza rughe tra l'altro. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi volevo parlare con voi di questa vicenda che mi è capitata oggi in studio. Io ho un esercizio commerciale e mi è entrato questo cagnolino qui che si chiama Chloe, con tanto di targhettina, con tanto di numero di telefono. La signora probabilmente sarà al lavoro, non si sa, ma non risponde al telefono. Abbiamo saputo poi, chiedendo anche in giro, che è entrato in altre attività e non hanno provato a chiamare la signora, ma non ha risposto, e il cane l'hanno fatto uscire, l'hanno abbandonato a se stesso. Pace, oh, se qui non vuoi stare, continua il tuo viaggio alla Forrest Gump. Io e le mie ragazze l'abbiamo tenuto qua, ancora lo stiamo tenendo, nonostante ci sia stata una pulce che volava da destra a sinistra. No, stiamo scherzando ovviamente. L'abbiamo tenuto perché, insomma, potrebbe anche andare sotto una macchina, poi dove siamo noi è una strada abbastanza trafficata. Cosa avreste fatto voi al nostro posto? 338 141 1001. Ha fatto bene l'altro esercizio commerciale, abbiamo fatto bene noi, ovviamente non rispondendo alla signora abbiamo chiamato i vigili che stiamo aspettando, e vediamo, ma mi stanno richiamando, vediamo se sono i vigili.

Ed eccoci qua, sì, questo qua mi sembra, c'è scritto con verdure, sì, vabbè, cavoli nostri qua oggi in radio. Allora, io intanto che aspetto i vostri messaggi, meno male che non è entrato in un ristorante cinese, dai, è talmente magrina, si chiama Chloe, è talmente magrina. Nel frattempo mi ha telefonato la polizia locale, sono riusciti a rintracciare la signora che è in ospedale. Allora noi abbiamo pensato che probabilmente mentre è uscito quant'altro sia scappata. Povera, abbiamo fatto bene allora a tenerla, abbiamo fatto una buona azione. Ciao Sile, io ho perso da poco il mio cagnolino, mi manca, però penso che ci siamo tanto voluti bene. Ora mi godo l'altro cagnolino. E un messaggio: non abbandonate mai i cani, piuttosto regalateli, o piuttosto eventualmente ci sono associazioni o canili se non riuscite a tenerli. Assolutamente sì. Anzi, volevo salutare Nike perché so che è arrivato un nuovo cucciolino in famiglia. Ciao!

0: c'è l'anniversario anche di Nike. Mamma mia, sono già passati 3 anni, caro mio Nike. Allora, vediamo, volevo farvi sentire quest'ultimo messaggio e poi pronti per andare a tuffarci nel primo party time.
1: Buongiorno a tutti, Emilio da Pescara. A parte il tempo che qui piove, vabbè, comunque, a proposito di cani, io ho avuto un cane che è cambato 18 anni. Questo l'ho preso a Brescia, perché io prima abitavo a Brescia. Me l'hanno regalato una cascina, un meticcio, affettuoso come non so che, bellissimo. Dovunque andavamo in vacanza, noi ce lo portavamo al camper, quindi andavo mi portavo il cane appresso. E ti devo dire che quando purtroppo è morto, ti manca uno della famiglia, è così purtroppo. Poi adesso abbiamo, diciamo, noi il cagnolino della nostra vicina, la cagnolina, che diciamo che ormai sta più da noi che dalla vicina, perché capisce, gli animali capiscono chi li vuole veramente, addirittura viene a dormire da noi, noi gli diamo da mangiare, tutto quanto, ci giochiamo, e lei sta più da noi che dalla padrona. E questo è bello degli animali, perché sono molto affettuosi, veramente. Ciao, una buona giornata.
0: Ciao caro! E io infatti la stavo cercando, perché prima ce l'avevo qua, ma sento il profumo di cibo, secondo me, nel nostro studio. È lì che guarda le ragazze. Va bene, ci tuffiamo nel primo party time e splash!
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attendi una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità, dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia, temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qua, 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Salutiamo Daniele da Bergamo, Robertino da Pesaro, Robertino.

saluteresti i miei colleghi Andrea, Roberto, Gigi e Davide. Ci troviamo sul tetto del centro commerciale di Rho a soffrire di caldo. Pensa se pioveva, che invece a Pescara hanno detto che piove. Beh, se pioveva facevi le ferie. E se spioviginava, se faceva freddo, ne uscirai abbronzato. Vabbè, dai, bicchiere mezzo pieno.

Sì, io sono in autostrada bloccato con 12 km di colonna per un incidente, zona peschiera, ecco, direzione Milano. Ti ho fatto anche viabilità. Ciao.

0: Quasi terminato questo primo party time di Guess or Lunch, ospiti a pranzo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew. Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronny Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questo.

inizio questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, in una versione un po' estiva perché giugno è arrivato. Sento che giugno sarà lungo, un mese lungo, lungo e caldo. Beh, speriamo di non averla tirata soprattutto. Via via con le danze perché tra pochissimo arriverà l'ospite di oggi. Intanto dammi un gas.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ce l'abbiamo al telefono l'ospite di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il nostro Vincenzo. Buongiorno, è arrivato il caldo, Vincenzo, anche un po' di pioggia, tutto.
1: Ah beh, questa è una ventata di freschezza che ci sta tutta. Io dico che ci sta tutta, quindi godiamocela, ma dopo che hanno squillato le trombe, le sirene d'emergenza, le campane d'allarme del super caldone estivo che ci ha anticipato di 2 mesi a fine maggio.
0: Mamma mia, sì.
1: Io dico che di esperienza ne ho, in quanto tratto climatizzazione da 18 anni. Signori miei, però adesso siete avvisati, portatevi avanti. Quindi l'invito è per tutti gli ascoltatori interessati quest'anno a regalarsi un impianto di climatizzazione. Non perdiamo più tempo, né un giorno, né un'ora, né un minuto, né un secondo. Contattateci subito, richiedete il vostro sopralluogo, il servizio è gratuito, arriveremo noi da voi anche in un orario a voi.
0: Aspetta, fermati, non spoilerare tutto, metto la sigla.
1: Ok, sto invecchiando.
2: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Eccoci qua, perché volevo che partisse anche il video, non solo il tuo audio live. E allora parliamo di Non Solo Clima, per quello abbiamo iniziato già così con i climatizzatori al telefono il nostro Vincenzo, e nel video invece vedete tutto il suo staff e l'organizzazione, una grandissima organizzazione. Arrivano loro da voi anche in giorni come il sabato. Prego Vincenzo.
1: Fascia oraria preferita, questo chiederà le ragazze, quindi chi siete, da dove chiamate, qual è l'oggetto del sopralluogo. Quindi siamo interessati a un bel impianto fotovoltaico, molto bene. Guardi, no, vorremmo sostituire un vecchio clima che non va più, quindi il soggetto del sopralluogo, l'oggetto del sopralluogo, e a quel punto una fascia oraria di vostra preferenza, solitamente quella dove magari troviamo entrambi a casa, dove magari una curiosità se l'ha il marito, un'esigenza particolare la pretende la moglie, insomma dobbiamo accontentare tutti. Cerchiamo anche di fare in modo che possiamo arrivare in un orario in cui tutti siano disponibili a casa, in maniera casuale che riusciamo a progettare il nostro impianto di climatizzazione. Ricordiamo Non Solo Clima, donato del Garda ai nuovi ascoltatori di Guest for Lunch, si trova proprio all'uscita del casello della A4 con 2 mega showroom. Poi vi daremo anche gli indirizzi, ma soprattutto propone sopralluoghi e ancora sopralluoghi, nei quali faremo un progetto di impianto, progettiamo la nuova stufa, il nuovo caminetto, il nuovo impianto di climatizzazione, l'impianto fotovoltaico. Il servizio è a titolo gratuito, ci permetterà di prepararvi un preventivo di spesa con il quale potremo ragionare insieme un piano di finanziamento a tasso agevolato o a interessi zero, a seconda della lunghezza SIL del finanziamento. Certo. Hai capito? Se lo vogliamo un po' più sprint, un po' più corto, riusciamo ad avere interessi zero. Se vogliamo prendersela con calma, lo facciamo anche fino a 120 mesi a tasso agevolato.
0: Esatto, ma soprattutto non stiamo parlando solo di privati, ma stiamo parlando anche di aziende. Io Bravissima. Per il mio studio ho avuto bisogno di loro, e non è solo il climatizzatore, non è solo l'impianto, ma è anche elettricista, è anche idraulico, è anche opere murarie, cioè tutto il pacchetto esatto. completo.
1: Interi pacchetti, rigorosamente chiavi in mano, senza subappalti esterni, lavoriamo con personale tutto interno alle nostre aziende, dall'impianto frigorifero all'impianto idraulico, come dicevi, per quanto riguarda la parte elettrica, sopralluoghi, ma assistenza tecnica, anche manutenzione nel tempo, anche fuori dal esatto. periodo di garanzia. Riusciamo proprio a seguire il cliente, diciamo, con continuità negli anni. Questo è molto importante. Programmi, proponiamo dei pacchetti di manutenzione programmata anche a 5-7 anni, proprio per dare una garanzia assoluta di avere un solo e unico interlocutore. Detto questo, molti degli impianti che proponiamo, esempio sì. togliamo la vecchia caldaia a gas e ci decidiamo finalmente di montare una moderna pompa di calore elettrica, beh, prendono 6, 7, 8, 10 mila euro di contributo a fondo perduto dal GSE col conto termico 3.0. Questo contributo, ricordiamolo, è bene ricordarlo, siamo tra le pochissime aziende a scontarlo subito direttamente in fattura.
0: Intanto che è un grande risparmio, un grande risparmio,
1: è un grande
0: subito
1: risparmio, esattamente.
0: Che percentuale possiamo arrivare di risparmio?
1: Vabbè, fino 30, al 65, 40. Fino al 65% scontato subito in fattura per chi toglie una vecchia caldaia a gasolio o a gas e passa una pompa di calore ad alta efficienza, oppure sulla classica stufa e caminetto, quello lo facciamo da ormai 10 anni.
0: Esatto.
1: Rottamando la vecchia stufa e il caminetto abbiamo gli incentivi maggiorati, quindi contributi maggiorati. Se una stufa prendeva 1.500 di contributo rottamazione, oggi prende 2.300 euro su un conto, ipotizziamo, da 4.000 euro. Io i 2.300 glieli sconto in fattura, il cliente paga i 1.700 per differenza.
0: E questo non lo fanno tutti, anzi direi veramente pochi, perché se ne sentono veramente pochi.
1: E se rifinanzia non ne tira fuori neanche uno, perché 2.300 gli sconto io, 1.700 si fa 10 rate da 170 euro, la prima rata a 60 giorni dalla posa. Insomma, capite bene che ora che state collaudando la nuova stufa siamo ormai a settembre-ottobre.
0: Sì, finite le ferie, abbiamo la possibilità economica di poter iniziare a pagare il finanziamento con tutta tranquillità.
1: Bravissima, quindi tante sono le soluzioni per Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, Lodi, Pavia e poi ancora Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena, chiaramente gli amici del Trentino, ricordando che su Verona e anche alcune località del Mantovano avete vicino il nuovo showroom di Bussolengo, Silvia.
0: Esatto, nuovissimo, nuovissimo, io ci sono stata.
1: L'abbiamo inaugurato con te, aperto dal lunedì al sabato, tutti i giorni. Vi raccomando, via Virgilio numero 4, trovate lì Melissa, Giuseppe, c'è Allison, c'è la nostra Jessica, che vi serviranno, vi sapranno consigliare la migliore soluzione. C'è esposto di tutto, dalla climatizzazione al fotovoltaico, dalle pompe di calore al mondo di legna e pellet, stufe e caminetti. Via Virgilio 4 a Bussolengo, ci arrivate in un tiro di schioppo da tutta la provincia di Verona, perché no, anche dagli amici del Trentino, gli abbiamo accorciato la strada.
0: E caspita, sì. Senti,
1: siamo a quarto d'ora da Daffy, quindi,
0: appunto,
1: insomma.
0: Prima di dare i contatti, mi hanno fatto una domanda. Io non so cosa voglia dire, però magari tu ne sai qualcosa. Una domanda.
1: Sì.
0: Ma loro della Non Solo Clima, cioè tu, è vero che sono subappalti di proprietà della X di Riccione?
1: No, assolutamente no, questa la sento oggi per la prima volta. Guardate, se avete voglia e piacere, c'è una visura camerale che si può scaricare. Non Solo Clima SRL il Nuoto del Garda, scaricatevi la visura camerale. Questa è un'azienda a socio unico, cioè io.
0: Tu? Già è mia.
1: Esatto, si chiama società unipersonale, pertanto non ho ancora questa fortuna, poi magari per il futuro non escludiamo nulla, né?
0: Esatto, ma adesso no, è ancora tutto tuo.
1: È ancora mia. Le aziende sono tre: c'è la Non Solo Clima SRL per la parte commerciale, la nostra service che vi installerà l'impianto e le manutenzioni, e poi abbiamo una edile che è Non Solo Clima Multiservice, e qui facciamo servizi chiave in mano a 360 gradi.
0: Bravo, hai fatto bene a dirlo, sempre per privati e anche per partite IVA, per aziende.
1: Eh sì, perché sei capannoncini, adesso inizia a far caldo, le aziende, le carpenterie, le carrozzerie, insomma, laboratori dove all'interno falegnameria si lavora, c'è caldo. Ricordiamoci il decreto legge nuovo dell'anno scorso che, insomma, dopo una certa temperatura ci si dovrebbe fermare sul lavoro. Climatizziamo capannoncino, portiamo tutti a star meglio, i nostri lavoratori che
0: si produce di più.
1: E col fotovoltaico produciamo l'energia che sotto consumerete. Quindi.
0: Ma anche l'operaio produce di più se sta bene. Cioè, un operaio al fresco sta bene.
1: Più che altro.
0: Esatto. Infatti.
1: Troppo caldo si piantano in mutuo.
0: No, ma è vero. E poi comunque, insomma, è un diritto avere un clima adeguato.
1: D'accordo. Siamo d'accordo. Avete i capannoni, avete migliaia e migliaia di metri di capannoni. Come dico spesso, qualcuno mi risponde che è in affitto. Io gli replico dicendogli: ok, sul tetto è gratis. Hai gli stessi metri quadri che sotto paghi l'affitto, sopra ce li è gratis. Monta l'impianto che ti produrrà corrente e ti pagherà le bollette in automatico, in autoconsumo diretto. Io gli ricorderei il telefono da chiamare, che saranno curiosissimi.
0: Esatto.
1: Che dici?
0: Sì, vai.
1: 030 91 31 117 e soprattutto entrate su Instagram, cercate Non Solo Clima e seguite la pagina
0: di Non Solo Clima. Ok, Vince, io ti saluto perché abbiamo sforato di brutto, quindi vado con la musica.
1: Quando è un piacere si va.
0: Vero? Lungo. Quando ce la raccontiamo. Ciao Vince!
1: La raccontiamo, un abbraccio!
0: Ciao! Vincere.
1: Buona estate!
2: Guest for lunch on Studio Q.
3: Guest for lunch. Summer Edition.

Guest for lunch, ospite a pranzo. Siamo in perfetto orario con l'ultimo brano Disco Inferno e poi un altro tuffo per il secondo party time. A tra poco.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: E allora siete pronti? Eccolo che arriva, lo sento, arriva, lo sento, arriva, arriva, lo arriva, sento. Arriva. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: arrivati alla fine anche oggi di Guess or Lunch ospite a pranzo, mercoledì 3 giugno. Io vi auguro una buona giornata, una buona continuazione con i programmi di Radio Studio Più insieme a Michi Garzilli e poi Franky Gada e poi insomma il resto del palinsesto di Radio Studio Più. Un buon pomeriggio e un bacio grande, grande, grande. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, sempre io. Ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo. Colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria alle parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
1: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante

0: Incredulo, quindi posso solo che essere contento.
1: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Bologna, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Mercoledì, wagliao, vedi che bello, si inizia già a metà settimana. Mi fai la tromba per favore, fallo tu dai. Che tromba moscia. Vabbè, siete sulla Dance Station d'Italia, inizia I Feel Good. Questo programma che dà energia, poi io basta che entro in radio, vedo Paro era giù bello moscio, arriviamo noi di I Feel Good, si sveglia, si dà una carica, rifai la tromba. Vabbè, siamo pirla come al solito, possiamo iniziare il programma.
5: Chiamateci oggi.
4: No, niente, oggi niente. Disturbi. Niente disturbi oggi.
6: Feel good.

0: partiti col piede giusto.
1: No, cosa fai? Cosa fai? Ma non è che noi tutti i giorni iniziamo così dicendo siamo partiti col piede giusto?
2: È strano, di solito dici sempre.
1: Ma no, è perché quando mi sveglio al mattino dipende. La prima immagine che ho davanti o mi dà carica o mi fa scendere le balle.
0: Ah,
1: allora,
0: ok.
1: In base a quello, capito?
0: Però fallo te la voce, che tu la dici giusta.
1: E io la dico. Allora, siamo partiti bene oggi.
0: No, col piede giusto.
1: Siamo partiti col piede giusto oggi.
0: Giù il gettone.
1: Giù il gettone. No.

0: Sì, perché devi usare delle terminologie, ogni tanto cambiarle, usare dei sinonimi, dire, beh, certo. Cioè, tu immagina se tu inizi. Allora, ragazzi, oggi è una giornata, non lo so, positiva, solare. Inizi così sempre, tu dici, diventi basic. Diventi garzo. Poi un classico speaker DJ. Allora, come le altre radio.
1: Allora, oggi dirigo l'orchestra io.
0: No, meno male.
1: Quindi ricorda i contatti.
0: Allora, io ricordo i contatti, vi do il cellulare di Paromix, adesso ve lo do. Se volete contattarlo è 335 22 18 37. Pensa se esiste veramente.
1: Scrivete.
0: Allora, come va Lawrence The Voice? Come va?
1: Molto bene, Garzilli, ti vedo in buona forma.
0: Meno male.
1: Riposato.
0: A voglia.
1: Colorato.
0: Colorato, sì.
1: Anche dimagrito per quello.
0: Dove mi vedi dimagrito?
1: Arriva l'estate, calano tutti.
0: Cosa?
1: Calano tutti, cioè dimagriscono tutti. Chiara che fa la dieta.
0: Guarda, corro, cammino, ma niente da fare.
1: Niente da fare. Si vede che riempi dall'altra parte.
0: Da qualche parte. Apro il frigo, c'è la bibita gassata che mi chiama. Come fai? Fammi le bollicine della Coca-Cola. Va bene, allora è passato bene il weekend, molto lungo, anche se lunedì eravamo in radio, però voglio dire.
1: Ho preso poco sole, sai? Beh. Il tempo era quello che era.
0: Dov'eri a far serata, diciamolo? C'era un appuntamento con Radio Studio Più, dov'eri? Eri con la Mara.
1: Ero con Mara.
0: Caspita!
1: Non hai mica visto le foto che ne abbiamo fatte tante.
0: Hai visto? Beh, cioè quando hai Mara poi sul
1: prima,
0: palco,
1: il
0: lei
1: dopo,
0: va.
1: Il post, nel mentre.
0: Divertente.
1: Ero ad Albaredo d'Adige, alla sagra di Presini.
0: Dove siamo? In provincia di Verona, giusto?
1: Di Verona.
0: Bene, è andato tutto bene, questo mi fa piacere.
1: Che parte il tempo, Garzilli.
0: Vabbè, ragazzi, là non abbiamo il telecomando, noi abbiamo la magia della musica, ma
1: c'era
0: altro.
1: C'era il radar?
0: No. Allora, sentiamo chi c'è qua, chi è? Pronto? Oh! Te, è andato in pausa questo? Fai sentire.
2: Ciao Miki, hai voluto la bicicletta?
0: Ma chi è?
2: Allora pedala. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Auguri! Ciao!
0: Adesso.
1: Vabbè, sta prendendo una brutta piega, perché lunedì avevamo quello delle cuffie osseo qualcosa, oggi la bicicletta.
0: Ma io dico, organizzano un pullman e si mettono tutti insieme per venirci a trovare.
1: Secondo me aspettano solo che te per partire.
0: Non lo so, bello, bene, siamo partiti col piede giusto.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cioè siamo già a metà settimana, ragazzi. È bello però. Ponte Lungo, aria di vacanze, aree particolari, vento, questo qua che mi viene in giro con le forbici, con tanto di. Cos'è? Una calcolatrice? Stai contando i soldi che hai fatto durante il weekend?
1: La mano alla.
0: A dove?
1: All'amministrazione.
0: All'amministrazione, bravo. Sai. Perché diciamo che Lorenz è diplomato anche in ragioneria. Va bene, comunque 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire, dove ci potete mandare documentazioni di quello che state facendo, di quello che farete, di quello che avete voglia di fare. E allora, dico perché sempre questo, perché I Feel Good fa parte del vostro quotidiano, ormai è una famiglia che si allarga tutti i giorni e ne ha conferme anche Lorenz. Io quando vado in giro la gente dice: bello, ma siete proprio esauriti voi al pomeriggio, meno male ci siete voi. Poi chiedono gli autografi, ma hanno detto che ti hanno chiesto gli autografi, è vero?
1: No, hanno chiesto gli autografi a Mara Venier.
0: Vabbè, Mara Venier, sì, vabbè. Va bene, di che parliamo? Cos'è successo a voi di particolare o qualcosa di strano che avete visto, che avete vissuto? Noi non possiamo oggi parlare di politica, per favore, perché abbiamo degli amici a Montecitorio che ci stanno ascoltando. Dunque voglio dire, bisogna stare calmi, perché lì basta un attimino sviare che te portano via. Poi, allora, se di politica non possiamo parlare, di guerre, niente, cose strane, hai visto cose strane te in giro? Sai che te andando in giro, voglio dire.
1: No.
0: Io viaggio la notte, cose strane non ne vedo.
1: No, Garzo.
0: No, niente. Ogni tanto dico, bah, magari, che ne so, qualcuno che esce dal bosco in maniera strana. Niente.
1: Io ho visto un serpente.
0: A Ibiza, hai visto che Ibiza, cioè, dicono che stanno girando i serpenti. Dove hai visto il serpente?
1: Fuori.
0: Qui dalla radio?
1: Qui dalla radio.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Sulla strada,
0: sì.
1: Ho visto un serpente.
0: Oh là.
1: Un biscio.
0: Allora, è un biscio. Era un biscione o un serpente, secondo te?
1: Insomma, biscio, serpente.
0: Biscia, dai, speriamo che non sia un serpente. Sì. Guarda, ce n'è uno dietro!
1: Oddio! Beh, Garzo.
0: Vabbè, comunque.
1: Beh,
0: dire,
1: 1,20 m.
0: Aio! E cosa hai fatto? Sarà con l'auto?
1: No, gli ho fatto ciao. No, Garzo, perché anche loro hanno una vita.
0: Ma certo,
1: perché la vita ci regala emozioni.
0: Scusate il sorriso, ma voi dovreste essere qui in questo momento. Dai, cerchiamo di fare il 6. Sì, ti regala le emozioni. Poi la magia che c'è intorno.
1: Ti fai regali. Ti regala emozioni.
0: Ti regala emozioni. Vabbè,
1: ti dà proprio spunti.
0: Meno male che è mercoledì oggi. Vabbè.

0: Comunque, quando arriva il mese di giugno, è così, dai, la gente, anche noi abbiamo voglia, diciamo, di sparare cavolate, perché entriamo un po' nel mood delle vacanze, no? Dai,
1: sì.
0: O no? Che cazzo?
1: Poi oggi siamo partiti col piede giusto.
0: Ma basta questa storia qua. A proposito di storie, ma questa situazione che dal primo giugno verrai rimborsato se rimarrai bloccato in autostrada per traffico cantieri.
2: Io l'ho già provato.
0: È veritiera questa cosa?
2: L'ho già provato io.
0: Ti hanno rimborsato?
2: Mi hanno rimborsato e ho fatto anche colazione al bar.
0: Ma veramente?
2: Veramente, Gazzilli?
0: No, non prendi il primo.
2: No, ho fatto la serata, era il primo di giugno. E...
0: sì, cioè sei rimasto bloccato, cioè hai impiegato tanto per fare...
2: c'era un po' di allagamenti, un po' di robe varie e hanno rimborsato, Garzo.
0: Cioè quando sei arrivato al casello?
2: È venuta fuori la ragazzina in gonnellina corta e...
0: Guarda che quello non è il casello autostradale. Cioè adesso vuoi dire...
2: No,
0: adesso tu dimmi...
2: per l'Italia sta lavorando adesso, sì. Per rendere a proprio agio i clienti.
0: Ah ecco,
2: per addolcire
0: non
2: il viaggio.
0: Lo sapevo. Cioè questa mia è nuova... Hai fatto bene perché
2: si vede che,
0: no,
2: si
0: io
2: vede che tu
0: pensi
2: sulle strade di campagna.
0: No, beh, io arrivavo al casello, non trovo quella il gonnellino che mi dice to rimborso perché sei rimasto bloccato. Cioè, è uscita,
2: è uscita. Quella camicetta, la gonnellina, i tacchi.
0: Pure i tacchi.
2: E mi ha dato in mano la banconota.
0: Lei a te.
2: Lei.
0: Cioè, bello. Bravo.
2: Ti ho detto, guarda, ti lascio il numero anche dei miei colleghi, sì. Che sai che noi le autostrade le facciamo spesso per andare a fare le eventi.
0: Bravo.
2: Ho detto, guarda, se ti trovi in giro questi qua,
0: certo.
2: Fai arrivare tutto
0: hai
2: a me.
0: Hai dato i nominativi.
2: Sì,
0: brava.
2: Sì, fai arrivare tutto a me e dopo ci penso io.
0: Che casello era?
2: Eravamo a Verona Est.
0: A Verona Est c'è codesta fanciulla delle autostrade che fa questo rimborso.
2: Certo.
0: C'è un gonnellino, camicia e tacchi. Bene, mi fa piacere. No, almeno adesso usciranno tutti a Verona
2: Est.
0: Bene, bravo, grazie. Allora è veritiera questa cosa.
2: È veritierissima.
0: Bene.
2: Chi c'è?
0: No, non c'è nessuno, perché vedi, questo qua mi ha mandato dei messaggi, sto badando il vino che scappa, cioè la gente è ancora con la testa un po' nel ponte. Poi cos'è? Compleanno, Mauro, 56 anni, tanti auguri. Gazzilli, io sto lavorando con sto caldo, non ho voglia di fare una mazza. Beh, ragazzi,
2: però,
0: non è così, sta bene, dai. Poi che lui non abbia voglia di fare una mazza, ce n'è tanti.
2: Quello,
0: questo periodo siamo in tanti, no? Tu hai energia, come stai messo
2: io
0: oggi?
2: Guarda, sono arrivato stamattina bello carico.
0: Bravo, ok, vedi.
2: E stasera continuerò la serata bello carico.
0: Bravo.
2: In quel di Mantova.
0: Sei a Mantova stasera?
2: Sì.
0: Ma tu sai tutte le marchette, le viene a dire sto programma?
2: Ma non faccio la serata, Sto dicendo che se mi vedete in giro per Mantova a piedi,
0: sì,
2: fermatemi,
0: con una con la camicia, la gonnellina e il tacco, che è la ragazza dell'autostrada.
2: Vabbè. Radio Studio Pew, the best sound.

0: anni 70, Jimmy Bourne con Spank.
1: Begarzo, ma lo sapevi, dimmi, che esiste un uccello che si chiama succiacapre?
0: Scusami, non ho capito.
1: Succiacapre. E sapevi?
0: Adesso lo so, grazie.
1: Ecco a voi.

0: Jackpot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: data al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali, il nostro party time, e abbiamo aperto le porte.
1: Siamo partiti col piede giusto.
0: Oh, oggi andiamo in onda soltanto quelli che non hanno voglia di fare una mazza.
1: Giusto, giusto.

0: che vi faccio la tromba.
1: Mancava Lore. Vabbè, chi non ha voglia di far niente oggi, chi con la testa è in vacanza, beh, all'ingresso principale del nostro Party Time.

0: è giusto, no? Aprire la parentesi e dire facciamo entrare nel nostro party time, in questo ipotetico club, solo quelli che non hanno voglia di far niente. Che cazzo, no? Tutti operativi sempre. Facciamo sentire la vostra voce. Chi è?
1: Pronto? Con la brandina vicino alla battigia.
0: Sì.
1: Il party time assume un sound diverso.
0: È vero, grazie.
1: Poi Miki lo rende eccezionale.
0: Grazie,
1: ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie. Tu hai qualcosa da dire?
2: Non è Santa Massa.
0: Ah, non è Santa Massa oggi, perché qualcuno diceva che era Santa
3: Garzo,
0: Massa.
3: Infatti lui. Oggi è Santa Massa.
0: Salta. Vabbè, bello lo humor che avete dentro di voi, mi piace questo, dai. Fai la voce di uno che non ha voglia di far niente, dai.
2: Non

0: sei in diretta.
1: Pronto, un altro.
0: Ascolta, vocalist, noi vogliamo una presentazione originale. Oggi mandiamo in onda solo quelli che non hanno voglia di far niente. Dunque,
1: hanno trovato quello sbagliato, che sto pulendo le trincee.
0: Lo stai pulendo?
1: Le trincee di Maestro.
0: Vabbè. Vabbè, comunque dai, fai una presentazione un po' da scazzo, così, molto sciallo, capito? Non
1: molto,
0: solo un...
1: la vuoi?
0: Sì, da scazzo, capito? Non okay. Welcome, capito? Perché renditi originale.
1: Ma te la faccio proprio scazzato.
0: Dai, al mio tre, sei pronto?
1: Vai.
0: 1, 2, 3, ciak, vai!
1: Benvenuti a tutti sulla destra numero uno in tutto il mondo. Diamo il benvenuto al nostro anziano.
0: Asso!

0: questo programma. Dai, veloce, vai.
1: Diamo il benvenuto al nostro re, ecco, al guru, all'onnipotente.
0: Bravo, piegati ai miei piedi, piegati, vai!
1: Tutti in ginocchio, tutti i piedi in ginocchio per il mio

0: ospita che flash, avvisami, no?
1: Party time!
0: Bravo, vai,
1: sì,
0: vai!
1: Sì, vai, oggi è quello giusto, vai, perché vai. Oggi siamo partiti col piede giusto.
0: Anche che cosa?
1: Giù il gettone, dai, fallo da qui, prego.
0: Ma giù il gettone,
1: metti l'eco e fai giù il gettone.
0: No,
1: si
0: no, metti te, giù, dai, vieni qua a farlo.
1: No, no, l'eco è qua, ecco.
0: Sì, ma non lo uso. No,
1: dai.
0: Giù il gettone! Ma no, ma le giostre siamo tanto tempo fa.
1: Ah, cazzo, tra un po' arrivano, eh.
0: Ah, già qua fuori.

0: tutti sul calcio in culo.
1: No, ma
0: preferisci il tuo scontro al cavallino, quello che gira.
1: Sì. Da quanto tempo è che non vai sulle giostre tu?
0: L'anno scorso.
1: Ci sei andato?
0: Certo.
1: Ti sfrutti, quelle che arrivano qua in zona. Cambio merci, fai cambio merci anche tu. Fai. Ma tu dove vai? Sul calcio o fai?
0: Meno dal culo. No. No.

0: assessore di Modena che oggi proprio di lavorare non è proprio
1: bravo così.
0: Ciao, ragazzi,
1: sì. Oggi soltanto quelli che non hanno voglia di lavorare, quelli che proprio hanno spento, tac, l'interruttore e via. Devo salutare un amico da Ibiza, Oscar. Bene, anche Ibiza, ragazzi miei, anche lì non voglio far niente.

Allora, ragazzi, che fischio oggi, eh? Siamo zitti, facciamo andare la musica oggi. Vediamo.

0: Però è anche vero, più non fai niente, più hai voglia di non far nulla. Cioè, proprio capito, passa la voglia, non hai niente da fare. Stai un attimino così, in silenzio, tranquillo, e dici no, andiamo a mandare solo musica oggi, dai. Vabbè, amici che ci ascoltano, dobbiamo farci i loro nomi, vedi. Allora, saluto Killer Faber, ciao Killer. E poi Oreste Carpi, il boss dei Vissa. Ciao Oreste, grande abbraccio. Bene. A Killer che ci fa da queste parti? Con Oreste. Chi è? Bro?
1: Anche nello Zimbabwe stanno ballando.
0: Beh, è facile, ragazzi. Noi facciamo ballare tutti. C'è la Destination Italia per questo, dai. Con questa chiudiamo? La versione di John Summit, questa è.

devo dire che Gio Savetta ha fatto una bella versione, eh. Pari pari all'altra, però. Vabbè, ma già l'originale, ragazzi miei, era da pelle d'oca. La tenuto un po' in linea. Ci sta, ci sta.

0: quando c'è la chiusura, lo vedi, no, Nerillo, pure quando sei in disco o sulle grandi platee internazionali, quando finisci lo show, tutti con le mani al cielo, come rimangono i ma, capito? Però bello, dai, anche oggi abbiamo dato il meglio, almeno ci proviamo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: piace questo relax? No. Lì.
1: Aspetta, perché io non
0: Vai così, così bisogna andare oggi. Oggi è così. Sì.
1: Ok.
0: Perché il tempo, il caldo.
1: Non è il caldo, perché non fa caldo oggi. Oggi è una giornata di tregua tra un temporale. Eh sì, perché già domani sera
0: ancora
1: ritorniamo nella situazione di ieri.
0: Pioggia ancora.
1: Non lo so, non hai il radar.
0: No, io non parlo più con
1: Ma come no? Non hai fatto il radar?
0: No.
1: Ma perché? Dopo tutti questi suggerimenti.
0: No, perché tu mi hai detto, anche gesticolando, lascia perdere i radar, capito?
1: Ma infatti io non ho guardato il radar.
0: Vabbè. Comunque si sta bene, dai, tranquillità.
1: Sì, oggi
0: bene.
1: Si sta bene.
0: Weekend lungo, gente che è stata in vacanza, traffico destra e sinistra. Meno male che adesso c'è anche il rimborso autostradale dal 1 giugno.
1: Di cosa?
0: E se tu fai i tuoi ritardi perché c'è il blocco autostradale dovuto ai lavori o dovuto a incidenti, vieni rimborsato.
1: Ah, ok,
0: questo è bello.
1: Ed è per questo che entrerò in autostrada adesso... a Porto San Giorgio e uscirò a Rosetto degli Abruzzi.
0: Ti fermi?
1: Perché lì c'è coda, c'è sempre
0: compra. È vero, è vero.
1: Poi farò l'autostrada tra Modena Sud. Anzi, no, scusa, entrerò a Reggio Lorolo.
0: A Reggio Lorolo,
1: per uscire a Modena Nord. Sono altri 6 km di code.
0: E lì te li fai tutti.
1: Poi entreremo a Modena Sud e faremo fino a Imola. No, dai, facciamo Faenza.
0: Facciamo Faenza. E lì, anche lì. Beh, buon segno comunque, dai. Vuol dire che le autostrade...
1: Già c'è la coda per arrivare in radio. Cioè, c'è una coda inspiegabile tutti i giorni.
0: Vai a capire come
1: No, sono dei rallentamenti della settimana prima, del ponte precedente.
0: Facile.
1: Che vanno a onda. Quindi, la statale 11 parte a Torino e finisce a Venezia, per dire... C'è un incolonamento a un semaforo da Torino che crea una coda.
0: Sì.
1: Poi questa coda fa una onda per cui fa rallentare le persone a Vercelli, poi via verso Milano, poi via verso la Bassa, eccetera, eccetera, fino ad arrivare qua a Sirmione.
0: Una settimana ci impieghi.
1: Sì,
0: parti lunedì, arrivi.
1: Sì, l'onda. E poi si propaga, hai capito?
0: Adesso sarà già
1: verso Castelnuovo. L'onda.
0: Anzi, colgo l'occasione per fare un saluto e un abbraccio a tutti quelli che quando vedono un incidente del lato opposto. Sai che guardano sull'altra corsia, rallentano e si fermano.
1: È come quando vedono le liti, si fermano,
0: guardano,
1: osservano, eccetera.
0: Comunque ringraziamo le autostrade, che voglio dire è un buon segnale.
1: Se fanno un rimborso, bene, siamo tutti contenti. Okay.
0: Dunque tutto a posto.
1: sì. Bene, allora abbiamo finito, io vado, grazie.
0: Ciao Frankie.
1: Devo raccontare il ritorno delle 18, è tremenda.

0: good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: La stai cantando, vedi che ti rimane impresso dentro. L'amore,
1: no, stavo cantando un'altra.
0: Un'altra, che gli somiglia. Facciamo tipo quello di Saramanda, che indoviniamo che canzone è. Fai.
1: Allora, io parlerò tutto il pomeriggio così. E tu dovrai capire cosa dico. Tipo.
0: Avevi ragione perché arriva. C'è qualcuno che ci ha fatto una domanda e voleva una risposta.
1: Sì, sì, diamola.
2: Sì. Ma riuscite a spiegarmi questa cosa? Perché da Brescia a Milano, andata e ritorno, sono quasi 16 euro di autostrada?
0: Sì. Sì.
2: E in Austria, 2 giorni di utilizzo, 24 ore su 24, costa 5 euro o poco più.
0: Adesso diciamo che se andati a vedere, vedi che ha detto
1: detto 2 giorni, 5 euro, ma non è proprio così. 2 giorni, un giorno vale 9,30 euro, quindi 2 giorni, uno direbbe, sarebbero 18 euro, no, 10 giorni, cioè o fai il giorno o fai 10 giorni.
0: O fai l'abbonamento.
1: Quindi l'abbonamento è di 10 giorni, se quello da un giorno costa 9,30 euro, quello da 10 giorni costa 12 euro. Cioè vuol dire che se tu devi fare 12 viaggi in 12 giorni Milano,
0: Milano, ok.
1: Ok, sì. Pagheresti solo 12 euro
0: se ci fosse la gestione come
1: se ci fosse la gestione come in Austria, perché in Italia il sistema è chilometrico, cioè il sistema di pedaggio va da pedaggio a pedaggio, tot chilometri paghi tot. In Austria invece è come in Svizzera, paghi col bollino,
0: il famoso bollino,
1: e lo puoi acquistare. A questo punto c'è un bollino vantaggiosissimo, che è quello dei 2 mesi.
0: Quanto paghi? In Austria quanto paghi?
1: 30 euro. Potremmo andare in Puglia e tornare 10 volte.
0: Vedi,
1: poi ci penalizza la benzina. Cipro. Un anno di autostrada completo, parliamo di un'autovettura, non di un camion, eh?
0: Sì.
1: Di un'autovettura fino a 3,5 tonnellate è comunque pari a 100, poco più di 100 euro. Quindi in Austria
0: fai un abbonamento autostradale di un anno a 100 euro.
1: Esatto.
0: Quella!
1: Però c'è da dire anche un'altra cosa, la rete autostradale austriaca è leggermente inferiore.
0: Appena,
1: perché l'Austria non è lunga come l'Italia.
0: Però,
1: straniero molto più piccolo,
0: però,
1: e quindi bisognerebbe valutare quanti chilometri di autostrada ci sono in Austria, ma sicuramente l'asfalto è migliore.
0: L'asfalto è migliore, tutti che non superano i 110 là, ci sono dei tratti, io lo
1: là non
0: viene,
1: puoi fare,
0: ragazzi, miei,
1: là non puoi fare le cazzate,
0: le
1: come anche
0: via.
1: Cioè devi avere la targa svizzera e venire in Italia per fare le cazzate,
0: o la targa tedesca,
1: quello che vuoi, ma se tu vai là con la targa italiana e dici adesso faccio io
0: lascia quella macchina,
1: no in quel caso ti.
0: E a tal proposito di multe o non multe, guarda là, e le gestioni, le autovelox, crollano le multe a Roma e a Milano, meno 34%, perché non ci sono più automobili.
1: No, non è che non ci sono più automobili, hanno fatto talmente tante aree che tu con la macchina non ci puoi andare.
0: Ma è vero,
1: non ci puoi andare.
0: Complimenti, vedi, in Austria 102 euro all'anno, bravi.
1: Sì, quello 102 che euro all'anno va bene,
0: cavolata,
1: ci sta,
0: ragazzi,
1: poi magari c'è una sola autostrada che va fino a Vienna, io questo non lo so, se devi andare, non so.
0: Anche in Italia, se ci fosse solo la A4 o la A1, i costi sarebbero sempre maggiori.
1: Ma sono molto più lunghe la A4 è Venezia, più lunga dell'Austria stessa, Michi. Non possiamo fare questi calcoli.
0: Però vabbè, le gestioni sono
1: diverse. Le gestioni nei territori di montagna, diciamo anche così, perché l'Austria è assolutamente un territorio montano, quindi le autostrade possono essere solo nelle valli. Dirti neanche qual è la rete, ma se vuoi mi informo. Ti dirò la differenza di chilometri in Austria e in Italia, così ti puoi fare un'idea.
0: Chiama Adolf a Vienna.
1: Però se volete fare un abbonamento solo per oggi e solo entro le ore 18, ci date 100 euro a testa e noi vi diamo il pass per andare tranquillamente.
0: Dove volete, vai.
1: Però solo adesso, grazie, versare su conto AB 197,000 7 volte 5, 2 volte 0, 3. Basta.
0: Grazie.
1: Solo contanti, grazie.

0: Vabbè.
1: Allora, siamo andati quindi a controllare, Miki. In Austria ci sono solo 1700 km di autostrada, quindi molto poca. In Italia sono 7000. Fate un po' voi i vostri calcoli. Mantenere 7000 km rispetto a 1000, forse la differenza è lì nel prezzo.
0: Va bene, disco del passato.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Crazy a mezz'aria, questo
1: sì,
0: disco
1: a mezz'ane, come dicono a Mozzecane, ovvero a Villafranca, a mezz'ane, allora, dipende.
0: Vedi, ciao amici Franchi, ciao, non solo in Austria il bollino, lo sappiamo, beh, autostradale c'è anche in Slovenia, Ungheria,
1: sì,
0: Polonia,
1: dopo,
0: vabbè,
1: ognuno ha il bollino che si merita, sì, ragazzi.
0: Ciao amici, ciao Franchi, ma dai, io sono di Pescara e circa due o tre volte l'anno scendo.
1: Scendo? Da Pescara scende a Norimberga.
0: Norimberga, dunque lui
1: quindi sale forse, sale.
0: Vabbè, lui è di Pescara.
1: Oppure scende da Norimberga.
0: Lui è di Pescara, ma vive a Norimberga. Okay. E pago 148 euro di autostrada, andata e ritorno.
1: Vabbè, ma sei due paesi stranieri, tra l'altro. Poi se fai una tra le autostrade più costose d'Italia. Ricordiamo che se fossimo in Liguria, ragazzi, si pagherebbe tantissimo. Anche in Francia non è male, i pedaggi sulla
0: costa
1: azzurra.
0: Sì, che ti devi fermare sempre,
1: non è male anche lì.
0: Vabbè,
1: fammi salutare le persone incontrate ieri alla Bistrò La Fenice, dove torneremo anche martedì prossimo, tutti i martedì dell'estate tranne il 23 di giugno, per cui insomma, il martedì quando uno si vuole bere un caffè o fare un aperitivo ci trova lì.
0: Bene.
1: Ok. Poi questo martedì c'è la Mille Miglia.
0: C'è tutto.
1: Mi presti la tua macchina che mettiamo
0: fuori?
1: Ma certo,
0: vado di là. L'altra però, la cabrio ti do.
1: No, pensavo questa, non
0: no,
1: è già
0: no,
1: d'epoca.
0: No, questa non ancora. La

0: Che vi devo dire, ragazzi? È bello che durante il party time c'è gente che va, gente che viene, che certo, ci racconta aneddoti particolari. Sì, vabbè, sì, ma è bello, dai. La gente è strana, Frankie, sì, te l'ho sempre detto. Tu continui a dire no.
1: Sì, sì. Ci sono queste nuove mode.
0: Vogliamo parlarne, dirgli agli ascoltatori? No, parliamo, perché poi prendo piede anche...
1: No, ne parliamo tra due mesi.
0: Tra due mesi ne parleremo. Argomenti che coinvolgono tante persone.
1: Assolutamente.
0: Va bene,
1: assolutamente.
0: Comunque, partita, ricordiamo oggi mercoledì appuntamento con Dreamland. Aspettando
1: Dreamland. È vero. Anche ieri qualcuno mi ha detto lì al...
0: se c'era
1: al bistro, no, mi hanno detto complimenti per il programma.
0: Bello.
1: Come mai questi viaggi nel passato?
0: C'è uno che
1: guarda... Sì, una radio che propone ormai da molto... Anche questo disco, voglio dire, certo, è un rifacimento del passato e ci sta.
0: Poi, se non ha Dance Station, è un viaggio tra passato e futuro. Vai, dai, giù.

0: time, ingresso libero a chi non ha voglia di far niente.
1: Sì, al massimo ti diamo il braccialetto.
0: Braccialetto, è vero, come se fosse nel villaggio, no?
1: Certo, hai il bracciale, così puoi coprire tutte le aree, capito? Vuoi andare nell'area quella un po' più tecno? C'è problema.
0: Vai, spostati, dai.

0: che bello, mercoledì metà settimana, ragazzi, tempo bello, la temperatura è quella giusta.
1: Non lo so.
0: Scusate se rido, ma ci si racconta delle cose, quello che succede durante il weekend, le persone strane che incontriamo, sì, ce ne tante,
1: voglio dire. Problema. Anche noi. Non c'è
0: anche
1: problema.
0: Voi, se avete qualcosa di strano intorno a voi, fatecelo sapere.
1: Come siamo messi ad Aurea?
0: Volevo la colazione.
1: Come siamo messi ad Aurea? Ci vediamo domani a colazione.

0: Cardiella, che bello, no? Il Cardiella era una vecchia canzone, perché guardando fuori...
1: Ma era il pavone.
0: Eh no, dipende in che zona.
1: E vola, vola, vola, vola, lupa, pavone.
0: Lì, invece se andavi dall'altra zona...
1: No, non faceva così.
0: Quella era una rima. No, il Cardillo invece...
1: Il Cardillo.
0: Sì, vola, vola, vola, Luca Cardillo... Ti dicevo dalle zone particolari, il famoso Cardillo. Ho visto uno stormo di uccelli volare lassù, certo, vedi, certo, Roma. Guarda le rondini, che bello essere qua in mezzo alla natura.
1: No, no, sono contento che ti stai appassionando agli uccelli.
0: Fa parte sempre dell'età.
1: Sai, quando inizi a andare a fare il bird watching.
0: No, non lo faccio bird watching io, assolutamente. Voglio dire, volatili, guarda quel pappagallo. Hai

0: Sono quasi le 4 meno 10 per questo mercoledì, giornata mondiale della bicicletta. Salutiamo tutti i pseudociclisti, professionisti e non, che sono sulle strade, su dei vari viattoli in mezzo alle campagne, vai in mezzo alla campagna.
1: Allora,
0: a
1: sono andato a lavorare a Bologna, e uno dei nostri collaboratori è molto appassionato di bici. Sai che ogni volta che superavamo una bici mi diceva quanto costava e se era un bravo ciclista?
0: Da come pedalava, da come andava,
1: da come lo vedeva pedalare, certo. Da come poi sorpassando guardava la bici e diceva questo è serio. Vedi, questo è serio. La fidanzata ha preso una cosa un po' meno seria della serie. Se poi ti appassioni prendiamo una bella.
0: Come ti accorgi che un ciclista non è il massimo nel pedalare?
1: Nel pedalare.
0: Lo vedi?
1: Alle ginocchia larghe. E non ha il polpaccio definito.
0: E poi sta un po' di traverso sul
1: sedile. Sì, sì. Alla sella un po' storta. E poi zigzag. Non sta sul lato giusto.

0: Stavo pensando, sì, visto che si parlava poco fa dell'autoluce, no?
1: Sì, della Ferrari.
0: Che è anche un modo di dire che ormai conosciamo tutti quanti.
1: Ovvero?
0: Non va la luce. Non c'è luce.
1: Non c'è
0: È vero. Però spegnila, vedrai, non paga mica il comune.
1: Che noi la critichiamo, poi venderà
0: no,
1: di brutto.
0: No, lo so, ma stavo dicendo che anche se non dovesse andare, è come quando va via la luce. La vedi andare via, va via la luce. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q.
1: Your dance station. Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Qasem. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramediche. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20.45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: che si propongono sul mercato con musica revival anni 80 alle hit di oggi. Techno, tech house, trance, goa, hip hop,
1: tutte quelle che c'è, sì.
0: Classic, sì. Anche i lenti se volete. Posso fare anche il ballerino, il vocalist e con il mio impianto luci vi mando in paradiso, capito?
2: Bello, bello.
0: Ragazzi,
1: però un annuncio al supermercato.
0: Ragazzi miei, c'è di tutto, c'è
1: allora,
0: di
1: tutto. Chiedere acqua del rubinetto al ristorante pensando di risparmiare non è un tuo diritto. Quindi la Corte di Cassazione ha decretato che se vuoi l'acqua la paghi, a prescindere che sia del rubinetto o meno.
0: Perché c'è gente che ma tu dici che c'è gente che va al ristorante e chiede l'acqua?
1: No, perché al bar è una cosa, sai, ogni tanto al bar dice scusi mi dà anche un bicchiere d'acqua, quella del rubinetto.
0: Sì, per non spendere,
1: però spendere quei 20 centesimi, 50 centesimi, certo. Non lo so. Però il ristorante non si può fare.
0: Ma che brutto. Non
1: può fare. Però c'è gente che lo fa, evidentemente. Quindi, un turista aveva acquistato un soggiorno di mezza pensione e aveva speso diversi soldi, fra cui aveva speso soldi in bevande e si era lamentato perché aveva chiesto acqua di rubinetto, tra le altre cose, tra le tante bevande. Cioè, ma come, devo pagare anche l'acqua? Sì, la Corte di Cassazione ha dato ragione all'hotel di lusso, dice.
0: Quello paga l'acqua.
1: C'è il servizio comunque, perché l'acqua viene messa in un bicchiere, il bicchiere viene trasportato. Non è che vai lì sotto con la bocca aperta.
0: Dopo che l'hai bevuto lo devo lavare.
1: Esatto, non è che tu vai lì.
0: Anche se vai sotto con la bocca aperta la versione fontana.
1: C'è da dire che sul concetto acqua al nord sono un po' braccine corte.
0: Sì.
1: E beh, al nord, ragazzo mio, trovami. A parte Milano, posti dove vai a bere un caffè ti danno anche il bicchiere d'acqua. È molto raro.
0: È molto molto raro.
1: Mentre invece da non so.
0: No, sempre nel centro Italia. Comunque io continuo a dire che a Roma, a parte la zona Vaticano centrale, bevi ancora il caffè che costa meno qua e più c'è il bicchierino d'acqua.
1: È quello che ho appena detto.
0: Sì.
1: Sai
0: e
1: perché?
0: Paghi di meno.
1: Sai perché?
0: Perché?
1: Perché tanto giù non fanno lo scontrino.
0: Non dire ste cose che l'ho detto. L'ho detto al barista e glielo ho chiesto a Roma. Ma, ha detto,
1: ma non è così. Ma no, sai cosa ho anticipato? Uno dei messaggi che arrivano.
0: Dico.
1: Ho anticipato.
0: Meglio perché ragazzi miei. Comunque tra i tanti messaggi
1: diciamo che questa accortezza sarebbe una bella usanza anche qui.
0: Bicchierino.
1: Stiamo parlando del tumbler da cocktail. Parliamo di un bicchierino
0: d'acqua,
1: irrisorio.
0: Va bene, tra i tanti messaggi che arrivano, vedi, ci dicono di sensibilizzare i ciclisti a non occupare le carreggiate. Ragazzi,
1: cosa possiamo fare?
0: Cioè,
1: siamo in un paese dove i monopattini vanno dove non devono andare. I ciclisti e anche quelle persone normali in bici non rispettano neanche le regole di attraversamento sulle strisce perché vogliono attraversare pedalando. E in Italia bisogna scendere dalla bici, accompagnarla a piedi e risalire. Tu lo sapevi questo?
0: Sì,
1: lo sai?
0: Sai che mi è successo?
1: Sul lungo lago, anche qua
0: noi,
1: qua
0: zona,
1: è vietato andare in bicicletta sui pontili.
0: Sì, è vero. È vero.
1: La gente
0: è vero.
1: E si arrabbiano se tu non ti sposti.
0: Vai. Io ne ho preso
1: invece,
0: una mazzante.
1: Sai cosa dice mio nipote quando lo porto? Ma perché questa gente non rispetta le regole?
0: Lascia perdere.
1: E ha 7 anni.
0: Pensa te.
1: E ha 7 anni.
0: Si è già fatta un'idea.
1: Quindi secondo me questo tipo di pigrizia, chiamiamola così, perché
0: è
1: una pigrizia,
0: perché pigrizia
1: andare in bici contro mano nei sensi unici, è una pigrizia
0: salire sui marciapiedi dove non devi salire,
1: tagliare le rotonde, tutto, è tutta una pigrizia.
0: Mettersi in gruppo sulla strada di mezzo alla strada.
1: Non sporgere la mano per far capire all'automobilista dove devi girare. È sempre pigrizia, quindi non mettere la freccia, tutte queste menate qua.
0: Comunque salutiamo
1: come
0: tutti
1: le risolvi?
0: I
1: come le risolvi?
0: Come le risolvi?
1: Come le risolvi?
0: Quando ne vedi uno, mamma!
1: No, si può, amici.
0: Per l'amor di Dio.

0: Sarebbe...
1: Comunque, vedi, ci dicono che arriva del Garda, lo fanno, ti danno il bicchiere d'acqua. Sì, in certe zone d'Italia. Okay,
0: detto, cioè, è raro, però quando caffè, lo fanno, tu lo apprezzi di più.
1: E beh, beh,
0: diciamo, ragazzi, così, che quei posti dove lo fanno è una coccola in più,
1: dai,
0: e su, ti fa venire voglia di tornare.
1: Vabbè, gli alberi caffè di là c'è l'acqua anche. Il tuo sguardo mi dice di
0: più per il caffè che per l'acqua.

0: you. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Ti viene voglia di cantare, anche Frankie stava cantando. Perché tu ogni tanto dovresti farla cantata, dai?
1: Ma io non canto.
0: Ma non è vero, perché quando siamo fuori insieme,
1: non
0: io, ci sono stati anche dei momenti che ti
1: non
0: sentivo
1: è...
0: cantare.
1: Ma
0: non
1: è
0: entriamo
1: vero.
0: Nei dettagli.
1: Ma non è vero.
0: Perché
1: è vero.
0: Io so, lo
1: non
0: so,
1: è
0: lo
1: vero.
0: So.
1: Non è vero.
0: Va bene, sono le 4:17, tutto va bene, dai messaggi che mandate state passando una giornata tranquilla. C'è ancora
1: sì.
0: gente che ci dice "Beh, caffè,
1: c'è gente che sta ancora facendo il ponte".
0: Sì, sì, perché non... il ponte è lungo,
1: c'è chi non l'ha fatto, però c'è chi non l'ha fatto.
0: Allora, cos'è che dice qua?
1: Perché non l'ha mai capita il caffè per poi sciacquarsi la bocca con l'acqua.
0: Ma
1: no, signori.
0: No,
1: per, vedi, neanche si
0: neanche,
1: sa.
0: No.
1: Non sapete perché danno l'acqua?
0: Allora.
1: Per il caffè si dà l'acqua. Perché tu la bocca la devi sciacquare prima.
0: Prima, non
1: prima
0: dopo il caffè.
1: Bere, dopo il caffè.
0: Togli l'aroma del caffè.
1: Esatto, perché il bicchiere d'acqua fresca serve a togliere dalla tua bocca tutta quella pasta
0: sì.
1: che hai in bocca. Tutti
0: le papille gustative devono essere pulite.
1: La cena del giorno prima che magari
0: che non ti si lavate di indre,
1: esatto, che non ti lavi i denti, perché se vuoi assaporare il caffè nella maniera corretta devi avere la bocca sciacquata,
0: va bene.
1: Che è lo stesso concetto di quando devi fare un limone. Non è che ti lavi, cioè non è che ti lavi dopo.
0: Vabbè. Poi ragazzi, non è vero che bisogna scendere dalla bici per attraversare le strisce pedonali. Qui allora, scusate un attimo, intervengo.
1: Scusa, c'è un cartello. C'è
0: no,
1: un
0: no, cartello. Ma è successo a me, il vigile davanti. È vero, non ti dico balle. Stavo in bicicletta, c'è stato un momento in una rotonda, c'erano le strisce pedonali, io naturalmente in bicicletta ci sono passato. Mi ha fermato, non mi ha dato il verbale, mi ha detto no, lei se sulle strisce pedonali deve scendere.
1: Certo che si deve scendere.
0: E allora, dunque voglio dire, poi magari dipende da zona
1: sì,
0: dipende
1: ma
0: da
1: magari
0: lì,
1: dove,
0: so,
1: dove abitate voi, magari c'è questa cosa che si può andare. Però
0: vedi,
1: solitamente
0: ora...
1: non si, cioè c'è proprio il cartello.
0: Ora di legge si può fare solamente se non sei di ostacolo ai pedoni. Non lo so, a me è successo settimana scorsa, dunque posso confermare quello. Poi magari stavo sulle balle al vigile, non lo so. Vabbè.
1: Non lo so, però è sempre buona educazione,
0: certo.
1: Comunque sia, perché cioè io con la macchina mi fermo per far attraversare il pedone, ma non c'è scritto da nessuna parte che tu con la bici
0: hai la priorità.
1: Hai la priorità, perché comunque tu con la bici a ogni uscita di ogni casa dovresti dare la precedenza.
0: Vero.
1: Oltre quello che esce di casa, ok? Quindi non è che tu sei autorizzato ad andare sulla ciclabile a tutta velocità, perché comunque sia, senza contare che poi ci sono i pedoni che vanno sulla ciclabile, e questo è un altro concetto ancora. Potremmo stare qua per settimane.
0: Vabbè, però, poi altra cosa per l'acqua del rubinetto, lui ha un eterno dilemma, un'officina, e tante volte tocca scontrarmi con i clienti che arrivano per mettere a posto l'automobile e vi dicendo ma mi chiedono l'acqua del rubinetto e poi non vogliono ragazzi vabbè oh dai bisogna anche darlo un bicchiere d'acqua che costa dai sentiamo
2: sì ma ragazzi se dopo il caffè non sciacqui un po' la bocca c'hai un alito che pare che ci ha scorreggiato un somaro.
0: Ma non è vero, perché se il caffè è buono,
1: il caffè deve essere buono,
0: sapore di caffè.
1: Come,
0: no?
1: Cioè, scusa, il caffè
0: certo,
1: allora caffè. Perché lo beve uno?
0: Certo, il gusto voglio
1: cioè
0: dire,
1: se tu togli il gusto con l'acqua del caffè, che cosa l'hai preso a fare?
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso...
0: No, ma è di storia proprio che va gustato il caffè e il bicchiere d'acqua lo si beve prima.
1: Vabbè.
0: Sentiamo, dai, l'ultimo.
3: Ciao Franchi, io ricordo dai tempi della scuola guida che c'era l'attraversamento pedonale e ciclabile. Uno c'ha le strisce rettangolari, l'altro c'ha... I quadratini, se non mi ricordo male.
0: Sì, vero.
3: Mi sbaglio o ricordo bene?
1: Sì, può darsi, che è vero che in alcune città c'erano le strisce pedonali, che sono quelle dei pedoni, quelle dei quadratini sono quelle. Da noi sul lago di Garda non ci sono i quadratini.
0: Va bene, continuate a mandarci messaggi, noi cerchiamo le risposte. Ragazzi miei, la vita è questa.

0: Dimmi, dimmi. No, vabbè, non leggi 1,26, non è quello, ma non è neanche quello sotto, era quello più sotto ancora.
1: Questo qua tu volevi mandare, di Vittorio?
0: Sì, perché comunque Vittorio è un vigile.
1: Ah, ok, allora ma è giusto, sì. sentiamo il parere, mi sembra giusto. Dai, certo. Vai Vittorio.
2: Codice della strada prevede che sui passaggi pedonali chi è a bordo di bicicletta o di velocipede, anzi, deve scendere e attraversare, mentre se si tratta di attraversamenti ciclo pedonali il velocipede può transitare normalmente.
0: Bene, abbiamo
2: ciao
0: spiegato.
2: Vittorio da Pandino.
0: Grazie, la differenza Vittorio. Sta nei cartelli.
1: Esatto.
0: Nei cartelli anche.
1: E guardateli per favore, guardateli.
0: Okay.
1: Disco del passato.
3: Ready Studio P, the best sound from the past.
1: Sei pronto?
0: Ah, per il Super Club. Va bene, me lo godo da qua.
1: Ecco, vatti a preparare, vai.
0: No, sono già pronto. Ho già fatto il trucco.
1: Vai.

0: preparando la console, gli effetti speciali pronto, ci sono. Pronto. L'animazione non l'hai voluta, l'ho lasciata fuori.
1: No, no, già lo studio è piccolo, fa caldo.
0: Fa caldo,
1: dopo avere
0: poi queste si spogliano, ma no, si strusciano. Via, via, via. Siamo bravi ragazzi noi. Allora, attenzione, mercoledì Super Club in console. Frankie Gada, vuoi salutare qualcuno? Prima di andare.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

gente che ci sta ascoltando dalle barche, Franchi. C'è gente che si sta ascoltando anche dalle aziende. E la cosa in comune è che tutti e due i ceti stanno

Di Maro hanno alzato il volume della radio. Questo è il Super Club. Martedì, mercoledì e giovedì. Il martedì con il DJ Dami, il mercoledì con Frankie Gada e il giovedì con Mickey Garzilli.

0: Ci sono altri collegamenti?
1: Anche Mignola è collegata al Super Club di Studio Più.
0: Grazie, calma, calma. Era carico.

comunicazione di servizio. Anche i braccianti e lavoratori nei vigneti sono tutti sintonizzati sulla vostra stazione di radio.

stanno riferendo che a Modena stanno ballando nella piazza principale, ma anche a Rovereto. Super Club con Frankie Gada.

0: via i Vigevano. Ci spostiamo anche in Calabria, la Sicilia con Ragusa.
1: Anche la città di Zevio è ipnotizzata,
0: yeah,
1: dal super club dell'imperatore Frankie Gada.

altra luce che si accende, spia che ci dice che Giulianova e Montesilvano, qua siamo in Abruzzo, stanno ballando.

0: 16:30. Vi facciamo fare il giro del mondo con la miglior musica da club. Martedì il DJ Dami, mercoledì Frankie Gada e giovedì Michi Garzilli. È arrivato il momento di chiudere gli occhi e pensare le cose belle. Solo le cose belle. Adesso tu chiudi gli occhi e pensa alle cose belle, per favore. Ho detto cose belle, non sconce, mi raccomando. Cose belle.
1: Questo disco è mio.
0: Ah, va bene. Questo disco tu, dunque, bello.
1: Bello.
0: Ah, com'è? Chiudi gli occhi.
1: Oh. No, è già la mano. Dov'è il portafoglio?
2: Oh, non ti si può.
0: Ragazzi, chiudi, no, chiudi, girati un, no, secondo.
1: Chiudi gli occhi, apri la bocca.
0: Ah. Va bene. Allora, Super Club con Frankie Gada, siamo alla chiusura. Ricordatevi che oggi è il mercoledì, dunque c'è Aspettando Dreamman e poi alle 17 inizia Dreamman. Ehi, uno ha detto che è impossibile non sentire tutto il tuo ritmo, eh?
1: Il ritmo 60, Fiat.
0: Non lo so, però va bene. Io vi saluto, vi lascio con Frankie. Ci si aggiorna domani, sempre alle 14. Ciao a tutti.
3: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
4: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, siamo pronti a entrare nella nostra ultima ora, che è quella di Dreamland, però prima di farlo dobbiamo parlare con una persona e lo facciamo naturalmente in diretta in questo momento, perché andiamo a trovare una persona che ci parla del Palio del Chiaretto di Bardolino, e siamo con l'assessore del turismo alle manifestazioni del comune di Bardolino, Mirko Fraccaroli, che abbiamo già sentito l'anno scorso, ma che giustamente vogliamo sentire anche quest'anno. Pronto? Allora, un attimo, perché devo capire quali tasti devo escludere, perché adesso io ho qualche problema con la telefonata, con questo fischio che non riesco a capire da dove arrivi. Ok, allora vediamo. No, ce l'ho ancora. Niente, dobbiamo rimandare questa chiamata tra poco, così ci organizziamo meglio col telefono.
1: Questa. Ok, grazie.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità, dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia, temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: E voilà, vediamo se riusciamo a farla adesso. Quindi andiamo in collegamento telefonico, adesso funziona tutto, con l'assessore del turismo alle manifestazioni del Comune di Bardolino, Mirko Fraccarolli. Buon pomeriggio, bentornato su Fraccarolli, bentornato su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Buonasera, nuova edizione, nuova edizione del Palio del Chiaretto, da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Qual è la novità di quest'anno intanto?
1: Ma allora, anche quest'anno il programma è molto folto, avremo intrattenimento musicale durante tutto il giorno e anche negli orari serali. Abbiamo introdotto quest'anno una collaborazione anche con lo chef Renato Bosco e ci sarà l'abbinamento Chiaretto con le pizze gourmet. Dopo abbiamo confermato comunque le passeggiate enoturistiche, che sono sempre state molto partecipate anche nelle edizioni precedenti.
0: Allora, sicuramente i destinatari di questo appuntamento sono gli amanti del vino, ma non solo, perché non si limita solamente al concetto del Chiaretto, che comunque sia una delle eccellenze del territorio.
1: Certo, i destinatari rimangono comunque gli amanti del vino in generale. Poi Chiaretto è un vino fresco da bere perfettamente con queste temperature. È un vino, tra l'altro, che si sta adattando molto anche alle generazioni nuove, perciò il contesto, diciamo, che è azzeccatissimo per questo weekend. Ovviamente il turista è il destinatario principale, tra l'altro avremo anche le festività al Corpus Domini durante il weekend, ma diciamo che è un evento molto apprezzato anche dai cittadini di Bardolino, perciò siamo onorati di portarlo avanti con numeri ormai molto importanti.
0: Esatto, ma comunque sia in crescita, perché anche quest'anno aumenta il turismo, aumenta la voglia anche di stare a casa, un po' anche col caro benzina di quelli che magari abitano in zona, e qualcosa da fare intorno non è male, anche per la famiglia, perché sicuramente non si tratta solo del vino, ma anche di tutta la cornice. Dove avviene questa manifestazione? Stazione di preciso?
1: Beh, allora, è sempre in crescita, è un evento che ancora non riesce a fermarsi dopo 21 anni. Tra l'altro, l'anno scorso ne abbiamo allargato anche al comune di Lazise, proprio perché cresce non solo la domanda dei turisti, ma anche la domanda dei partecipanti. Infatti abbiamo raddoppiato negli ultimi 2 anni i partecipanti, siamo arrivati a 36 cantine. Diciamo che è un prodotto che continua a espandersi, noi ne siamo onorati e fieri di portarlo avanti.
0: Quindi, da quello che leggo anche su questa, diciamo, informativa, sul lungo lago di Bardolino, sul lungo lago di Lazise, quindi due comuni molto importanti, confinanti, certo, tra loro, raggiungibili a piedi addirittura, volendo, no?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente.
0: E quindi un motivo in più per fare festa durante questo weekend. Il tutto prende via venerdì e finisce poi domenica, giusto?
1: Perfetto, perfetto, vi aspettiamo sul lungo lago di Bardolino e Lazise. Allora
0: io ringrazio l'assessore al turismo e alle manifestazioni del Comune di Bardolino, che naturalmente è Mirko Fraccarolli, e noi ci risentiamo per l'anno prossimo, per l'edizione 2027. Buon lavoro.
1: Grazie,
0: grazie, buon lavoro a voi. Grazie.
2: Questa

Ed eccoci qua, mercoledì 3 giugno, siamo alla fine della nostra puntata dell'I Feel Good del mercoledì di rientro dal ponte, anche se ieri io ero in onda a quest'ora e quindi non ho fatto festa, ma sono stato comunque sia in diretta dal bistrò La Fenice, dal lago di Garda, da Sirmione, dove sarò anche martedì prossimo e tutti i martedì dell'estate. L'estate non finisce mai, no? Poi martedì prossimo c'è anche la Mille Miglia. Va bene, allora, di cosa parliamo prima dell'arrivo di Dreamland? Aspettando Dreamland parliamo del viaggio nell'universo della musica, come sempre, protagonista, ovunque voi vi troviate in questo momento, in auto, siete soprattutto al lavoro, non ha importanza, quello che conta è che c'è la musica, c'è sempre la musica che illumina i vostri pensieri, o dalla radio, dalle cuffie, come volete voi, dal telefonino, dalla televisione, senza alcun problema. E lo facciamo anche grazie ad Avisi. Solo semplice musica.

Into Darkness, ci sono delle canzoni, ci sono delle melodie, delle cose che ti aiutano veramente ad accendere, a toccare delle cose dentro di noi. Sono delle melodie che accendono la nostalgia, se si tratta di una canzone vecchia magari, o comunque un desiderio di amore, di meraviglia, nel caso si tratti anche di una canzone nuova. E quando quella specie di linguaggio universale ci colpisce, ci vengono quei brividi particolari, che magari avete provato nel 2008 ascoltando per la prima volta questo disco.

Noi ce lo ricordiamo bene questo disco. Ci ricordiamo bene anche di questo DJ con cui abbiamo organizzato un party proprio in quegli anni lì. La musica elettronica, da un lato, ha questa melodia che possiede questo dono straordinario, cioè riesce a trasformare un ascolto solitamente in un viaggio. Ed è quello che noi vi facciamo fare il mercoledì, aspettando Dreamland, e poi con Dreamland facciamo un viaggio nella terra dei sogni. Proprio ieri una persona mi ha fermato parlandomi di questi viaggi, della bellezza che c'è nel riascoltare questi brani e nell'emozione che si prova a risentire anche e ricordare quelli che erano i momenti legati alle notti passate nei locali o comunque sia ad ascoltare la radio. E perché no?

The Way You Are, rifacimento del disco di Milky, però in questo caso c'è l'aiuto anche di David Guetta. David Guetta, hai capito? Ti ha dato una mano. Va bene. All'ascolto c'è la nostra Greta, che oggi a scuola ha partecipato al torneo di pallavolo, che purtroppo non è andato molto bene. Meno male che siamo noi a tirare un pochino sul morale con la nostra musica, e quindi ti fai un altro viaggio. Ma comunque sia, dai, nello sport può capitare di avere magari la vittoria da una parte, delle volte una sconfitta, anche se ci hai messo il cuore, anche se magari ci hai messo l'anima, no? Perché comunque ci tieni a fare bella figura, figurati. Un pochino tutti noi ci teniamo a fare bella figura. Qualche volta va bene, qualche volta no. Bisogna sapere anche digerire il concetto della sconfitta, e poi ci si rifà in un'altra occasione, un'altra volta, senza problemi, sempre con il sorriso, perché tanto il tuo valore non cambia assolutamente.

Hear me now. Marco Di Caluso ci chiede, scusate, ma chi è Greta? Marco, abbiamo degli ascoltatrici donne, cioè, che ascoltano la radio. Cioè, normale, no? Che abbia anche il Ghiso, ha scritto anche il Ghiso, guarda, Ghiso vivaista da Canneto, ha scritto anche lui. Adesso mi chiederei, ma chi è Ghiso il vivaista? È un altro ascoltatore, cioè ci sono degli ascoltatori, alcuni sono i maschi, alcuni sono femmine. È come se adesso che scrivesse Greta dicesse, ma chi è questo Marco Di Caluso? Chi è Marco Di Caluso? Vabbè, comunque alla fine quello che conta è che ci sono io, sono Frankie, tutto il resto lasciamo stare. Scherzo, scherzo. Allora, oggi, ma 57 anni fa, andava in onda l'ultima puntata di Star Trek, l'ultimo episodio di Star Trek. Parliamo della prima serie, non delle 397.000 serie fatte dopo. Parliamo della prima, l'originale, il diario del capitano, data astrale 5928.5. Ve lo ricordate l'inizio di questo appuntamento? Ecco, erano 78 episodi sono stati creati di questa serie televisiva, che ebbe come ultima puntata il 3 giugno di qualche anno fa, di 57 anni fa per la precisione, del 1969. Quindi io avevo un anno e andava in onda l'ultima puntata, però diciamo che dopo è stata riproposta in mille versioni. In Italia la prima serie è andata in onda nel 1979, io me lo ricordo, era il 1979, e andava in onda su Telemonte Carlo, che oggi è scomparsa, la conoscono le persone come il canale della 7, no? Ecco, che poi ispirerà altre 5, diciamo, serie che riguardano appunto Star Trek, che sono partite dal 74 fino al 2005, quindi 12 film, fra cui anche quello diretto dal 2009 da J. Abrams, che è l'unico che si è aggiudicato un premio Oscar come miglior trucco. Basta, era solo per dire che tanti anni fa andava in onda l'ultimo episodio di Star Trek. A questo punto noi siamo arrivati al momento del disco del passato e poi si va in console per Dreamland. Rubber Duck, sempre presente. Sweet Dreams.

0: pronto ad emigrare nell'altra sala, quella dove si va in onda con la console, voi scrivete pure al 338-141-1001 senza problemi, poi vi leggo e niente, intanto ve le suono, poi ve le leggo, va bene? A tra poco.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

0: viaggio. Destinazione Terra dei Sogni.
1: Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

0: cercato di farvi viaggiare il più possibile, accorciando i dischi come mai si sarebbe fatto in quegli anni lì. Comunque, maestro, mezz'ora così è troppo poco, ci vorrebbe... Non lo so, ragazzi, bisogna accontentarsi di quello che c'è. Sai, quando è poco, ma è bello... Grazie. Grazie, Mr. Frankie, la perla di I Feel Good, Roland, sempre presente. Con questa musica si vola, ci fai veramente tornare a degli spettacoli. Grande come sempre, presente Giorgio Labarese. Signori, io vi devo salutare, è tardissimo, dai. Arriva Eleonora Salvi, Dreamland ritorna mercoledì prossimo. Ok, fate bravi, godetevi lo spettacolo perché ce n'è ancora tanto. Assolutamente. Buona serata a tutti, buon mercoledì 3 giugno.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo oggi Flavio Cobolli, opposto al canadese Vogé Aliassime. Stasera, non prima delle 20:15, il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri, l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chmielewska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Gianni De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico, che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente FIGC fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Little Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Buonasera popolo di Radio Studio Più, che carica, che carica! Sì, gli scappati di casa, mi mancavate. Ah, vabbè, sì, mi mancavate, io vi sono mancata?
1: Non penso proprio!
0: Bene, bene, direi molto bene. Vabbè, buonasera, siete in compagnia di Eleonora Salvi, vi diamo il benvenuto al programma Si Salvi Chi Può, dove una cosa è certa, qua c'è gente folle!
1: Salvi, ci salvi!
0: Mettetevi comodi, va!
2: The fan station, Eleonora Salvi, Si Salvi Chi Può, on Radio Studio Q.

0: Bellissima, bellissima. Come iniziare con la carica giusta? Beh, Rock This Party ovviamente di Bob Sinclair ci fa innamorare con la sua musica. Ma che ve lo dico a fa? Vabbè, 18:06, staremo insieme fino alle ore 20, tanti argomenti, tanta buona musica, proprio per questo avremo due party time, ore 18:30 e 19:30, mi raccomando non perdetevi la selezione musicale del nostro DJ Dami, appuntamento fisso il mercoledì sera, e ovviamente voi sarete i protagonisti come sempre al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, vedi, qua potete esprimervi al meglio, no? Ecco, vedi? folli, insomma, la festa della Repubblica vi ha dato un po' alla testa, voglio dire, no? Chi abbiamo, vai?
1: Sentiti!
0: E chi è?
1: Sentiti!
0: Ma che è?
1: Ma piccola
0: che,
1: tu!
0: Ma che piccola e piccola qua! Ma che è? Salutiamo anche i nostri amici da Gambolò, la nostra Elena da Roma, vedi, arrivano tanti vostri messaggi, ma noi nel frattempo andiamo avanti con la musica, arriva Pitbull con I Feel Good. Mi ricorda così, forse è un programma, no? Non so.

0: E ho paura quando arriva questo suono, il campanello. Chi è?
1: La supertata Eleonora.
0: Ciao.
1: Non posso strillare perché sono all'ospedale.
0: Ma che fai all'ospedale?
1: Dai, a presto. Gruppo Lupoi di Forlì, sempre con voi.
0: Ciao.

Loredana per te. Sì, sì, siamo un po' tutti figli di Carmelo, è vero, è vero. Senti, ma salutiamo anche tutti coloro che si trovano in tutte le spiagge d'Italia e non, perché ricordiamo che anche le nostre frequenze di Radio Studio Più si trovano anche Ibiza, Formentera, quindi colgo l'occasione per salutare tutti coloro che appunto si trovano in spiagge in questo momento, e salutiamo anche il nostro amico che in tutte le spiagge, dai, diciamoci la verità, non manca mai, vero? Sì. Appunto, parlando di Cocco Bello e delle spiagge, ci trasportiamo insomma sull'isola greca di Siros, perché nasce una nuova iniziativa di volontariato molto insolita, ovvero assistere centinaia di gatti randagi in cambio di vitto parziale e alloggio gratuito, un'opportunità per vivere il Mediterraneo unendo solidarietà e natura. E pensate che l'impegno richiede poche ore quotidiane per nutrire e curare gli animali, nello specifico i gatti, con soggiorni di circa un mese. Un'alternativa alla classica, diciamo, vacanza per chi cerca magari uno stile di vita più lento e ricco di significato. E voi, lo chiedo al 338 141 1001, fareste mai questa bella esperienza? Arriva Back to You.

0: Heart to Break Melody, Alan Walker, qui su Radio Studio Piola Dance Station d'Italia. E poco fa si parlava di questa nuova iniziativa nell'isola greca di Siros. Ci sono soggiorni gratuiti per chi fa da custode ai gatti dell'isola, no? E in cambio hanno vitto parziale e alloggio gratuito. Ho chiesto proprio chi vorrebbe fare questa bella esperienza. Sentiamo, vai.
1: C'è Leonora.
0: Ciao.
1: Secondo me, il mio amico di Vicenza,
0: sì,
1: è molto interessato a questa cosa dei gatti.
0: Vabbè, sì, immagino.
1: Sì. A Vicenza è proprio il passionario di gatti.
0: Secondo me, Vicenza, i gatti scappano via, così a sentimento.

0: David Guetta con Bad qui su Radio Studio Più. Sì, che abbiamo, vada, vada, non cincischi, vada.
1: Ciao Eleonora,
0: ciao
1: Dani Dalinati.
0: Ciao Dani.
1: Niente, ho sentito di questa cosa che hai detto di fare i guardiani.
0: Sì, sì, ai gatti. Sì, in Grecia. Sì.
1: Ma scusami un attimo.
0: Sì, dimmi tutto.
1: Scusa.
0: Ho paura.
1: Ma non si può fare il guardiano a una ventina di patate.
0: Eccola, lo sapevo.
1: Eleonora, scusa se mi sono permesso, forse un po' meglio. Ciao Dani Dalinate. Eleonora!
0: Ciao Dani, ma che te devo dire? Non sono io a fare ste regole, ste cose, che ti devo dire? Vabbè, comunque, bando le ciance, ci spostiamo sull'argomento e parliamo appunto di questo weekend. Parliamo per l'esattezza di questo sabato sera arriva il quinto Universal Truck Show, insomma al Truck Park di Brescia Est. Vi aspettiamo per un party on the road in compagnia ovviamente con Radio Studio Più, in console Andrea Buizza e alla voce ci sarò io. Mi raccomando, non mancate, perché l'evento appunto sarà entrata libera per chi è appassionato ovviamente di moto, di track, di auto, insomma di motori in generale. Non potete perdervi questo evento perché sarà davvero una grande bomba, e poi ovviamente si potrà ballare fino a tardanotte. Noi facciamo una brevissima pausa, poi iniziamo appunto il party time, rimanete con noi.
2: Si salvi chi può. Ritrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rassellamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: mettiamoci comodi e inizia il primissimo party time di Radio Studio Più, la Test Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Siete all'ascolto del programma Si Salvi Chi Puoi. Siamo a mercoledì 3 giugno e arrivano tanti i vostri messaggi al 338 141 1001. Siamo in compagnia con
1: Adelina!
0: Ecco là, ti pareva che non manca mai, vedi? Anche i nostri amici da Sottomarina, che gli diamo insomma un grande saluto. Ciao amici!

Love Tonight, mi piacciono questi ascoltatori belli simpatici. Vedi, Claudio da Riccione ci scrive: Eleonora, ma gli abitanti di Sottomarina cosa sono? Come si chiamano? Sottomarinai? Dai, ti meriti gli applausi. Salutiamo Mary, la ringraziamo di cuore che è sempre presente nei nostri party time. Ciao.

0: Austria, sta ballando, insomma, al lavoro, lo salutiamo, gli auguriamo un buon lavoro, e abbiamo anche i nostri amici dalle Marche, vai.
1: Eli, sono Donna dalle Marche, posso
0: ciao.
1: Fare un saluto
0: e
1: al
0: come
1: mio
0: no.
1: Donato Fondo che sta rientrando a casa. Antonio, buon rientro.

0: E cosa fanno gli italiani alle 18:43 di questa sera, di questo 3 giugno? Vedi, fa caldo, anche se il tempo qua è un po' incerto, però a quanto pare oggi si stava davvero tanto, tanto bene. I vostri messaggi al 338-141-1001, mentre andiamo avanti con la nostra musica qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e salutiamo i nostri amici veterani. Vada.
1: Ciao Eleonora, ciao. Buonasera da Paolo Atreia, sempre con voi, ciao!
0: Ciao amico mio!
2: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
2: Anche con la pioggia si sì. gioca a calciotto!
0: Oela.
2: Alla faccia di quelli che ci hanno solato!
0: Vedi, a Pescara a quanto pare piove.

0: che ti accompagna per andare a vedere, insomma, allo stadio, insomma, il calcio, vedi? Io dico sempre che vinca il migliore. Qua sono un po' arrabbiati perché faticano, insomma, ad andare allo stadio. A quanto pare magari c'è un po' di traffico, beh, sicuramente è anche l'orario. E poi parlavamo del meteo, vada.
1: Ma basta, non se ne può più, sole, vento, grandine, pioggia.
0: Oh, brava.
1: Le macchie oggi e ieri, basta, Eli, basta, Dona si è rotta.

Io non so voi, ma con questa musica basta chiudere gli occhi e ti lasci trasportare dalla bellezza della musica dance. Già. Allora, salutiamo il nostro amico di Penne, lui si chiama Massimiliano e insomma ci saluta tutti quanti, lo ringraziamo. DJ Dami sulle mani, il nostro Daniele, buonasera Dani, ciao!

My Feelings For You. Andiamo avanti con la musica, andiamo con l'ultimo disco, grandissimo artista, stiamo parlando di Harry Styles con American Girls, la versione ovviamente remixata. Allora Eleonora, se ti piace il mare dovresti trasmettere insomma da Ibiza. Beh, sicuramente non sarebbe malvagio come idea, i nostri colleghi l'hanno già fatto, il nostro editore si trova ancora lì, insomma, ma perché no?

0: queste canzoni non si riesce a stare fermi, ce lo scrivono al 338-141-1001. Beh, noi facciamo un piccolo break e poi torniamo con la seconda ora. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milano.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
2: L'economia.
3: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. L'ennesimo scambio di colpi nel Golfo fiacca le borse, piazza affari in linea con il resto d'Europa cede circa l'1%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno ai 75 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: non lo so.
4: Si salvi chi può con...

0: sono i The Colors con Rolling Stone, la nuovissima canzone appena uscita appunto dei The Colors, che come sempre fanno ballare tutta Italia e non. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, come sempre c'è il mio amico e grande collega co-conduttore
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, sei felice di vedermi? Bene, bene, come sempre tanta gioia, tanta felicità. Vabbè, bando alle ciance, partiamo subito in questa seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Tanti argomenti, ma soprattutto tanta buona musica.

0: Dai, lo puoi dire, lo puoi dire, lo puoi dire, vai.
1: Ma com'è pompa?
0: Pompa sia, pompa sia. Aspettando il super party time, insomma, dal nostro DJ Dami, arrivano tanti messaggi. Salutiamo il nostro Vincenzo da Napoli, che insomma gli mandiamo un grande abbraccio virtuale. Salutiamo anche il nostro grande amico Matteo da Fiese, che non poteva sicuramente mancare, il nostro amico da Verona. Insomma, tanti, tanti vostri messaggi al 338-141-1001. E tornando a noi, vorrei chiedervi molto semplicemente: secondo voi esiste davvero una posizione migliore per dormire? Innanzitutto vorrei chiedere proprio a voi qual è la posizione in cui dormite, se supina, no? Per intenderci, pancia in su, oppure prona, pancia in giù, fianco sinistro oppure fianco destro. Iniziamo con la pancia in giù, no? Ma a quanto pare forse anche un po' quella più comune, no? Chi dorme a pancia in giù accusa più frequentemente dolori cervicali e lombari, contratture e altri sintomi riguardanti la spina dorsale. La spiegazione potrebbe risiedere nella distribuzione della tensione tra muscoli e articolazioni del dorso e del collo, che appunto non sarebbe ottimale. Oltre a questo, il peso corporeo grava sull'addome, in cui visceri come magari ad esempio l'intestino possono essere intralciati nella loro funzione, con conseguenze rallentamento, insomma, della digestione e disturbo del riposo. Quindi dormire a pancia in giù fa bene? A quanto pare non direi proprio.

Voi in quale posizione dormite? Se supino oppure pancia in giù, al fianco sinistro, fianco destro? Beh, abbiamo appena parlato della, per chi dorme insomma pancia in giù, a quanto pare non fa assolutamente bene, perché insomma comporta dolori cervicali e lombari, contratture, altri sintomi riguardanti la spina dorsale. Quindi a quanto pare come dormo io non va bene. Vabbè, guardiamo, pancia in su, dormire supini, per intenderci a pancia in su, per chi soffre di apnee ostruttive del sonno o russa molto, è la posizione peggiore, in quanto le vie aeree tendono a collassare su se stesse, ostruendo il flusso d'aria e rendendo comunque peggiore l'ossigenazione dell'organismo. Per i pazienti con apnee notturne è infatti indicata la terapia posizionale, che permette di abituarsi a dormire il meno possibile sulla schiena. Quindi insomma, se soffri appunto di apnee notturne, o comunque sei una persona che russa, beh, pancia in su non va bene, non va bene, no. Facciamo come i cavalli, va, dormiamo in piedi.

0: sono tanti tanti i vostri messaggi. Sì, chi abbiamo? Vada, vada.
1: Ciao, Emilio da Pescara. Ciao. Buonasera a tutti. Pescara, tempo brutto, piove, vabbè, pazienza.
0: Sì.
1: Ok. Allora, io se vorrei dormire, voglio dormire come un pipistrello, appeso a un albero o una grotta a testa in giù, così mi rilasso. Purtroppo ho bisogno di dormire a pancia in giù, effettivamente è vero che la mattina mi alzo col torcicollo,
0: sì,
1: mal di schiena e tutti i dolori allucinanti.
0: Vero.
1: No, dobbiamo inventarci una posizione per dormire, non lo so, vedremo, qualcosa inventeremo, dai. Ciao, buona serata.
0: Ciao, un grande abbraccio anche da Pescara. Beh, lui propone dormire a pipistrello, insomma, testa in giù. Io ho proposto come i cavalli che dormono in piedi. Sentiamo, vai.
2: Fianco destro, quale pancia in giù? Ma hai dormito a pancia in giù o pancia... vabbè, dai, Alberto di Monza, ciao.
0: Ciao, Alberto di Monza, che altro abbiamo, vai.
3: Ciao, Ele, Pucci Narcos.
0: Ciao.
3: Non devi chiedere a me, io sì. Dormo supino, chiedi a lui.
0: E quel che succede, succede. Allora, abbiamo spiegato poco fa, abbiamo spiegato appunto se esiste una posizione ottima per dormire. Beh, abbiamo detto che pancia in giù non è affatto adatta per dolori cervicali, lombari, contratture e altri simili riguardanti alla spina dorsale. A pancia in su non fa bene per chi insomma soffre di apnee o comunque russa, quindi è sconsigliato dormire a pancia in su. E adesso parliamo del fianco sinistro. Beh, chi soffre di reflusso, beh, eccoci qua, questo messaggio è un po' per voi. Chi soffre di reflusso gastroesofageo, lo sa, gli acidi che risalgono di notte rovinano ovviamente il sonno, un circolo vizioso in cui il sonno scadente peggiora la malattia da reflusso e quest'ultimo peggiora anche il sonno stesso. Beh, la soluzione? Dormendo sul fianco sinistro, lo sfintere esofageo inferiore si trova più in alto rispetto allo stomaco. Una meta-analisi conferma che questa posizione riduce sensibilmente i sintomi. E come dormire bene al fianco, perché a quanto pare è la posizione ottimale per dormire? Beh, uno studio del 2021 ha individuato una postura che sembrerebbe migliorare la qualità del sonno riferita e appunto a ridurre i sintomi sgradevoli al risveglio, e questa posizione sembra anche supportare meglio le fisiologiche curve della spina dorsale e provocare meno tensione articolare e muscolare. Il dorso è meno esteso, il peso delle gambe è meglio distribuito e le spalle più supportate. Quindi come dormire? Al lato, che sia sinistra o destra, poco cambia. Bring the action.

0: Britney Spears vanno a chiudere così il party time. Breve pausa.
1: Si salvi chi può.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Vado ad aprire così il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Poco fa si parlava della posizione, diciamo, qual è la posizione ottima insomma per dormire. Abbiamo spiegato che a pancia in giù non va bene, a pancia in su neanche, vabbè, comunque a lato è la soluzione migliore, no? Per svariati motivi, anche per insomma per la postura, a maggior ragione, no? E sentiamo, vai.
1: Ciao, Lara, io ciao. Dormo con una piccola suricata attaccata alla schiena, cioè al mio figlio, sul fianco, con un zainetto che mi manda un caldo della Madonna, però il mio amore, sopporto.
0: Una serata, ci credo.
1: Tutta pazzo, ciao.
0: Ciao, Giorgio.

abbiamo spiegato anche per chi soffre di reflusso, eccomi, io alzo la mano, dormire sul fianco sinistro, a quanto pare, insomma, per chi ne soffre, dicono che faccia bene, no? Vedi? E poi abbiamo il nostro amico Alex che ci scrive al 338-141-1001, dà un buon consiglio per chi soffre di reflusso e dice: mezzo bicchiere di latte e magari mangiare meno pesante la sera. C'è chi dorme al fianco, i nostri amici da Modena. Ciao ragazzi. Bravi, bravi. Diciamo che è la posizione migliore.

0: nostro Luca da Carpi ha una cosa che ha una cosa da dire, vai.
1: Non è tanto la posizione, è quando dopo devi andare in bagno che ci stai a pensare se alzarti sì o no. Ciao Luca.
0: Che ti viene il formicolio, poi magari ti alzi dal bagno e fai mezz'ora che non senti più le gambe e dici ma che è? Aiuto! Arriva Let's Go, ma prima devo chiedere a Franco da Milano, ci dice che sì, io ho letto matrimoniale ancorato a soffitto di modo che posso usarlo anche come dondolo. Franco, mi devi spiegare perché io non ho capito.

0: We're going to high.
1: Let's go. Sì, che abbiamo.
2: Allora, io Eli sono Donna dalle Marche. Io
1: ciao, Donna.
2: Ho la vita sul lato sinistro.
1: Sì.
2: Però mi dicevano, siccome sono mancina, allora dice lei è più portata sul lato sinistro. Invece adesso poi ho scoperto da qualche anno che fa bene dormire sul lato sinistro, quindi evviva i mancini, che ti dico.
1: È vero, come detto poco fa, chi dorme insomma sul lato sinistro, al fianco sinistro, fa bene anche, soprattutto per chi soffre di reflusso. Anch'io sono mancina, ma in realtà dormo sul fianco destro, che affaccia insomma sulla porta. Non so se magari può essere casualità, non lo so. Vedi, Mariangela e Davide da Ro ci scrivono: la miglior posizione, beh, è quando ci addormentiamo, Mariangela e Davide. A quanto pare qualsiasi posizione è buona, basta che ci si addormenta.

La voce inconfondibile di Rita Ora qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E come spiegato poco fa, insomma, abbiamo detto qual è la miglior posizione per dormire. Beh, non abbiamo spiegato che a lato forse è il migliore, perché a pancia in giù, insomma, per dolori cervicali, lombari, contratture e altri simili sintomi, scusate, riguardanti la spina dorsale, diciamo che non è la meglio. La pancia in su, beh, per chi russa o comunque soffre di apnea non è l'idea.

0: dormire al fianco sia l'ottimale. Ma ascoltiamo i nostri ascoltatori, vada, vada.
1: Nicola D'Agosto, non è tanto il dormire, è che quando arrivo a casa sono sempre cotto e poi dormo a pancia in giù o di fianco.

0: quando dormo sono sempre abbracciato a mia moglie, perché gli voglio tanto bene e mi piace stare abbracciato con lei.
1: Ma che bellissimo messaggio dal nostro amico di Mantova. Vabbè, dicono che sia una bellissima cosa dormire a cucchiaino, lo chiamano così, no? In sintesi, la donna davanti e l'uomo dietro che si abbracciano.
2: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing.

0: attenti ai vostri messaggi al 338-141-1001. Salutiamo il nostro vigilante matto che come sempre
1: molleggia.
0: Ti pareva che non molleggiava neanche questa sera? Dai, su, le basi. Vabbè, comunque abbiamo trovato il miglior metodo per dormire, o meglio, la miglior posizione. Sentiamo, vai. Dove sta? Vai!
2: La miglior posizione per dormire è a testa in giù, come il pistrello. Ah. Sperando di non essere incontinente.
0: Ma no, ma che è? Oddio, mi auguro di no, brutta fine, se no. Allora, salutiamo i nostri amici da Gondo, da Triglia. Ciao, Yuri da Rimini, presente. Salutiamo chi sta rientrando, insomma, dal lavoro. Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori. Il nostro amico Samuele da Treia. Moreno da Rosciano, presente. L'Abruzzo con voi. Il nostro Domenico, chiamato anche 186 per gli amici. Il nostro Guido. Ciao Guido, un grande abbraccio. E anche dal lavoro con furore la nostra Katia da Val di Non. Insomma, tanti vostri messaggi. Chiedo scusa come sempre se non sono riuscita a leggerli tutti, ma siete davvero tanti. Siamo una grande famiglia e questa cosa mi fa davvero tanto piacere, perché ci stiamo allargando sempre di più. Detto ciò, signori, come tutte le cose belle hanno una fine, un saluto da me, Eleonora Salvi, e ovviamente il nostro DJ Dami. Fate i bravi, a domani!
3: At 30 minutes of every hour, the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rassellamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Ora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla, 338 141 1001 se non l'hai già fatto, ma adesso il tuo messaggio vocale richiede il tuo brano dance 92.000 oppure 90.studiopiu.net, il nostro sito ufficiale, anche lì puoi farlo gratuitamente, mentre arriva subito Gaia, Never Meet.

0: Star, ultimo pezzo scelto da Vincenzo di Terzigno Napoli. Tra poco andiamo da Francesca di Varese, però io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo la vostra richiesta. Richiedete adesso un brano dance 92.000 con un bel messaggio vocale, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break, torniamo subito, ripartiamo con gli FS65, Una notte e forse mai più.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
1: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Oh, stasera iniziamo così, iniziamo belli carichi, il primo party time della settimana, oggi mercoledì 3 giugno alle 20.32 sulla Dance Station d'Italia. Alex Castellini, Graziano Fanelli, c'è Caffè del Mar. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo messaggio per il prossimo party time. Quello delle 21.30, manda un bel vocale, richiedi subito il tuo brano dance 92.000, ci sono ancora tre spazi.

0: E sei lì in spiaggia al Caffè del Mar, Energy 52. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Questo è Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000. Insieme fino alle ore 22 balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. E le vostre richieste, quelle che avete fatto e mandato con un bel messaggio tramite il nostro sito 90.studiopiu.net e anche tramite il nostro numero 338 141 1001. Primo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Doc da Plato. Un grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Storm. Un grande saluto a Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Q e tutto il DTM. E come tutte le sere, il cielo s'oscura. San Paolo, paura. Ciao ciao.
0: E allora senti che tempesta. Storm 1998. Tira sul volume le mani.
2: Le mani.

0: weekend avete fatto esplodere il playlistometro e quindi dobbiamo mangiarne un po', altrimenti non riuscite più a sentirle. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi c'è.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Sono circa 2 settimane che non ci sentiamo, prima per le mie vacanze e poi per le vostre.
0: Bene.
1: Spero oggi di ritrovare il vostro programma perché sinceramente un po' mi manca. Allora, volevo richiedere il brano Free From Desire di Gala, dedicarlo a tutti gli amici del DTM, in particolare a Robby Di Maranello, Paolo D'Alfonsine, Andro, Mitico, il capitano, e a tutti, sperando che il brano vi faccia ballare, vi faccia divertire, vi faccia scatenare. Un abbraccio, un gran sorriso,

0: Graziano Fanelli, mercoledì 3 giugno, settimana del ponte. Qualcuno di voi è ancora in vacanza, magari ci ascolta da qualche località di villeggiatura, beati voi, eh. Noi invece siamo nella località degli studi in onda. Prossimo messaggio, sentiamo che so al nostro citofono.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Ciao Ale. Stasera una carica clamorosa, è solo un disco me lo può dare, uno e uno soltanto, ed è 49% di Roik Soap, nello straordinario remix di Steve Angello e Sebastian Ingrosso, e si strabola. Saluti,
0: grande Ale. Allora apriamo le nostre ali e decolliamo.

Ma no, Lorenzo, no, non l'olio d'oliva, il gasolio. Hai messo l'olio d'oliva nel generatore. Ecco perché c'è questo odore di patatine fritte. Va bene, dai. Proseguiamo il party time di TM90. Ah, è andata in onda la mia telefonata con... Va bene, no, io pensavo di essere completamente fuori onda e invece no, la telefonata è...

0: estate 2026. Un saluto speciale anche per Alex e Graziano, grazie per la bellissima musica di tutte le sere. Ciao da Antonio.
1: Ciao Antonio, eccola, vamos alla discoteca.

0: 97, tra l'altro Sangria è uno dei miei santi preferiti. Dopo San Giovese, poi ce ne sono tanti di sangui, di santi, sanguinoso non c'è perché si è fatto male, quindi non è venuto. Prossimo messaggio. Un deficiente. Sentiamo chi arriva.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli, sono Daniele di Bergamo. Il pezzo di questa sera dedicato proprio a tutti, a tutti gli ascoltatori, a Paolo, a Elena, a me stesso, e volevo ascoltare Ciude Fabiola, Play the Song. Buona serata, ciao ragazzi.

0: 2000. Manda adesso un bel vocale al 338 141 1001, richiedi il tuo brano, oppure 90.studiopiu.net, mentre suona il citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara. Weekend veramente lungo, in perfetto stile Andro, fatto praticamente di tutto e di più. E pensa Alex che ho fatto anch'io ovviamente il ponte, sia quello del Po che anche quello dell'Adige. Richiesta di questa sera, brano del 2001, brano in questione è Mash, I Like The House. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Ciao Andro, anch'io Like The House. C'era anche Paolo Ti Piace L'House, però quello era hardcore, sì. Gli Standard Guys

0: cosa che fa?
1: Paolo, ti piace la house?
2: No!
0: Faceva così, eh? Prossimo messaggio! Sentiamo chi suona.
3: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare Wilfield Saturday Night al grande Alex Castellini.
0: E chi è?
3: Radio Studio Più, Dance Station. L'ascolti, non la molli più. Radio Studio Più.
0: Hai ragione su questo, eh? L'ascolti e non la molli più. Che radio è?
3: Station.

0: Ma sono al citofono, però io non vedo nessuno e vedo citofono, Fanelli sta facendo gli scherzi? Secondo me fanno gli scherzi, sì sì, sicuramente fanno gli scherzi. Io non so chi possa essere a quest'ora del party time.
1: Sì, ciao, posso entrare?
2: Sei in lista col tavolo o hai la prevendita?
1: Non ho niente.
2: No, allora è tutto pieno.
1: Ah, ok, niente. Ciao Tic.
0: Grande Manu. È all'ingresso, del secondo party time. Facciamo entrare a Manu? C'è posto, dai, facciamo venire in console. E nel frattempo Radici Dag.

0: la bonus track di questa sera. Che dici? Ce l'abbiamo una bonus track? Una track di quelle che fanno veramente tanto track? Sì, allora mettiamola, dai. Tira sul volume a palla e le mani.
1: Le mani in alto.

0: Time. È lui o non è lui? Sentiamo se è lui. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon ponte del 2 giugno. Allora, stasera un indovinello. Sapete cosa dice un elefante dopo aver fatto la spesa davanti al frigorifero? Elefante? Ciao, tu da Milano.
0: Controllava se c'erano o no, perché bisogna essere specifici, perché delle volte nel frigo tu le cerchi e non ci sono, allora poi dici, scusi, elefante? Va bene. Prossimo messaggio? No, non c'è il prossimo messaggio, perché adesso c'è la pubblicità, poi c'è la richiesta di Q, poi c'è quella di Melody Forlì, che ormai vanno accoppiati nello stesso spazio, abbiamo deciso così, e poi c'è il secondo party time alle 21.30, quindi restate lì.
2: Every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Somebody Who Need Me sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, la richiesta di Q di Milano, subito quella di Emanuela Di Forlì, New Meal As Long As.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Gabri Ponte, grazie Elena di Cavriana con The Man in the Moon. Ancora ciao a tutti, state ascoltando Dance Time Machine 90, siete a bordo del nostro mobile spazio-temporale. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli e sono i James Spoon, Ride in the Night, grazie a Sergio di Milano.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: brano che si intitola Ritmo, Ritmo, e lo dedico tutto a Luca che Luca ha ritrovato l'amore.
1: Ah,
0: dai.
1: Bene, finalmente bene,
0: ha ritrovato
1: bene
0: la sua compagna.
1: Bene.
0: Ciao ciao a tutti, Beppe DJ.
1: Grande Beppe, eccola.

0: su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel DTM 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andrea di Trento. Buon mercoledì. Un saluto a voi e a tutti quelli che ascoltano il DTM. Per iniziare questa settimana breve, io proporrei di ascoltare trotterellando una canzone dei Deep Spirit Lolly. Auguro a tutti una buona serata. Ciao.
0: Eccola.

0: pilotaggio, la nostra hoste suona delle volte, alle volte invece suonano gli ascoltatori. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alessio Casiano, saluti i miei amici di DTM, Antonio, Davide, Pietro e Simone. I guesti questa sera, grazie a tutti di Venga Boys. A saluto Paolo da Fonsia.
0: Grande Paolo, we like to party.

0: po' fastidio, veramente molto fastidio. Prossimo messaggio.
1: Buonasera, vorrei ascoltare Up and Down di Minimo, Luca Raggiamondo, Friuli Udine. Grazie, buona serata, ciao a tutti.
0: Eccola in arrivo.

0: la musica dance 92.000. Abbiamo anche un sito ufficiale 90.studiopiu.net, ci puoi inviare le tue playlist, le senti poi all'inizio del programma. Oh, ricordatevi che domani sera la puntata è speciale, fatta solo con le vostre playlist, quindi non interagiremo attraverso i messaggi vocali. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Graziano, ciao Alex, stasera mettiamo un bel Aipa Aipa e gliela dedichiamo a Simone Biffi di Porto Dada.
2: Aipa Aipa,
1: un pazzo come me, Giorgio Respista pazzo, ciao.

0: prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simo.
1: Dopo questo ponte lungo direi di cominciare soft. Infatti vorrei chiedere i Disco Boys con For You. Lo dedico a Davide, visto che questo è il disco Bella Gente ed è tutta roba sua. Ad Andro, a Rocky che mi ha salutato settimana scorsa, a Dale da Pistoia, a Pietro da Milano e a tutti gli altri. Buona serata, Bagaia. Domani, ciao.
0: Allora Simo, direi che la facciamo lanciare da My Alex.
2: E allora vai che ci

0: solo con le vostre playlist, quindi non interagiremo attraverso il nostro canale dei messaggi vocali. La linea va come sempre a Ronny Milani, da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau ciao e a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli risponde, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Sì?
1: Delle notti più pazze d'Italia sta per avvenire.

Assolutamente sì. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. Come va? Come va? È mercoledì 3 giugno. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il microfono e stanno tornando a casa. Ciao ragazzi, puliamo noi, ci pensiamo noi a pulire, Noi siamo gli ultimi, quindi dobbiamo fare le pulizie. Saluto e ringrazio Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo tutti pronti per partire. Quindi da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi tre in compagnia, allacciate le cinture perché si va.

0: Vatican. Buonanotte!
1: Ciao, buonanotte a tutti da Roberto e Gianni Roma.
0: Allora, e Radio Tibio. Metti musica. Metti musica. Romagna mia.
1: Romagna mia.

0: Senti bene, sono le 22:11, scattato proprio adesso, sono le 22:11 e questa è la Family Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, come va?
1: Salve Presidente Scrocco!
0: Presidente Scrocco no, basta questo, io non sono scroccone. Allora amici, in diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi, mettetevi comodi. E so che stasera c'è anche la partita dell'Italia, c'è la nostra nazionale, la nostra, non è che l'abbia comprata noi, eh.

0: non c'ho una lira che anzi non c'ho un euro. Sono ancora rimasto, ogni tanto penso ancora alla vecchia lira, non so perché, ogni tanto non faccio i conti con, cioè pensando alla lira, però ogni tanto nelle battute viene fuori sempre quella battutina, non c'ho una lira, invece non è che non suona bene, non ho un euro, non so, a me non c'è una lira, suona meglio. Vabbè, stamattina ho letto un'altra notizia, sempre questo cambiamento climatico. Insomma, ogni volta che apro la chat, ogni volta che apro il web, ogni volta che leggo qualcosa, c'è sempre una bella notizia da leggere. Tipo l'ONU, addirittura l'ONU, poi confermatemi se è vera questa cosa. Addirittura l'ONU avverte sull'arrivo di un super El Nino. El Nino, che non è Cannavacciuolo, El Nino è, capito? El Nino è il tempo, cioè, capito? Il calore che arriva, il calore che potrebbe essere uno dei più intensi mai registrati finora. L'annuncio, attenzione, le acque più calde già di 6 gradi causerà siccità e alluvioni e rischio all'agricoltura. Tanto per cambiare, una bella notizia, capito? Allora stasera io voglio fare una cosa, mi voglio ribellare a questa cosa qui. Io voglio assolutamente cambiare tutto, cambiare mood, cambiare tutto, non se ne può più di notizie brutte. Facciamo il notiziario delle notizie belle, capito? Per farmi un esempio, da settembre tutte le aziende di venerdì non si lavora, capito? Da settembre si cambia, capito? Questa potrebbe essere una bella notizia. Oppure scoperta una pizza che abbassa il colesterolo. Queste sono le belle notizie che dobbiamo dare, no? Facciamo così. Adesso vi do questa occasione, attenzione, al 338-141-1001 inventatevi voi una bella notizia. Apri Fede, apri, chi c'è? Apri.
1: Ciao, c'è Game e
0: volante. Non ho capito.
1: Muglio.
0: Non ho capito. Non ho capito.
1: È il mio
0: compleanno. Il tuo compleanno. Auguri. Ho capito, è compleanno.
1: È il mio compleanno.
0: Compleanno. Auguri. Poi saluto Sergio, che è sempre presente. Mando un saluto a tutta la femmine e a tutti quelli che ascoltano Radio Studio Più. Inventiamoci una bella notizia. 338-141-1001.

0: Fede, fai una cosa, chiami da Punk, ce l'abbiamo il numero? Qual è il numero? Lo ricordi? 33 337 221, adesso sparo un numero a caso, 669 5544 221 77900. Insomma, bisogna chiamarli, bisogna dirgli perché avete smesso di fare la musica, perché tornate. Poi questo capolavoro con The Weeknd, devo dire, tanta roba. Allora amici, andiamo avanti. Stasera abbiamo fatto una domanda, ho detto inventiamoci delle notizie belle, perché ci sono sempre notizie brutte. Ogni giorno apro il web e non mi appaiono solo notizie brutte, ma dico, ma la bella notizia mai? Ma sempre brutte, insomma. Allora, qualcuno ha colto al 338 141 1001, per esempio il team Bernardi, che ha scritto sempre presente, che i capi accettino sempre le ferie. Questa potrebbe essere una bella notizia, capito? Poi chi c'è? Apri, Fede, eh?
1: Apri. No? A tutti.
0: Buonasera.
1: Voi di Radio Studio.
0: Ciao.
1: Più.
0: Ciao.
1: Da Luca, da Gemondo e Friuli, Udine.
0: Sì, Luca.
1: Secondo me una bella notizia sarebbe rendere l'Italia un paradiso fiscale. Atto che isole Cayman. Grazie, ciao.
0: E beh, questa sarebbe proprio una bella notiziona, proprio quella che dice, ma che dici? Sì, è vero, da domani, lo so. Per esempio Silvia da Rimini ha scritto che il lunedì è diventato il giorno di festa, capito? Questa potrebbe essere una bella notizia. Oppure per Andrea d'Ascoli Piceno, nelle scuole si studia la felicità, materia ufficiale, capito? Vai a scuola, che si studia oggi? Oggi la felicità. E quindi qual è la felicità? Come la festeggiamo? Non lo so, bisogna studiare. Per esempio Chiara da Ortona ha scritto spiagge pulite tutto l'anno. Questa potrebbe essere una bella notizia. È vero, anche questa è una bella notizia. Grazie dalla compagnia René e Michela. Chi è? Giocando a carte sempre presenti da Montichiari. Ma grazie Michela, grazie René, capito? Stanno giocando a carte a Montichiari, capito? Loro giocano a carte mentre noi parliamo, loro giocano a carte. Poi c'è anche Damiano che ha scritto ogni paese un orto per tutti, capito? In ogni paese, questa potrebbe essere una bella notizia, un orto per tutti. Tu entri in un paese, buongiorno, io sono un nuovo arrivato, che c'è? Vieni, c'è un orto per te. Come un orto? Sì, sei nuovo? Sì, allora c'è un orto per te. Se vuoi, ti serve un orto? No, un orto no. Ma se vuoi, c'è un orto per te.
2: Che il signor Milani ci sia sempre dal lunedì al venerdì.
0: No, io ci sono solitamente dal lunedì al venerdì, però domani giustamente non ci sono, neanche dopodomani, perché ci sono le live di Radio Studio Più che aumentano più si avvicina l'estate, e più comunque aumentano anche i party nelle piazze e nelle discoteche d'Italia. Vabbè, andiamo avanti, capito? Mi scrivono anche in diretta.

Salutiamo Angela Nazionale che ci ha mandato un messaggio e mi ha scritto: se vuoi leggerlo, leggilo, altrimenti lo stesso. Una cosa così. Ma io lo leggo, qual è il problema? Hola Ronnie, lo sai, questo detto? L'uomo sta distruggendo il mondo, ma prima di distruggere il mondo distrugge se stesso. E poi mi ha scritto: se lo vuoi leggere, ma sì, ma ormai si sa, apri, chi c'è,

0: Allora vada Scrocco, ma non è vero. Ciao Filippo, grazie, sempre tanti complimenti, a me fa piacere, perché insomma tutti pensano che sono uno scroccone, solo perché ogni tanto Fede mi offre un caffè, solo per quello, pensate un po'.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Sì, vabbè, adesso siamo anche in anticipo di 20 secondi, c'è qualcosa che non va, questo è un segnale, Fede. Chi c'è in console in questo primo party time di Club Connection? Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari, alzate il volume della radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: a cavallo,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Miscelazione in corso, c'è DJ Dami fino alle 11, apri, c'è Ivan da Pioltello, sempre più top player, top programma, ha scritto, ciao Ivan, e anche un bel grande fratello Ronny, ciao te fratello Ivan da Pioltello, lui c'è sempre, tutte le sere, ciao Ivan. Miscelazione in corso, c'è un DJ che miscela in diretta, stasera c'è anche la nazionale che gioca, quindi salutiamo tutti quelli che nazionalano.

0: che c'è, che c'è, Filippo, che c'è?
1: Dentro la cassetta così gli paghi a Ron in Milano a un caffè. A proposito, Ronny, hai sentito sì. La cassetta di Leonora, che è disperata, che non vorrà più essere sostituita, piuttosto che glielo abbiamo fatto fare un bu ieri sera al programma Eleonora.
0: Grazie Filippo, grazie, sempre gentile. Apri in fede, apri c'è Q.
2: Signor Milani, secondo sì. Mani gesticolo. Con la testa cosa faccio?
0: Testicolo. Era quello? Era facile, era facile.

Apri fede che c'è Simone Baresi che saluta tutte le sue amiche bionde, capito? Lui conosce tante bionde, ha scritto. More no, solo se solo bionde, ho capito.

DJ Damis, Radio Studio Più fino alle 11. Apri Fede, chi c'è? Salutiamo Simone da Catania che ha scritto: carico il camion per domani. E saluta suo cugino Antonio. Ciao Antonio, ciao Simone.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, ci potete vedere anche in TV, cercate la frequenza oppure c'è il canale nazionale 833, lì potete guardarci tramite web, capito? Apri Felichè,
1: eh? Ciao Ronny, ascolta, domanda seria, domanda sì, seria stavolta.
0: Sì, seria.
1: Ma essendo io sposato, se durante sì, il party time ho un'erezione,
0: sì,
1: non sto tradendo mia moglie? Perché se fosse così la lascio, eh. Io la lascio, eh.
0: Credo di no, credo di no.

0: è aperto.
1: Signor Milani, si ricordi che dovrà andare da Gnagni a fare i rigatti visto che ci paccherà giovedì e venerdì.
0: Chi? Cioè non è che devo andare,
1: signor Milani, si ricordi che dovrà andare da Gnagni a fare i rigatti visto che ci paccherà giovedì e venerdì.
0: Devo andare da Gnagni a fare i rigatti visto? Non ho mica capito. Vabbè, lo so, lo so.

0: Aiuto, DJ Dami, qui trema tutta la radio. Yeah.
1: Come lo suona bene.
0: No, il DJ sta suonando, a parte che non sta neanche suonando, ma sta mixando, anzi sta miscelando, e comunque non lo suona bene. Al massimo suona bene, capito?

0: l'ultimo Fede, perché non abbiamo tempo, eh.
1: Ciao Roni, niente, sono sempre io. L'ho chiesto a mia moglie, mi ha detto che lei non è gelosa, perciò posso tranquillamente con voi ascoltarvi erigermi, erettermi, insomma, quella roba lì. Tanto, insomma, siamo tra maschietti, ci hai capito.
0: Sì, sì, ho capito bene, ho capito bene. È volata la prima ora, è già volata la prima ora, mamma mia, ragazzi. Il famoso detto che quando ti diverti il tempo vola. Facciamo un applauso a DJ Dami. Quindi noi ci fermiamo, ma dopo la pubblicità e dopo il meteo giochiamo. Non cambiate canale.
2: Party time on Studio Q,
3: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Q, la dance station d'Italia. Studio Q. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rassellamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani. Can you stay?

0: Una volta c'era questa usanza di cantare almeno i primi dischi da solo. Se avevi la fortuna di essere di lingua madre, te le potevi cantare, te le potevi suonare, insomma, un po' prendendo esempio anche di Martin Solveig, no? Che se le cantava lui all'inizio, poi si inizia a incassare i due soldini e inizia a fartele da solo. Calvin Harris ad aprire la seconda ora di Club Connection. Attenzione, perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è? Allora, è facile? Secondo me non è facilissimo. Questa volta devo essere sincero, conosco la soluzione, non è facile, quindi probabilmente nel secondo giro mi toccherà darvi un aiutino. Cioè, me la sento questa cosa stasera. Come al solito c'è un breve brevissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, c'è pa' chi, c'è pa' là, si plis, si balon, swingin, stregin, fighting, fight, fight. Once again, pacchettona sulla spalla, Bruten Fenden, ale oh oh, ale oh oh oh oh. È mercoledì, ragazzi, cerca di capire. Allora, vai avanti così, come te non c'è nessuno. Bravo, bravissimo, applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince niente.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338 141 1001. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo.

0: Rallenta, stai correndo troppo, rallenta. Samurai J, Ossessione, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in diretta, solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, ma dal lunedì 29 giugno aggiungiamo un'ora in più, capito? Arriviamo fino a l'una di notte per quelli che lavorano di notte, ma soprattutto perché è estate piena e quindi da quel momento cambia anche un po' la nostra programmazione. Attenzione, perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338-141-1001, capito? Riesce, cioè, resta chiusa in una stanza, ma comunque riesce a scappare, capito? Riesce a scappare. Chi? Cosa riesce a scappare? Vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza, perché altrimenti non c'è soddisfazione. E poi, dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, almeno divertiamoci, altrimenti che cosa serve il giochino? Il giochino serve per divertirsi, no? Allora, partiamo da Federica, da San Giovanni in Fiore. Dove sta San Giovanni in Fiore? Dove sta? Il sogno? No. Alessio, da Tolmezzo. L'immaginazione? Beh, diciamo che l'immaginazione, potrei anche farti la canzoncina. Fede, basta, ferma. Basta. Quando faccio la canzoncina, ragazzi, vuol dire che non siamo proprio lontanissimi dalla soluzione, capito? Quello è il suonino, l'allarme, è un effetto sonoro che abbiamo noi, siccome che non abbiamo molti soldini, lo facciamo direttamente dal vivo. Simone, da Castiglione Fibocchi, ma dove stanno sti posti? La libertà, no. Sara da Orta San Giulio, dove sta anche? Ma stasera di tutti i paesi che ho mai sentito. La fantasia, no, Fede?
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Siccome che siamo partiti anche in anticipo con il giochino, stasera abbiamo un po' più di tempo, quindi ce la facciamo? Sì che ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Nicola da Bormio, il ricordo, no. Elena da Caprarola, la fantasia, no. Paolo da Montefalcone, il pensiero, no. Luisa da Calcinato, l'immaginazione, no. Fede.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: Qui mi scrivono anche dov'è, l'ho perso, dov'è, anche Q ha scritto la scoreggia, le scoreggie, sembrano le scoreggie. Beh, sì, potrebbe, cioè, può sembrare tutto, ma anche, chi è che l'aveva scritto? L'ho letto dall'altra parte, Monica e Titti hanno scritto anche loro una scoreggia, no, che poi è scoreggia, ragazzi, secondo voi noi facciamo un giochino e mettiamo la scoreggia a quest'ora, dopo mangiato, c'è la digestione, non va bene.

0: Andiamo avanti, dai. Massimo da Gubbio. La mia. Vabbè, dai, è così, Fede, è così, è mercoledì, è così, ed è giusto così, e va bene così, tra l'altro. Ma io ti leggo, io Massimo da Gubbio, io ti leggo, chi se ne frega, non so che cos'è, ma Massimo ha scritto la gnagna. Fede, per favore, mi dai una mano.
1: Può essere chiusa in una stanza? Ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: Scusa Massimo, adesso mi devi rispondere, ma mi devi mandare un messaggio, ma subito, al 338-141-1001, mi devi dire che cos'è la gnagna. Capito? Perché se non mi dici cos'è la gnagna, io giuro non vado a casa questa sera. Va bene? Oh...

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Facciamo come in discoteca, tutti giù, tutti giù, tutti giù, tutti giù, giù, tutti giù, giù, ancora, giù, giù, giù, su, su, su, su, su, su, su. Pronti a saltare, pronti a saltare, saltare, pronti? Uno, due, tre, quattro, via! Logico, Cesare Cremonini, disco del 2014. Bisogna fare un saluto, Fede. Qui c'è un messaggio importante da Roberta D'Avasto, che fa un saluto speciale all'amore della sua vita, Emanuele. Ma che bello, viva l'amore! Viva l'amore! Roberta D'Avasto saluta Emanuele, l'amore della sua vita. Viva l'amore, che bello! Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Hai chiamato Massimo da Gubbio? Fede? No? Lui ha chiamato? No. E allora, io voglio mandare un messaggio a Massimo da Gubbio. Massimo. Allora, Massimo, mi devi spiegare, mi devi mandare una risposta alle mie domande. Anzi, la mia domanda, te ne ho fatta una: che vuol dire gnagna? La gnagna, che cos'è la gnagna? Io non vado a casa, io lo dico, faccio il programma fino a domani mattina. Arriva Andrea Catavolo, io sono ancora qui. Arriva Ugo, io sono. Anzi, chi è che arriva prima? Ugo. Arriva Ugo, io sono ancora qui, non me ne vado. Io resto qui. Se non mi rispondi a questa domanda. Andiamo avanti, dai, abbiamo un po' più di tempo, quindi forse ce la facciamo. Valentina da Poggio Marino, il coraggio? No. Riccardo da Porto Azzurro, il sogno? No. Alessandra da Tione di Trento, la fantasia? No. Ragazzi, non è facile, l'ho detto che non era facile, l'avevo detta prima questa cosa, non è facile, non è facilissimo. Io so la soluzione, conosco la risposta. Fede, falla riascoltare.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andate piano, andate piano, andate piano, che faccio fatica. Roberto da Parma, e l'anima? No, ha scritto anche l'umidità. Forse volevi scrivere l'umidità, è scritto l'anima. No, comunque non è neanche l'umidità. Non è l'umidità, capito? Non è l'umidità. Poi vai piano, ho perso. Q ha scritto, è sempre la scoreggia. Lui scrive sempre la scoreggia, è fissato con la scoreggia. La polvere, Silvio D'Ancona di adozione, ha scritto Silvio D'Ancona di adozione, ma siculo di origine, ci tiene questa cosa, quindi è importante precisare. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
4: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è la polvere.
0: È la polvere, Giorgio, è la polvere, è la polvere, Giorgio, è la polvere. No, non è la polvere. La lucertola, chi è che ha scritto? Simone? Simone Baresi? No, non è neanche la lucertola, no. E poi secondo me è l'aria, ha scritto Giuliana da Salò, non è neanche l'aria. Aria di casa mia, falla riascoltare, Fedolo, Fedolo.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Allora, Nicola da Padenghe, giusto, ha scritto la voce. Sì, ci può stare anche la voce, perché comunque la voce, il suono in generale va lontano, soprattutto se c'è un po' di vento, capito? Si sposta, esce, attraversa muri, pareti, il fumo, anche il fumo, aia, spacca tutto, spazzatura da solo come un pirla, va bene così. Poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
4: La fantasia, Giorgio da Sesto San Giovanni.
0: La fantasia, no, non è la fantasia, non è la fantasia. Adesso se non ce la facciamo vi do il primo che indovina, vi do l'indizio. Claudio da Ricciola ha scritto l'aria, odore, ha scritto Ezio il tassista, no. L'idea, Giuliano da Monza. No, la luce, Diego da Nogara. Nogara. Poi vai piano, vai piano. Una mosca, Paola De Berizzole. No. Simone da Sarnonico, la luce, no. La mosca, Rocco di San Clemente, no. Poi Armi di Milano e l'umidità, no. Allora, attenzione, il primo. Allora, è il primo. Tu praticamente abbassa, vai giù, Fede. Praticamente, adesso vi con calma, basta, è un po' di prendiamo fiato, respira, guarda la palla, no, cioè attenzione, respiriamo, prendiamo fiato. Voi immaginate che noi volendo ci possiamo spostare in qualsiasi parte del mondo, anche restando fermi, capito? E a volte si dice, quando dice una bugia, tu stai dicendo una bugia, e quindi cosa fai? Quando dice una bugia? Qui mi hanno scritto, dicasi gnagna, Paton Prugna, fischia, Fabri da Verona, che cioè, proprio la descrizione, grazie. Ma io volevo sentire chi era Massimo. Allora, quando uno dice una bugia, no? Uno dice una bugia, dice una cazzata, cos'è che ha fatto? Se uno dice una bugia, dice una cazzata, e quindi sta ment, cosa si fa? Cosa questa sera? Sta ment, ragazzi. Il primo, 338 141 1001. Uno dice una bugia, quindi sta ment, dice una cazzata, quindi sta ment, ha le gambe corte, no? E sta ment, anche i braccini a volte, dipende dove sei. Sta ment, fortunatamente l'unica cosa corta che ha. Sta ment, oh, ehi, uno dice una bugia, sta ment, la mentina, no. Se non è la mentina, cos'è? La meringa, no, la ment. Ragazzi, cioè qui mi licenziano, perché sennò qui finisce tutto, perché sennò mi prendono per pazzo, domani mi ricoverano, perché c'è uno che è un'ora che urla la men, che è. Sta mentendo Roberto da Parma, quindi se sta mentendo, per mentire cosa si usa? La men, cioè uno lavora di testa e quindi usa la men, la ment, sta mentendo, e quindi quando che sta la ment, ragazzi, il primo, la ment, ragazzi, guarda che domani mi lascio a casa, la mente, non ce la facciamo, la mente, dai, insomma, mi fate andare a casa, non posso, domani non trovo più lavoro, è un'ora che sto urlando la stessa cosa in diretta nazionale, ragazzi, la mente, che cacchio è, e che sei inceppato, la mente, dai, lo dico io, Fede, dillo tu, Fede.
3: Può essere chiusa in una stanza, ma riesce comunque a scappare. Cos'è? La mente.
0: La mente, che cacchio, ragazzi! La mente. Mannaggia, quindi quando si torna? No, domani no, neanche dopodomani. Lunedì, stessa ora, stessa radio e stesso gioco.
2: Club Connection ti dice grazie.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: La mente. E ancora non ho smesso. La mente. Allora, stanno arrivando diversi messaggi, probabilmente si era bloccato il sistema di WhatsApp, è andato un po' in tilt perché siete troppi, ragazzi. Stanno arrivando dei messaggi, quindi adesso noi sai cosa facciamo, Fede? Li mandiamo tutti nel party time. Oh, chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Balza e Mossano Calamari. Da questo momento al 338 141 1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio.

0: Caterina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì?
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con
0: nave,
1: il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp
0: sì.
1: e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene.

0: aiuto! Qui a Radio Studio Più ci sono alte vibrazioni sismiche. Allora Fede, adesso noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo mandare tutti i messaggi di risposta al gioco, perché noi siamo persone per bene e quindi è giusto così, perché si era impappinata, bloccata, si era fermata, si è confusa, è andata in tilt, e sono arrivati milioni di messaggi, ma noi siamo educati e lo facciamo, ok? Fede manda.
1: Sta mentendo,
0: no, era la mente.
2: Lui deve sempre
0: ascoltare,
2: lui è fissato.
0: Niente.
1: Sta mentendo.
0: La mente, era la mente.

Aiuto, senti come si muove. Stanno arrivando tantissimi messaggi con scritto mente, menzogna, menzogna, nenzogna, hanno scritto anche. Vabbè ragazzi. DJ Ricky Balza. In diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, isole comprese, ma non solo in Italia, anche in Spagna, a Formentera e a Ibiza. Abbiamo anche lì la nostra frequenza FM. Quindi salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, ok? Hasta la vista! Come va? Buenas noches! Ciao pa' chi, ciao pa' là! Hola! Tutto bien? Osta grita! Ah no, quello no, è quello che mi sa che è Veneto. Ostia, quella è la guarita, ecco, guarita c'è sta sempre bene. Qual è? Ole, Salvador, San Salvador, ecco.

0: pizzeria ora, capito? Party time fino a tardi. E saluta e manda un bacio al suo ragazzo. Capito, Fede? Tanta roba, eh?
1: Quindi?
0: Lei manda un saluto e un bacio al suo ragazzo e nel frattempo sta chiudendo la pizzeria, quindi vuol dire che ha appena smesso di lavorare, appena finito di lavorare, sta ascoltando noi di Radio Studio Più, capito?
1: E allora?
0: E allora la bella cosa, perché nel frattempo, mentre lei sta chiudendo e sistemando la sua pizzeria, mentre lei si prepara al suo viaggio di ritorno verso casa, sta ascoltando Radio Studio Più, capito?
1: Quindi?
0: E quindi è una bella cosa per noi, no?
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie mille, sempre molto educata e soprattutto gentilissima.

0: Vieni avanti, la che hai vissuto lo zerbino.
1: E come ogni notte, anche stanotte arrivo io. Sono Antonio.
0: Arrivi tu.
1: Di Parma.
0: Lo sappiamo chi sei.
1: Una dolce notte. Buonanotte.
0: Sì.
1: Good night.
0: Grazie.
1: Bon nuit.
0: La fa.
1: Un saluto affettuosissimo a Ronnie Milani, a tutto il gruppo del Club Connection e a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più. Buonanotte Italia, dal vostro Antonio Anthony Antoine. Ciao ciao.
2: Ce la fai?
0: Ce la fa.
2: Andiamo?
0: Ce l'ha fatta, è finito. Bravo, bravo, grazie. Ma che bella cosa, eh? Tutte le notti Antonio si ricorda di noi, capito? Prima di andare a nanna, capito? Ci auguro la buonanotte. Questa è una bella cosa.

qui si muovono anche i miei capezzolini piccini picciò, ragazzi. Vibra tutto. Qui vibra tutto. Meno male che mi sono portato il cambio questa sera, Fede, Ce la fanno un saluto, bella raga. Io mi sto facendo un bel giro rilassante in macchina con mio padre mentre mi godo il vostro programma. Saluti da Adriano e Stefano di Sesto San Giovanni. Grazie ragazzi, grazie. Hai capito? Adriano e Stefano insieme in viaggio si rilassano con la nostra musica e il nostro programma. Questa è bella come cosa, è molto bella.

0: Chi è?
1: È lì.
0: È lì chi? Chi è?
1: Chi?
0: Chi è che ha girofonato?
1: È lì.
0: Ok, è lì, ok, è lì. Apri.
1: Chi?
0: Chi cosa?
1: Chi è quello?
0: Ma quello chi? Chi? Apri, Fede. Yeah.
2: Apri Fede, con questo sound Ricky Balzer mi ha catapultato a Formentera. Felicissima notte, capitano Ronnani. Disco divano, Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca.
1: Chi?
0: Gianluca ho detto.
1: Chi è quello?
0: È il vigilante matto di Pescara, capito?

0: Fede,
1: è Filippo. Sì.
0: Allora, nel Google dubbio, la gnagna in tempo passato veniva definita la vulva, la vulvessa,
1: ecco.
0: Dove c'era maggiore cultura e amplessità.
1: Sì,
0: poi
1: non lo volevo dire.
0: La prugna. Ma alla
1: pensato
0: fine
1: Filippo,
0: del dialetto siciliano, il baccalaro. Questa
1: il baccalaro.
0: È cultura. Questa è cultura.
1: Sì.
0: È capito, Ronnie Milano.
1: Ho capito, grazie Filippo, se non ci fossi tu.

0: fermiamo.
1: E che senso, scusa? Apri Fede, apri, apri.
2: Ciao Roddy, Jack Frusciante Pescara, direzione Milano.
1: Oh, tanto per cambiare, capito?
3: Chi è quello?
1: È Jack Frusciante di Pescara, è quello che fa il tragitto da Pescara a Milano, da Milano a Pescara con il camion, capito?
3: Chi?
1: Jack Frusciante di Pescara, capito? Fa avanti e indietro tra Milano e Pescara. Capito?

ci passa. Salutiamo Riccardo da Brescia che ha scritto un messaggio, sono senza parole, verso casa dopo il lavoro. Ronnie, sei una bomba, un saluto a mia figlia. Ma grazie, io non so cosa dire, io non veramente sono emozionato, mi viene da piangere. Ma grazie Riccardo, grazie di cuore.

0: Abbiamo ancora tempo, Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Certo.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Oh.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì, va bene.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Anche meno.
1: Siete
0: anche
1: in
0: meno.
1: Macchina, al lavoro, in viaggio
0: in
1: o con il volume a palla.
0: O con
1: queste
0: la palla vicino al
1: sono
0: volume,
1: le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Perfetto, grazie mille.

0: Prima o poi Fede ti lancerò una scarpa. È anche il titolo di una canzone, secondo me. Ti lancerò una scarpa, apri Fede.
1: Ciao Radio Studio Più, vi ascoltiamo. Ciao. Da Montreal, Canada. Qui sono le 5:56 del pomeriggio, stiamo ancora lavorando, abbiamo sempre il volume a palla. Ciao da Luciano.
0: Ciao Luciano, ci ascoltano anche da Montreal, Canada, ma che bello ragazzi.

Fede, vedo la stazione. Mi viene anche da piangere perché domani non ci saremo con il nostro programma. E neanche venerdì. E sono un po' tristino, sono un po' tristino. E adesso che facciamo? Che facciamo? Abbiamo una bella pausona, eh? Facciamo un bel pontone. Ci fermiamo. Devo riflettere. Intanto, se riuscite a rallentare un po', grazie.

0: È volata, è volata anche la seconda ora, Fede, chiudi, è tardi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Fede, facciamo un applauso a Ricky Valza. Facciamo un altro applauso a DJ Dami. Entrambi party time, devo dire, molto belli. Però purtroppo è volata, sono volate queste due ore, non ho detto niente, no, anzi ne ho dette di cose questa sera. Stasera ho parlato tanto. Però è finita, ci siamo divertiti, è volata e domani tra l'altro non ci saremo neanche venerdì. Torneremo in diretta lunedì alla stessa ora, sempre a partire dalle 22 fino a mezzanotte. Ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Da Ronnie Milani è tutto. Cosa vi dico? Posso dire buon weekend? Tanto domani ci siamo. Buon weekend a tutti. Ci sentiamo lunedì. Ciao, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.